0: cinese e vi stiamo chiedendo al 393-7366-170
1: qual è il personaggio dei cartoni che vorreste come compagno di banco. È semplice la domanda, sì, però è fantasiosa, cioè dovete essere, dovete metterci un po' di fantasia.
0: Ne
1: voi.
0: Stanno venendo fuori di cotte e di crude. Siamo partiti dal fatto che ufficialmente si è aperto il nuovo anno scolastico e come ogni anno si ha un compagno di banco nuovo al nostro fianco.
1: Sonia ci risponde che al suo fianco vorrebbe Simba.
0: Esatto, così tutti i giorni gli dici, un giorno tutto questo sarà tuo.
1: No,
0: e
1: porta,
0: diventerà preside Simba, capito?
1: Non porta fortuna comunque dire quella
0: perché
1: frase.
0: Perché no?
1: Scusami.
0: Insomma,
1: vabbè, spoilerare.
0: Non è che tutto deve andare come Mufasa, per carità. Però ecco.
1: Sentiamo anche loro, vai.
2: Dica.
3: Io bella Monella.
1: Ciao.
3: Oh, siamo Nicole e Arsenio.
0: Sì.
3: E questo è il compagno che vogliamo vicino.
1: Chi c'è?
3: Io vorrei Bluey.
1: Bluey.
3: E io Carlo.
1: Ho capito, Bluey e Cars. Okay. Allora, aspetta un attimo, perché Cars, insomma.
0: Vabbè, sì.
1: Di essere, Saetta vuole Saetta McQueen, magari.
0: O Cricchetto.
1: O Cricchetto.
0: Io vorrei Cricchetto.
1: Io però vorrei anch'io Cricchetto, sarebbe sensazionale.
4: Però magari lui.
1: Anche Saetta comunque non è che
0: per carità
1: stare, cioè.
0: Quindi avete capito, oggi spaziamo veramente con la mente al 393-7366-170 il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il personaggio dei cartoni che vorresti, anzi che avresti voluto come compagno di banco al 393-7366170, la parola a voi.
1: Ci scrive lei, ben ritrovati carissimi, grazie.
0: Ben ritrovati. Grazie.
1: Buon pomeriggio anche a te. Io vorrei come vicino di banco a scuola Popeye, che sarebbe Braccio di Ferro.
0: Ok.
1: Però ti porta anche la merenda, tra l'altro.
0: Però ti porta solo spinaci come merenda.
1: Fai anche lo schizzinoso.
0: Ho capito, però tutti i giorni dell'anno spinaci.
1: E allora abbiamo come vicino di banco sulla sinistra per lui Heidi.
0: Beh, ok.
1: Lei ti porta il formaggio.
0: Ah, sì, o anche le caprette.
1: No, le caprette non credo. Non mi pare.
0: Poi di costolette di agnello.
1: Non mi pare sia possibile. Sentiamo
2: l'eroe. Monella.
0: Sì,
2: noi vogliamo l'uomo ragno, così rubiamo il registro.
0: Bene,
1: quello è che l'uomo ragno rapina le persone, perdonami.
0: No. No, lui prende il registro, così metti caso che c'è uno assente, ok? Non lo fanno scrivere dal professore.
1: Che è il Robin Hood delle assenze.
0: Esatto, sì. Volevo dirlo io, ma mi hai anticipato.
1: Va bene. Comunque anche Matteo ci scrive: buon pomeriggio a tutti. Intanto ci fa un complimento, dice: bellissimo tema del giorno.
0: Vabbè, adesso non esageriamo, non crogioliamoci in queste cose.
1: Bellissimo tema del giorno.
0: Perché dopo ci ritorna.
1: Sicuramente escluderei il Detective Conan.
0: Va bene.
1: Dovendo indagare ad ogni puntata su un omicidio, potrebbe essere un attimo diventare oggetto dell'indagine. Indagine, capito? Troppo pericoloso. Okay. Invece, vista la mia passione per le arti marziali, sarebbe ottimo il maestro Splinter. Da capire il regolamento scolastico sul fatto di avere un sorcio bipede in classe, ma se vale tutto, vale per il maestro Splinter. Matteo da Padova.
0: Ecco, per chi non conoscesse, per i pochi che non conoscono il maestro Splinter,
1: è il maestro delle tartarughe ninja.
0: Esattamente, che è un topolino ingigantito.
1: Non spiego chi sono le tartarughe ninja.
0: Le tartarughe ninja?
1: No,
0: lo spieghi. Se no, dopo la facciamo in versione Super Quark.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nuovo singolo di Marracash e Guè, Casini, su Radio Belle Monella, il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco qui su Belle Monella.
1: Attenzione, ci è arrivata la segnalazione, dobbiamo spiegare anche le tartarughe ninja, sono quelle verdi. Basta, okay. Sì, no, giusto per capire quali sono. Sono quelle verdi con in un ciaco e fanno. Ma no!
0: Ok, meno male che hai detto che sono in un ciaco, perché insomma, nel mondo.
1: Spiegato tutto, no? Tartarughe, verdi,
0: sono piene persone verdi, quindi insomma, va bene così.
1: È così. Lorenzo ci scrive su questa nostra domanda, importantissima peraltro, perché guarda che cambia il vostro modo di approcciarvi alla scuola.
0: Attenzione, che se vai avanti così potrebbero tornare i ministeri, eh?
1: Dici?
0: Fai attenzione.
1: Mamma mia, per favore. Anche perché li pagavamo. Comunque, mi metterei, dice Leonardo, assieme a Pollo.
0: Ok,
1: perché anch'io sono un combinaguai. Ciao da Lorenzo.
0: E poi lei aveva il talco, che non è, ma comunque serve a darti l'allegria.
1: In ultima fila, come arrivi in quinta ora, guarda una cosa.
0: Ci vuole il fisico,
1: Lorenzo,
0: così per citare
1: per
0: un filosofo,
1: Lorenzo,
0: discotecaro.
1: Per favore, Lorenzo.
0: Ancora pochi minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Il personaggio dei cartoni che avresti voluto come compagno di banco.
2: Radio Bella e Monella.

0: Antonellone Venditti, non c'è Ria che comunque salutiamo, fra poco arriverà. Buona domenica
1: anche a te.
0: Però martedì
1: anche a te famiglia. Detto questo, amici, ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo proprio con Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: annunciato grazie a Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare gli 883 con un Deca.
1: Vasco Rossi versus Avisi, Alba Levels.
0: E Loretta Goggi versus David Guetta con Maledetta Together Mashup.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Belle Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca per regalarvi un'iscrizione gratuita alla quinta Treviso Urban Trail. Siamo con Centromarca Banca, 10 km di trail running urbano, venerdì 25 settembre, quindi venerdì prossimo, non questo, quello ancora dopo. Ritrovo alle ore 19, partenza alle ore 21, partenza e arrivo al Bastione San Marco, siamo a Mura di Treviso.
1: Ok, quindi amici, è molto semplice per aggiudicarvi questa iscrizione gratuita al 393-7366-170, al nostro via, basterà mandare un messaggio scritto o vocale, dove però lo urlate, quindi se lo scrivete dovete scriverlo in maiuscolo,
0: in caps lock.
1: Vado io, ok?
0: Sì.
1: Molto semplice, quindi vado io al nostro via, capito? Gioco di parole.
0: Bella.
1: Al 393-7366-170 dico 3,
0: dico 2,
1: dico 1,
0: via!
2: Radio Bella e Monella.

0: 1992, Paolo Vallesi, La Forza della Vita, su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di avere un'iscrizione gratuita alla Quinta Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, di 10 km di trail running. Insomma, era molto semplice. Sì. Bastava urlare una cosa.
1: Venerdì 25 settembre, certo. Bastava urlare "vado io", ok, o scriverlo in maiuscolo.
0: È vero, magari in certe zone d'Italia dire velocemente certe cose potrebbe risultare altro. Beh, ma no, le parole erano "vado io".
1: Abbiamo la nostra...
2: Vado io,
1: okay. grazie, qualcuno intorno a lui è svenuto probabilmente.
2: Vado io.
1: Ho avuto molta paura lo stesso, anche se li avevo già ascoltati ed ero sicuro non ci fosse
0: però
1: nient'altro.
0: Sai che magari alla fine ti sei perso una vibrazione.
1: Sì, è un attimo che si finisce immischiati in qualche, nel penale,
0: esatto. Quindi noi non ci vogliamo invischiare in queste cose qua, ma dobbiamo fare le congratulazioni a colui che si è aggiudicato questa bellissima iscrizione. Tuttavia non c'è ancora scritto.
1: Filippo ha scritto "vado io", tutto in maiuscolo, però non ci ha ancora risposto. Filippo, hai anche visualizzato, su, altrimenti va al secondo o la seconda, eh?
0: Esatto. Quindi insomma tenetevi pronti, sicuramente ci manderà, intanto congratulazioni, però sappiate che in caso dovessimo rimetterlo in palio è proprio per questa motivazione qui.
1: Filippo,
0: risponda.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Grande onda su Radio Belle Monella chiude questa puntata con Andrea e Alvise. Sono quasi le 18, quindi bisogna andare via.
1: Abbiamo finito, quindi andiamo tutti a casa.
0: No, tu rimani fino alle 19 come sempre.
1: Io rimango fino alle 19. Anche oggi?
0: Sì, da oggi.
1: Pensavo che ormai.
0: Da oggi è per sempre.
1: Per sempre, adesso. Per sempre. Un giorno o l'altro arriverà.
0: No, qualcosa. La signora con la faccia.
1: Qualcosa.
0: A domani, ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: Sei tu o lei?
0: Tutta da cantare.

0: serata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: chissà come saranno o come sono le radio giapponesi, cioè come sarà un internet.
1: Sei un cretino.
0: Mi piace un sacco fare il giapponese. Comunque, proprio di Giappone parliamo quest'oggi, perché pensate che il Giappone ha raggiunto quota 100.000. Ma cosa? Centenari!
1: Ma de verdad.
0: Centenari! 87% signorine, donne, e superata per la prima volta questa appunto soglia. Pensa che la più anziana è una signora che si chiama Fuyo Kishimoto, ha 114 anni, è residente a Kyoto. E lei è nata il 20 dicembre del 1911.
1: Incredibile. Beh, questo conferma che
0: hanno dei segreti.
1: Me, i paesi orientali, cioè, sono una spanna sopra noi.
0: Vabbè, ma loro bevono il tè tutti i giorni, mangiano sempre bene, sono carini.
1: L'aglio.
0: Sono bravi.
1: Dobbiamo imparare.
0: Però noi abbiamo troppe cose buone da mangiare rispetto a loro, dai.
1: Noi moriremo di colesterolo.
0: Cioè, come fai a dir no alla parmigiana di melanzane?
1: Della nonna Maria.
0: Le arancine, la pasta, i risotti, lo stinco, la polenta, lo spezzatino.
1: Invece loro spaghetti di riso con le verdure,
0: cioè,
1: con la soia.
0: Vorrei sapere quanti giapponesi mangiano la pizza. Cioè,
1: cosa vuol dire?
0: Non la mangeranno mai.
1: Ma sì.
0: Ma mangiano il riso.
1: Mangiano
0: loro.
1: I noodles.

0: Marrakesh e Guè con Casini. Qui su Bella e Monella vogliamo sapere i segreti dei giapponesi, cioè cosa si nasconde dietro a questa vita così lunga, che poi tanti direbbero che non vogliono vivere così tanti anni, perché comunque, diciamo la verità, possiamo dirlo, cioè gli ultimi anni di vita non sono così belli come...
1: Vabbè, no, ovvio.
0: Poi si mettono magari anche dei problemini fisici, cioè diventa tutto un pochino più faticoso quasi. No?
1: Allora,
0: se quando arrivi a quella soglia, secondo me hai quello istinto di sopravvivenza che non vuoi mollare, no? Ancora un anno.
1: Secondo me salta fuori la questione genetica. Sì. Cioè, se è una popolazione tendenzialmente portata alla longevità, e qua ci togliamo un pensiero. Certo. Secondo, tutto quello che noi ingeriamo, tutto quello che noi beviamo e tutto quello che noi respiriamo, è ovvio che incide sulla nostra salute.
0: Ma se tu potessi mettere una firma su un foglio di carta fatto dal Sacro Graal,
1: sì,
0: in quel foglio ci fosse scritta una cifra di anni,
1: sì,
0: per quale cifra firmeresti tu? Cioè, io sono contenta di vivere fino a
1: 80 anni,
0: firmi oggi?
1: Sì.
0: Se ti dicono, guarda, vivi fino a 80 anni sicuro al 100%, cioè, devi firmare.
1: Io vorrei arrivare a 80 anni sana, in salute.
0: No, 80 anni rimanesti, cioè, quella è la firma.
1: Che muoia a 80 anni, sì. Ma 80 anni
0: metti la firma,
1: salute.
0: Metti la firma.
1: Sì, dai, 80 anni sarei con...
0: Firmi oggi.
1: Sì. Okay. Comunque io ero convinta di morire entro i 30.
0: Quindi già hai fatto step superiore.
1: Sì, sì.
0: Voi per che età firmereste? Ma sai che anche 85, dai. 85.
1: Ma è irrilevante, cioè l'età potrebbe essere anche 60, ma se sto male, che senso ha vivere così?
0: Beh, mia nonna 93 sta al top.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cose non le fa.
1: Amici, amici, e poi
2: ti rubano la bici.
1: Questo diceva il detto. Invece noi stiamo parlando di Giappone, stiamo cercando di capire quella che è un'età anche per voi dove firmereste domani un foglio di carta. 80, 85 anni, insomma, chi più ne ha più ne metta.
2: Tu hai 85?
1: 85, sì, insomma.
2: Allora, Alberta che ci scrive da Padova ha detto: io firmerei a 75 anni.
1: Boh, mi sembra un po' pochino.
2: Vero che è poco. Cioè, magari vai in pensione.
1: Però dipende di come in realtà.
2: Certo.
1: Potrebbe essere,
2: facciamo prima.
1: Potrebbe essere quello il segreto. Se vissuti alla grande, magari anche 75 vanno bene.
2: Sì, sì, sì, sì. Qualcun altro che ha scritto?
1: Poi vediamo chi c'è da queste parti. C'è chi dice: firmerei domani, però dipende dall'età. Almeno 80, ma vissuti bene, in salute e con le persone che amo. Altrimenti meglio anche qualche anno in meno, ma pieno di vita.
2: Lei è Graziella?
1: Sì, è il messaggio di Graziella. Carini, carini.
2: Dai, bello. Diteci un po' a che età firmereste. 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Lisa è la canzone estiva, è un'altra mezz'ora che se ne va, si parla di giapponesi, di età, di firme su un foglio di carta. Immaginate qual è quell'età minima a cui volete arrivare.

0: italiane da cantare.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: La pillola in questo caso era Antonello Cerri, era la pillola di Italiamo, quella che avete appena sentito.
1: Bellissimo mashup con Lucio Battisti e Purple Disco Machine che si chiama Devil in Viaggiare, poi Vasco Rossi con Bollicine e Paolo Conte con Via con me.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, si ritorna in diretta, si parlava di vita, abbiamo letto qualche vostro messaggino, qualche età, siamo andati in Giappone, pensate che è per il 56esimo anno consecutivo che hanno questo numero così alto di centenari.
1: Sì, sì, ci sono molte statistiche che hanno scritto anche secondo questi dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare che a settembre le persone con più di 100 anni hanno raggiunto quota 107.677 ed è una crescita di 7.000 circa unità rispetto all'anno precedente.
0: Ma quanti abitanti ha il Giappone?
1: Ah, non lo so.
0: Sono in tanti.
1: Adesso vediamo
0: sono?
1: Quanti abitanti.
0: Ma secondo te, prova a dirne uno, cioè prova a dare una cifra prima di mandare.
1: Se in Italia siamo circa 65-70 milioni, in Giappone 100 milioni.
0: 100 milioni dice.
1: 123 milioni.
0: 123 milioni.
1: Dai.
0: Dai, sono andata vicino.
1: Non sono tanto lontana.
0: Pensavo peggio. Va bene. Adesso andiamo anche un po' a curiosare perché c'è qualche vero segreto di uomo giapponese.
1: Vero segreto uomo giapponese.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ligabue ho messo via, anche noi abbiamo messo via qualche consiglio di questi amici giapponesi, sì, che vivono tantissimo.
1: Allora, abbiamo capito che la dieta fa tantissimo, ma c'è una regola che si chiama Araichibu.
0: Araichibu.
1: Araichibu consiste nello smettere di mangiare quando si è sazi circa l'80%, quindi evitando di sovraccaricare lo stomaco.
0: Quindi appena prima di sentire che sei pieno, quindi hai ancora un po' di spazio, la ti fermi.
1: Ti fermi.
0: Okay.
1: Poi, ritornando alla dieta, quindi ricca di nutrienti, deve essere anche ricca di cibi fermentati, quindi alimenti come il miso e il natto aiutano la salute dell'intestino e proteggono il corpo. Allora, stonato.
0: Difficile trovare il miso.
1: Andiamo, no, il miso no. Mm. Il miso è facile da trovare, però andiamo in bottega, dici, posso prendere natto.
0: Natto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala! Bella e Monella, tutto.

0: Rihanna e White Girl Wasted. È la nostra terza ora, sono 6 minuti dopo le 14 in questo mercoledì con Damiana Menta e la Dall'An.
1: Sai che ti ho detto del natto?
0: Del?
1: Natto.
0: Ah, quella cosa che dovremmo chiedere alle botteghe.
1: Sono praticamente dei germogli di soia fermentati che
0: di
1: sembrano...
0: sogliola?
1: Di soia.
0: Di soia.
1: Ma cosa ho detto? Soia.
0: Natto.
1: Natto.
0: Natto
1: è un alimento tradizionale giapponese, appunto prodotto attraverso la fermentazione dei fagioli di soia. Ha un sapore molto forte, quindi non è un po' per tutti.
0: A caso ho trovato due scatole di fagioli e anche un sacchetto di quelli secchi.
1: Ok,
0: no, però non mi fa zero voglia.
1: Ma che voglia ti fa? Ma poi metterli in ammollo.
0: Però sono buoni, cioè sono quando buoni. Li fa la nonna sono buonissimi.
1: Ah vabbè, finché li fanno gli altri.
0: Però con che voglia si può uno
1: tutti,
0: si può mettere
1: quelli secchi devi lasciarli in ammollo.
0: Ma con che voglia uno si può mettere a fare pasta e fagioli? Cioè sei a casa e dici adesso faccio pasta e fagioli.
1: Sei a casa e non hai niente da fare, ovvio che ti metti a far da mangiare.
0: Sì, ma pasta e fagioli. Tutte le cose che ci sono da mangiare, ti metti a fare pasta e fagioli.
1: Vabbè, è buona quella di tua nonna.
0: Buonissima.
1: Allora la voglio assaggiare.
0: Te la farò assaggiare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Every

0: E Gali, è casa mia, è anche casa vostra, perché potete cantare insieme a noi, scegliere la vostra canzone preferita, la canzone che state canticchiando da tutto il giorno, e cantarla qui in diretta su Bella Monella.
1: Esatto, il numero lo sapete, 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Oggi pensate in MySpace, sguardi volti ad orologi appesi.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: mamma.
1: È qui su Belle Monella. Adesso invece qui su Belle Monella c'è qualcuno di voi, c'è la vostra voce, la vostra richiesta musicale.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Con quella gonna corta, tu mi fai girare la testa, ho una voglia matta.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da, da David

0: tutti gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata da ovviamente Radio Bella Monella. Abbiamo ascoltato Coez, Essere Liberi, Samuele Bersani, Coccodrilli e poi c'è anche Mannarino con Mezzo Ubriacato.
2: Non ci siamo ubriacati noi, perché vi ricordiamo quelli che sono i nostri eventi prossimi, soprattutto quello del 20 di settembre, perché Montebelluna è sempre più in rosa.
1: Esatto, torna la Montebelluna in rosa, la camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
2: L'evento sarà con ovviamente dell'animazione, la musica, l'energia per accompagnare questa super giornata. Iscrivetevi su montebellunainrosa.it e partecipa o è partecipato anche voi.
1: Esatto, Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta.
0: Radio Bella e Monella, tutta

0: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate.
1: A proposito,
0: ritorna la Run 51, corri, dona, vola domenica 27 settembre all'aeroporto di Strana.
1: Esatto, che è la sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare. C'è la 10 km competitiva Fidal oppure la 5-10 km che sono appunto non competitivi. Potete scegliere il vostro modo di partecipare.
0: Un evento sportivo ma soprattutto solidale a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Radio Bella e Monella è media partner della Run 51.
1: E noi saremo presenti sul posto con la nostra animazione per accompagnare partecipanti e pubblico con musica, energia e divertimento.
2: Radio Bella e Monella.

0: di chi è questo?
1: Questo Luca che mi dicevi.
2: Eh?
1: È tu Luca?
2: No.
1: No. Non hai nominato nessun Luca.
2: Ma figurati.
1: Ho capito.
2: Elettra Lamborghini, ma in alto.
1: Va bene. Allora, si torna in diretta. Si torna anche perché siamo ormai quasi giunti alla fine delle nostre tre ore. Scende in campo il Milan questa sera. Per l'Europa League, quindi
2: contro
1: la coppetta, in realtà contro una signora squadra, contro il Benfica. Quindi ci sarà anche un po' il passato del nostro allenatore Amorim,
2: sì,
1: e un po' il passato della nostra nuova punta Gonzalo Ramos.
2: Ai.
1: Sarà un po'
2: come
1: da
2: sarà?
1: Ma speriamo bene, dai. Chi ben comincia, dicono, no?
2: È a metà dell'Europa League.
1: Dell'Europa League. Chi ben comincia a metà dell'Europa League.
2: Vedi?
1: Chissà, magari l'hanno scritto a Milanello.
2: Magari ve l'ho chiamata.
1: E l'Inter? E l'Inter?
2: Quando gioca?
1: Vince tutto.
2: Ma smettila, quando gioca? La prossima.
1: La prossima del campionato contro la Roma. Big match.
2: Ai.
1: Tra le due più forti di quest'anno.
2: Vabbè, ma l'Inter è forte.
1: L'Inter è forte.
3: Radio Bella e Monella.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: giovedì mattina e puntuale e precisa parte l'anteprima di Buongiorno un Cabin, arrivata Elisa.
1: Eccoci qua Paolo, siamo pronti.
0: Siamo pronti a regalarvi ancora una volta un'oretta di pre-show. Va bene il pre-show, fa molto figo, bello, cioè un po' come sì, sai quei grandi concerti che arrivano i DJ famosi alle spalle. Noi siamo le spalle di noi stessi. Questo sì, è il problema.
1: Allora, se ci siete anche voi al pre-show 393-7366-170 con un bel sonoro Buongiorno un Cabin.
0: Sì, sì, sì, che ci sta tutto questa mattina. Oh, ieri mattina fra le 6 e le 7 ho parlato di una cosa che ti sarebbe piaciuta tantissimo,
1: cioè?
0: Dell'ordine in casa.
1: Oh, sì,
0: perché
1: sì,
0: ho detto
1: sì,
0: che non
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: siamo ordinati a casa e quindi molte persone, tra quelle che si svegliano la mattina presto, lasciano le robe là. Cioè a me, io fossi il letto ad esempio resterebbe là, così, tutto sfatto.
1: Beh, allora, beh, letto sfatto no, non lo faccio io, lo fa il mio compagno, perché si sveglia più tardi. Per quanto riguarda l'ordine, c'è in casa mia, mi trovo un po' male perché ho l'armadio in camera
0: e quindi,
1: e
0: non
1: quindi devo portarmi le cose in bagno precedentemente e quindi mi trovo un po' sfasata su queste cose. Chiaramente il pigiama non è più in ordine.
0: Mannaggia, no, tu sai che però non bisognerebbe rifare il letto subito, bisognerebbe rifarlo più tardi.
1: Beh certo, bisogna
0: perché l'acaro,
1: sì,
0: prolifera.
1: È vero, bisogna.
0: Gli acari, bestie brutte.
1: Ma infatti io ho dato le indicazioni, spero che le segua l'uomo.
0: Hai capito come funziona? Povero uomo, quanta solidarietà gli esprimo.
2: Buongiorno, ciao Paolo. Casa mia e di mia moglie, quando usciamo è sempre perfetta. Lavatrici fatte, tutto steso, così alla sera si ritira. Anche perché il disordine non fa per me. Un po' per mia moglie, ma non per me. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, buongiorno. Allora, io sarei un leggermente disordinato. La moglie è molto più precisa. Ma tenere pulita la casa e in ordine con una bambina e un gatto penso che duri dai 0 ai 30 secondi di distruzione. Ciao a tutti!
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ieri e buongiorno Unca, siamo tornati tra i banchi di scuola, tra i traumi di
1: scuola. Mamma mia, sì. E abbiamo scoperto, cioè non abbiamo scoperto, lo sapevamo, ma immaginavamo che funzionasse così, che ognuno di noi, ma credo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, quelli che hanno mandato i messaggi, ma anche quelli che non hanno mandato i messaggi, che c'è stato un professore, una professoressa che per noi, dalle elementari alle superiori, è stato comunque un trauma.
0: Sì, o meno, un trauma
1: meno
0: o
1: l'università.
0: Pessimo.
1: Hai notato?
0: Beh, lascia stare che io l'ultimo esame,
1: ah,
0: guarda
1: sì?
0: La professoressa, ce l'ho ancora qua. Io non porto rancore, ma quella donna lì,
1: vedi?
0: Veramente, non mi lasciava
1: però,
0: parlare.
1: Però, ad esempio, dei messaggi che sono arrivati, molti traumi alle elementari, molti
0: sì.
1: traumi alle medie, molti traumi alle superiori, ma molti meno all'università, dove fra l'altro magari fai la cosa che ti piace, forse sei più portato, non hai materie che ti sono...
0: Diciamo, ma il professore così. Può essere quello, può essere anche ostico, anche se la materia ti piace.
1: Assolutamente, c'è quel famoso professore che non passi l'esame per quattro volte
0: sì.
1: di seguito e lui sembra goderci del fatto.
0: Certo,
1: che...
0: sicuramente è così. Ma sentiamo qualche messaggio che ci è arrivato.
2: La professoressa Piccinini, italiano e superiori, dava 5,8 sui temi per farteli rifare e dopo prendevi 5 lo stesso. Oppure dava 1 ai compiti di storia per una domanda dopo averti dato 4 su tutto il compito, quindi 2 voti in un compito solo. Grazie prof.
3: Quarta, quinta elementare, tanti anni fa, suor Giuseppina ci insegnava un misto tra dottrina e religione. La cosa peggiore è che ci faceva cantare di primo mattino col suo mangiacassette: la mattina mentre andavo a lavorare ho visto il lattaio e la guardia comunale, quasi non ci credevo, non so proprio perché, viva la gente simpatica più che mai. Dopo 50 anni me la ricordo ancora.
4: Buongiorno Unca, professore di tecniche amministrative al liceo socio-economico. Per 3 anni abbiamo solamente cantato in classe perché lui è appassionato di piano bar. Arriviamo alla maturità, esce la sua materia, ci rassicura perché lui è commissario interno. Arriva il giorno dell'esame, manda un certificato medico. Quindi tutti nell'abbi.
5: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170 il numero di Bella Monella. Potete arrivare a noi in qualsiasi momento della giornata, anche se in questo momento siete assonnati e siete stanchi.
1: Ai ai ai, come sono stressata.
0: Adesso guarda, è ricredibilissima, è proprio al 100%.
1: Ma come no, ci alziamo tutti i giorni la mattina presto, veniamo a lavorare, abbiamo delle giornate intense, poi ci sono i lavori di casa, poi bisogna cucinare, poi bisogna riordinare tutto e poi è tempo di tornare a letto. Se non siamo stressati,
0: ci sono dei metodi per combattere lo stress, li abbiamo chiesti tra l'altro ai nostri ascoltatori ieri mattina, è venuto fuori un po' di tutto.
1: Beh, tanti fanno attività sportiva.
0: Sì, perché più ti stanchi meno ti stressi, poi ci sono le endorfine che vengono prodotte, le endorfine sono un antistress naturale. Io avevo suggerito la ginnastica da camera, ma non sono stato ascoltato molto, cioè tanti hanno detto io mangio, tanti hanno detto io corro, tanti hanno detto io metto in ordine,
1: eccetera.
0: Capito perché nascono pochi bambini? Perché tutti combattono lo stress mangiando, non è così.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: scopro che i nostri ascoltatori sono sempre più curiosi di sapere il voto che spetterà loro come segno zodiacale nella giornata di oggi verso le 7:15, quando noi abbiamo modo di sciorinare tutti i segni zodiacali.
1: Allora spoileriamo il segno più fortunato di questa giornata. E udite, udite, ragazzi, il segno dello Scorpione.
0: Voilà, mia moglie quindi sarà fortunatissima oggi. Posso chiederle un prestito? Ho i soldini per la. Sai che io.
1: Non è che vince il Super Enalotto.
0: No, ma io le chiedo.
1: Potrebbe giocare.
0: Se è di buon umore, io vado là, mi dai gli spiccioletti per la macchinetta del caffè e lei mi elargisce l'elemosina ogni tanto.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: abbiamo finito
1: per oggi, per sì, adesso, no, per questo momento, soltanto l'anteprima, perché adesso c'è tutta quanta la puntata. Ci sarà la canzone sotto la doccia?
0: Ci sarà la canzone sotto la doccia. Tra l'altro stiamo meditando una cosa interessante, ma ve ne parleremo con calma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
1: Beh, nei prossimi anni.
0: Beh, insomma,
1: stringi perché non si sa mai.
0: Cioè, non
1: vita.
0: Si sa che c'è caccino. Mettono l'intelligenza artificiale al nostro posto.
1: Ah!
0: Ciao, a fra poco. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Bella. Sulla luna. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 5:58.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Let's go! Da MeteoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MeteoWorld.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella. Tutta da cantare.
6: Oh, io non so quanti siamo stamattina, ma io ho incontrato tanta acqua per arrivare qua. Parliamone con calma, per il momento buongiorno un cam.

0: Così va bene. Un po' meno. Un po' meno. Basta adesso, basta. Basta acqua, basta. Basta, basta.
1: Mi sono trovato in questa identica situazione stamattina. Ragazzi, un casino pazzesco. Buongiorno. Vi giuro, a un certo punto stamattina ho detto non arrivo alla radio, mi devo fermare da qualche parte, chiamerò che qualcuno faccia qualcosa, che, perché cioè, pioveva talmente tanto, ma talmente tanto che non vedevo assolutamente nulla davanti agli occhi. Scusate, no, una delle prime regole, no, che ti insegnano quando cominci a fare questo lavoro, il nostro lavoro, quello dello speaker radiofonico, e mi raccomando, fate attenzione quando parlate delle condizioni meteorologiche, perché non è detto che dove luogo in cui siete voi ci sia la stessa situazione meteorologica dell'ascoltatore, quindi magari c'è il sole dove c'è, col cazzo il sole oggi. Siamo tutti nella stessa barca. Buongiorno amici, salve, buona mattina e bentrovati. Siete su Bella Monella, io sono Paolo Zippo, questa è la nostra mattinata, si chiama Buongiorno Unca, siamo pronti per far partire ancora una volta il tutto. Vi chiederò anche com'è la situazione meteorologica da voi, perché lo so, non bisogna farlo, ma io lo faccio lo stesso. Buongiorno.

0: E il prossimo che mi dice che è tutto normale, che è sempre stato così. A un certo punto mi sono trovato con un muro di acqua davanti, non vedevo nulla, avevo la macchina davanti, non c'era un posto dove fermarsi. Ho detto vabbè, addio mondo crudele, sto per andarmene, non tornerò mai più dagli ascoltatori di Buongiorno un cano. Sarò qui, mi troveranno fra un mese, due mesi, tre mesi. Vabbè, invece no, dai, insomma, sono stato un po' commediante. Eccoci qua, 17 settembre 2026, l'estate non è finita ancora, ma ufficialmente è finita, ragazzi, con oggi, basta, no, chiuso tutto, anche dovesse tornare il bel tempo, saranno delle belle giornate autunnali. Vedo che i nostri ascoltatori stanno già rispondendo prontamente al mio appello a raccontarmi com'è la loro situazione meteorologica in questo momento, anche se dovesse splendere il sole, cioè, se dovesse essere una giornata meravigliosa per voi, raccontatevelo, magari ci ascoltate da un luogo ove splende sempre il sole, che ne so, dai tropici, dalle Maldive, da dove, però insomma ero curioso di sapere, perché noi del mattino siamo solidali gli uni con gli altri. Tra l'altro avevo preparato tutto altre cose stamattina di cui parlare, ma magari ne parliamo poi in seguito. Il modo per raggiungere Belle Monella, ma anche per raccontarci un po' se siete immersi nell'acqua fino alle caviglie, fino al ginocchio, fino alla coscia, è il 393 7366 170. Dai, datemi anche voi il vostro buongiorno un ca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ed gli ascoltatori delle 6 del mattino ci sono tutti, meno quelli che sono sotto l'acqua, ovviamente, che hanno altri problemi piuttosto che mandare i messaggi a me. Però fatelo dopo, con calma, quando siete in zona sicura.
1: Paolo,
0: buongiorno.
1: Provincia di Verona.
0: Sì.
1: C'è buio.
0: Sì.
1: Beh, ovviamente. Ma niente, al momento
0: niente,
1: non c'è pioggia. Tutto tranquillo.
0: Veronesi,
1: ciao,
0: fortunati stamattina.
1: Andrea.
0: Grazie Andrea, buon lavoro anche a te, buona giornata.
2: Ciao Paolino.
0: Buongiorno.
2: Oggi si può proprio dire buongiorno Luca.
0: Ci sta, ci sta.
2: Beh, stamattina ero lì che facevo gasolio al camion. Proprio in quel momento che ero lì fuori.
0: Ovviamente.
2: Uno scroscio d'acqua incredibile.
0: Ma
2: mi
0: ovvio.
2: Sono fatto la doccia.
0: Ovvio.
2: Come sono salito il camion ha smesso. Ma ti pare possibile?
0: Ma sì.
2: Dovevo
0: ma...
2: agganciare il rimorchio, non vedevo assolutamente niente. Il buio, l'acqua sugli specchietti, non capivo niente. Sono andato avanti e indietro 5 volte col camion a caso per agganciare il rimorchio.
0: Ma è così,
2: ragazzi. Dai, un abbraccio da Marchino al camionaro. Ciao.
0: Grazie
2: Paolo.
0: Marchino, ma è così, è così. Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. Lo sappiamo questa cosa qua. Cioè, se deve piovere, è quando tu esci. Cioè, voglio dire, non è quando sei bello al coperto, tranquillo e pacato. È così. Vabbè, allora continuate a mandare i vostri messaggi sulla situazione. Voi, io non volevo concentrare solo esclusivamente la mattinata, questa prima parte della mattinata, sulla situazione meteorologica, se no voglio dire, ci mettiamo a fare concorrenza agli amici dei vari servizi meteorologici. E invece no, ci sono momenti della giornata. Che sia il primo caffè del mattino, per altri la pausa pranzo, per alcuni il momento, che so, la pennichella dopo mangiato, per altri il momento in cui si stacca dal lavoro e si torna a casa, ci sono altri per cui magari il momento dell'aperitivo è quello figo, per chi la cena, per chi il momento in cui i figli vanno a dormire, insomma, ognuno di noi, mi piacerebbe molto affrontare questo argomento stamattina, così, ognuno di noi c'ha il suo momento preferito della giornata. No? Secondo me sì, cioè ognuno c'ha, io ad esempio sì, probabilmente quel momento la sera, quando rientro, quando smetto di lavorare, quando smetto di stare davanti al computer, quando smetto di guardare il telefono, quando smetto di rispondere a messaggi, a telefonate ed altre cose, che è il momento che dici... ce l'abbiamo fatta. Oppure il momento per chi ha ad esempio una famiglia con figli in cui i figli vanno a dormire e tu hai quei 10-15 minuti, mezz'ora prima di crollare dal sonno, in cui però riesci a staccarti, a crearti quel momento tutto per te, no? Per questa mattina, meteorologia a parte, avevo intenzione di chiedervi qual è il momento della giornata che aspettate di più. Anche magari il momento in cui uscite dal lavoro, può essere il momento se il lavoro ti stressa, il momento in cui pensi dai arriviamo fino a lì e poi finalmente caffè, pausa, fine lavoro, cena, divano, ecco, raccontatemelo voi perché mi piacerebbe concentrarmi su questo stamattina. 393 7366 170, siete su Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella, tutto

0: mattina la solidarietà di quelli che vanno a lavorare stamattina insieme a Buongiorno Can. Fra la situazione meteorologica, aspetta Cri, buongiorno Zippo, che tempo di buona giornata, dai, metti un po' di musica forte, cioè, ma la musica non la decido io, però è sempre sempre bella. Mestre temporale fino a 30 secondi fa, ora forse sta passando, perché insomma siamo un po' divisi fra qual è il momento preferito della giornata e qual è la situazione meteorologica. Invece sicuramente non è quello in cui sei per strada, stai, devi lavorare e piove, che Dio
1: caro
0: la manda.
1: Claudio, caro Claudio,
0: buongiorno.
1: Mi stupisci ogni giorno.
0: Perché cosa
1: e
0: fa?
1: Per noi ragazzi della nettezza urbana,
0: ma vi
1: che
0: penso,
1: prendiamo la pioggia,
0: ma vi
1: cosa
0: penso
1: puoi
0: sempre,
1: dire stamattina?
0: Vi penso sempre.
1: Caro Claudio Zippo. Ma tu hai la pioggia della Grecia, ti protegge col tuo bidoncino.
0: Guarda, mio bidoncino per fortuna mi ha portato fino al lavoro stamattina, perché a un certo punto dall'acqua che scendevo ho detto non arrivo più, non arrivo più, cioè mi troveranno in mezzo ai campi fra 5 anni, 6 anni, invece fortunatamente sono arrivato qua. Buongiorno.
2: Ciao Paolino. Ti salutiamo io e il socio Lorenzo qua da Pordenone.
0: Ciao,
2: qui
0: ragazzi.
2: Diluvio e vento. L'estate è finita, un saluto a tutti, belle Monella.
0: Purtroppo.
3: Paolo, sì. Sono sempre Andrea di Verona.
0: Eccolo qua.
3: E oggi sono bello attivo.
0: Meno male.
3: Ascolta, allora il momento che più mi piace è la penichella dopo pranzo.
0: Ah,
3: telefono okay. Modalità aereo.
0: Ok.
3: Mi leggo un paio di paginette del libro. Mi addormento e spero che nessuno mi disturbi, compresi cani flessibili dei pespugliatori.
0: Ok.
3: Mezz'ora, 40 minuti che per me sono sacri. Ciao, buon lavoro, buona
0: grazie, perché insomma la domanda pregnante di stamattina è qual è il momento della giornata che si aspetta di più, no? Quello che, cioè, per cui vivi, dici ok, lavoro, mi faccio il culo, rispondo alle telefonate, faccio tutte le cose che devo fare, però arriva quel momento là in cui dici ah, finalmente sono a posto.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ci sono moltissimi messaggi stamattina al 393-7366-170. Bella sta roba.
1: Buongiorno,
0: qua, bella.
1: Tipo,
0: ciao, buongiorno.
1: Allora, al Covolo di Federapa questa mattina ha dato il meglio di sé. Ha piovuto tantissimo. Sono arrivata a lavoro per caricare il furgone e non pioveva, ma adesso che mi sto dirigendo verso Pieve di Salvigo vedo che di fronte a me c'è l'apocalisse. Nero, totale nero. Vabbè, tiran bene. Comunque il mio momento preferito della giornata è quando mi rimbocco le coperte e so che posso finalmente dormire, che non c'è cosa più bella per me.
0: C'è il momento in cui vai a letto, che ti metti là, ti accoccoli sotto le coperte e dici: ah, finalmente questa giornata è finita. Attenzione, tra poco, oltre a continuare a parlare di quello che è il momento che aspettiamo durante la giornata, beh, avremo anche la canzone sotto la doccia. Stamattina c'è una canzone nuova, cioè nuova, dell'anno scorso, ma che ricorderete tutti. Per cui preparate le ugole.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giovedì 17 settembre, siete su Bella Monella, questa è Buongiorno un cane, la nostra mattinata, il modo che abbiamo per cercare di iniziare la giornata in maniera positiva. Stamattina ci siamo un po' divisi fra la situazione meteo, che vabbè, con la quale ho aperto ufficialmente la trasmissione, ma poi con questa domanda che ho rivolto agli ascoltatori, ovvero qual è il momento della giornata che aspettiamo di più, quello in cui ci sentiamo veramente a posto con noi stessi e con il mondo. Ce ne sono diversi, fra l'altro.
1: Buongiorno un cane. Ciao ragazzi, lasciate che piova, mi piace le robe moie.
2: Ciao Paolino, buongiorno. Ciao Belle Monella. Beh, sinceramente ti posso dire che io al momento che più preferisco è praticamente dalle 18:30 in poi, perché finisco palestra, finisco quello che devo fare, quindi vado a casa, mangio, divano, relax totale e via. E questo è uno dei momenti più belli della mia giornata.
0: Ma ti credo.
2: Ciao a tutti, buongiorno un ca da Pietro.
0: Grazie Pietro. Gaia scrive: buongiorno ca Zippo, il momento più bello a fine giornata quando finalmente divano e coccole con la mia bambina. Ed è un altro momento bello, citavo, no? Fra i momenti belli, quelli con cui magari dopo una giornata di lavoro puoi stare con tuo figlio, tua figlia o i tuoi figli, che tra lavoro, scuola e sport purtroppo ci vediamo poche ore al giorno. È un super classico questo. Vabbè. Continuate a mandare i vostri messaggi, ma preparatevi perché adesso c'è la canzone sotto la doccia.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Oggi la canzone sotto la doccia in molte zone d'Italia potrebbe essere semplicemente per la strada. Oppure vabbè, ma noi siamo pronti. La canzone sotto la doccia arriva puntualmente tutte le mattine a raccogliere tutti gli ascoltatori di Buongiorno un ca attorno ad un appuntamento fisso, ovvero quello in cui bisogna necessariamente canticchiare una canzone. Tutte le mattine scelgo una canzone, stamattina una canzone relativamente nuova del 2025, quindi dall'anno scorso, e la canzone che ha vinto Sanremo. Ve lo dico così, così subito vi preparate. Come sempre, durante i tre minuti che durerà questa canzone, l'appello è rivolto a tutti gli ascoltatori di Buongiorno un ca: mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo. In questo caso basta cantare vorrei, vorrei, vorrei, basta, non serve altro in teoria. Se poi ne sapete di più, meglio ancora. L'importante è partecipare, non serve sapere il testo, non serve essere intonati, non serve essere dei grandi protagonisti del karaoke tutti i venerdì sera o il sabato sera, non serve nulla, l'importante è partecipare e far sentire che ci siete, che anche la vostra voce fa parte di questa trasmissione che raccoglie attorno a sé sempre un sacco di amici anche di primo mattino. E allora la sfida oggi è importante, siete pronti? Avete tre minuti? A partire da adesso aspetto i vostri messaggi al 393-7366-170. Vorrei, vorrei, vorrei! Da ora!
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta via.
1: Come sarà andata stamattina? Siccome ne sono arrivati 1.576.000, ascoltiamo subito quello che è successo durante la canzone Sotto la doccia.
2: Vorrei restare a casa sul divano.
1: Niente.
2: A guardare la TV e coccolarsi un pochino di più. Buongiorno Unca, ciao Zippo.
1: Vorrei ma non posto.
3: Vorrei.
1: Sì.
3: Buongiorno Unca.
1: Anche a te ovviamente. Sì.
4: Sì. Un po' bello.
1: Sì.
4: Volare.
1: No, vabbè, ragazzi,
4: oh,
1: no, non ci siamo.
4: Cantare. Nel blu, dipinto di blu.
1: Sì.
4: Felice di stare lassù.
1: Sì.
4: Con te.
1: Oggi ci sarebbe stato di più, scende la pioggia più che mai, ma insomma.
5: Vorrei.
1: Sì.
5: Tornare a ballare, tentava ridere, piangere, fare l'amore. Ciao Zippo!
1: Ciao!
6: Magari non sarà nemmeno questa sera.
1: Meraviglioso!
6: Me l'ha detto la signora. Sono andata a quarto piano con la sigaretta in bocca. Che sistema sono bucato.
1: Sì.
6: Ripeto che vorrei. Non riacciando, ci basta in bocca. Che sistema sono bucato.
1: Sì.
6: Ripeto che vorrei. Non riacciando, ci bastava.

meravigliosi, meravigliosi i vostri messaggi, dai più intonati a quelli peggio che mai si è sentito niente del genere. La canzone Sotto la doccia torna domani mattina. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Messaggi stamattina per la canzone Sotto la doccia, non me l'aspettavo, e anche perché insomma un po' la situazione meteorologica oggi che non è facile, un po' i giovedì si va verso il fine settimana, invece avevate tutti voglia di cantare vorrei, vorrei, vorrei, eccetera, è stato veramente bello. Poi la canzone Sotto la doccia ovviamente torna domani mattina, ogni giorno ne facciamo una che sia un grande classico della musica italiana, che sia una delle cose più nuove che però conosciamo tutti e abbiamo voglia di cantare.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti, e buongiovedì a tutti, anche se la giornata non è delle bellissime, vabbè, facciamo piovere, autunno, piove, senti come piove,
0: è autunno,
1: vabbè, momento più bello, c'è più che aspetti
0: durante
1: tutta
0: la giornata.
1: Yes, che hai chiuso l'azienda, mandi a fanculo a chiunque, okay, arrivi a casa, relax, e poi se c'è qualcosa di altro ancora meglio. Che dici Zippo? Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buona giornata, un bacione a tutti gli ascoltatori, e Zippo bella mia! Fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Dovremmo tornare su questa cosa del momento più bello della giornata, perché stamattina siamo riusciti veramente a toccarla, ma solo di sghimbescio, un po' perché abbiamo commentato anche la situazione meteorologica, un po' perché sono arrivati veramente milioni di messaggi per la canzone sotto la doccia, è stato molto bello. Poi dalle 7 in poi ovviamente ritorna Elisa e cambiamo argomento, cambiamo cose di cui parlare. Fra l'altro stamattina parleremo anche di un po' di tecnologia, ma vi anticipo solo questo. Per il momento volevo ringraziare tutte le persone che hanno anche mandato saluti, messaggi ed altre cose al 393-736-170. Vedo un Alessandro, un'Alessandra, un Sonia, Giorgio, insomma un sacco di gente. Ormai questa piccola famiglia di Buongiorno Unca sta diventando una grande famiglia, diventiamo sempre più numerosi. Meno male, dico io, così non mi cacciano.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: quotidianamente, cercando un po' di svegliarci, cercando un po' di darci vicendevolmente la carica. Io dico che io il mio lavoro è quello di cercare di svegliarvi, però spesso e volentieri siete voi ad aiutare me.
1: Ciao Paolino, buonanotte.
0: Buongiorno Renò.
1: Un momento più bello, non so, sinceramente già la mattina che mi apro gli occhi, mi sveglio, mi piace il mio lavoro, quindi è una bella giornata a prescindere, anche se oggi è molto uggioso.
0: Vabbè,
1: ciao Paolino,
0: dobbiamo mettercela via, ragazzi, l'estate è finita. Stavo pensando che nessuno ha dato la risposta giusta, ovvero dice il momento più bello della mia giornata è quando ascolto Buongiorno un caro. mi ero illuso per un attimo, insomma. Tra poco continua la nostra mattinata, tra poco continuiamo a dirci qui su Bella e Bonella Buongiorno un caro.
2: Radio Bella e Bonella. Buongiorno un caro.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: È ripassa di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
6: Radio Bella e Monella.
8: Tornerà quando ci bastava vivere.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
9: 7:02.
10: Radio Bella e Monella, traffico.
11: Buongiorno, sull'autostrada 1 i veicoli vengono scortati a causa del maltempo fra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Roma, coda di 1 chilometro fra Torre Nova e bivio di Diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A4 code fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino, sempre sulla A4 ma verso Trieste code tra Viale Certusa e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti tra Castellanza e Lainate e Arese in direzione Milano, l'uscita di Cascina Merlata è chiusa al traffico provenendo da Varese a causa di un incidente. Si sono formate poi code a tratti tra il bivio di Fiera Milano e il nodo A8 A4 per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Sulla A9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Firenze. Coda anche tra Casalecchio e bivio raccordo con la A14 sempre per traffico intenso. Questa era l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
12: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
9: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Bella e Monella, tutto.

0: anche a tutti quanti.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
1: Hai rischiato di trasmettere da sola stamattina perché io
0: per la pioggia.
1: Sì, ho preso tanta di quell'acqua stamattina che alla fine
0: ho capito, ma se per due gocce di pioggia.
1: Non erano due gocce, erano secchiate. Cioè voglio dire, sembrava che si fossero aperte le cateratte da lassù.
0: Beh, dai, c'è stato anche di peggio.
1: È tutto sulla mia macchina, tutto sì. Sulla mia macchina.
0: Solo la tua macchina.
1: Buongiorno. Ah, oggi tocchiamo una cosa che mi sta a cuore, perché tutti anche inconsapevolmente usiamo internet.
0: Sì.
1: Anche inconsapevolmente, anche se non lo vogliamo
0: fare.
1: Anche lo stesso WhatsApp effettivamente significa usare internet,
0: sì.
1: Bene o male. E se tu pensi fino a 15 20 anni fa questa cosa non c'era, quindi è stato velocissimo lo sviluppo di internet e soprattutto delle cose che facciamo, perché all'inizio era sì, vado a vedere i siti, le cose del genere, ma poi internet è diventata la nostra vita prepotentemente. Cioè una volta tipo chiedevamo a qualcuno, no? Dovevi chiedere un'informazione magari di una cosa che non sapevi,
0: sì,
1: la chiedevi a qualcuno che aveva studiato.
0: O c'era la vecchia enciclopedia.
1: O c'era la cara vecchia enciclopedia sulla quale andavi a cercare. Adesso invece c'è San Google,
0: sì,
1: che è diventato esperto di burocrazia,
0: cosa,
1: esperto di medicina. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che ne sa ancora di più.
0: Però ecco, no, l'intelligenza artificiale comunque dice che è possibile l'errore.
1: E si parano il culo. E si parano,
0: sì,
1: il culo se io sono a casa mia. Comunque vabbè, la domanda che, sì, ci sorge spontanea è qual è quella cosa nella vita quotidiana per la quale utilizziamo solitamente internet. Tu hai una risposta?
0: Ma fammi pensare.
1: Io per tutto praticamente. Cioè tantissimo.
0: A parte le questioni magari di lavoro, i nostri siti.
1: Vabbè, ma fanno parte anche quelle.
0: E allora per le questioni legate alla radio, argomenti.
1: Per il lavoro?
0: Queste cose qui, sì. Mm. Altrimenti, se devo guardare, magari mi informo se un posto è aperto o non è aperto a determinati orari. Internet, che a volte comunque fallisce, perché se
1: sì, ogni tanto
0: non,
1: canna,
0: internet
1: sì,
0: non
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: sa, eccetera, eccetera, eccetera, può essere d'aiuto. Altra cosa adesso, cose per la casa.
1: Cosa, guardi,
0: sì,
1: le vetrine di prodotti per la casa?
0: Sì, o magari quella data marca che mi piace, guardo quello che propone, poi vado nel negozio fisico.
1: Okay,
0: però io
1: okay,
0: sono
1: okay,
0: ancora
1: okay,
0: legata, sono un po' anziana.
1: Cioè, però che mi ricordo che quando eravamo.
0: No, mi piace vedere le cose. Manualmente
1: toccarle con mano, giusto?
0: Sì.
1: Allora, la domanda a questo punto che gireremo ai nostri ascoltatori è: per cosa utilizziamo internet o eventualmente l'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni?
0: Eh sì.
1: Social network, informazione, lavoro, piacere, shopping.
0: Shopping.
1: La shopping è dura, cioè mia moglie c'ha una lista, una wishing list tipo di 150 capi.
0: E lei compra in internet?
1: No, lei non compra, poi alla fine si fa le voglie.
0: Ah, così.
1: Così.
0: Sì, poi non le soddisfa mai.
1: Amici, per cosa utilizzate internet? Ragionate e mandate un messaggio al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ovunque dunque internet fa parte della nostra vita quotidiana. Tra l'altro siamo partiti, io ho trovato questa notizia ieri, partendo dal fatto che la gente chiede sempre più informazioni sui propri animali, sì, su internet, cioè cosa deve mangiare il mio cane, cosa deve bere il mio gatto,
1: perché fa così,
0: perché fa così,
1: perché si comporta così.
0: Per cui ho pensato che sarebbe stato interessante capire stamattina con i nostri ascoltatori qual è, diciamo così, l'utilizzo di internet che fanno più frequentemente. Sarà per i social networks, per andare a vedere Instagram,
1: cioè l'ultima volta che avete avuto accesso a internet, cosa avete cercato, cosa avete visto, siete andati sui social network, avete cercato qualcosa di particolare, avete letto qualche notizia magari di attualità, magari quella sul bollo, non lo so, o sul caro benzina. Allora Davide scrive: per imparare l'inglese per il momento so solo qualche parola.
0: Oh yes, fuck.
1: Basta.
0: Beh, è poco. Se vuoi qualche parolaccia in più, posso insegnartela io volentieri.
1: Ah, ma in che senso per imparare l'inglese? Sai che ci sono quelle app, ti sei scaricato una di quelle app che ti insegna, oppure ti leggi gli articoli in inglese. Insomma, raccontaci.
0: Oddio, se hai imparato solo quelle due parole, non so quanti articoli in inglese, però io le parolacce posso insegnarle in diverse lingue del mondo.
1: Beh, cioè, saprà dire tipo my name is.
0: Where is the station?
1: The cat is on the table.
0: The cat non era the pen, is on the table.
1: Vabbè, no.
0: Ah, il gatto.
1: I gatti sopra il tavolo.
0: I gatti in Inghilterra stanno sempre sopra il tavolo.
1: Beh, lascia stare che i gatti saltano sopra il tavolo come delle cavallette.
0: Lasciamo stare, comunque va bene. Vediamo.
1: No, intendeva altro. Ma perché?
0: Siti sporcaccioni. si impara l'inglese lì.
1: Sì. Rossana dico sì perché sono fin di molte parole. Io lo uso per il meteo, se devo andare in un posto prima di partire controllo.
0: Ok, d'accordo.
1: Poi per gli orari vari di negozi, di ristoranti, ma anche scrive per fare dolci, biscotti.
0: Le ricette, quindi. Le ricette, ci sta, però tante volte lo usiamo inconsapevoli di usarlo. Cioè, quando mandiamo un messaggio WhatsApp.
1: Perché è diventato una cosa abituale.
0: Sì, cioè è entrata nella nostra vita, fa parte della vita quotidiana. Ogni telefono ormai è collegato a internet, no? Io credo che il 97% ormai dei telefoni sia collegato a internet, per cui magari facciamo delle cose che non ci accorgiamo neanche. Cioè, quando usiamo l'app della banca,
1: sì,
0: la usiamo su internet, non è che la usiamo.
1: Sì, ma quella consapevolmente, perché devi mettere il pino, l'impronta, queste cose qui.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che vuoi farti del male, vedere il tuo conto.
0: L'estratto conto, dove è arrivato sicuramente qualche addebito che non avevi in mente che dovesse arrivare, ma insomma, vabbè. 393-7366-170 il numero per arrivarci, mandate i vostri messaggi, vedo che ne stanno arrivando diversi e siamo molto lieti di ciò.
1: Adesso iniziamo. The book is on the table.
0: No, era the pen is on the table. Adesso
1: a me piaceva di più the cat.
0: Era the pen is on the table, the book is I don't know where is the book.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Facciamo insieme. Mi è venuta in mente un'altra domanda che potremmo anche rivolgere ai nostri ascoltatori. Quanti di voi usano internet, visto che stiamo parlando di internet, per questioni mediche? Cioè, tipo,
1: guarda,
0: per farsi,
1: farsi
0: fare una diagnosi, per capire qualcosa di più, diciamo, quel dolorino là cosa potrebbe essere? E le risposte fanno morire da ridere. Mi dicevi che era arrivato un messaggio.
1: Per le risposte degli esami fatti in ospedale.
0: Ah, cioè tu metti le risposte dentro e cerchi di capire prima del medico cosa ti dirà. Cioè, sì, prima di portare gli esami al medico, che una volta guardava le cose, dice: guardi, allora lei ha i trigliceridi un po' alti, qui la glicemia va tenuta sotto controllo.
1: Adesso io non voglio mettermi contro il medico, è una figura fondamentale.
0: Assolutamente.
1: È cambiata nel corso degli ultimi anni, questo sì, nel senso che uno si ritrova a volte a farsi l'autodiagnosi, ecco perché magari
0: non andrebbe fatta.
1: Non andrebbe fatta, però.
0: Però è dura, sì.
1: A volte capita.
0: Sì, è capitato
1: anche a me di essermi fatta l'autodiagnosi,
0: sì,
1: perché il medico non mi ha ricevuto.
0: Ma secondo me tutti andiamo, cioè voglio dire, non è questione di essere più o meno bravi, tutti quando abbiamo un dolorino, abbiamo un male di qua, male di là, andiamo su il dottor Google a chiedergli cosa abbiamo, e lì soltanto mi fa impazzire perché le risposte possono essere: guarda, non hai niente, non è un problema, figurati, oddio, domani mattina potresti morire, perché è così, dai, cioè, vabbè, ma sentiamo i loro messaggi.
2: Buongiorno, cara, ragazzi, io uso internet per tutto, dalla ricerca di mappe per,
1: sì,
2: i viaggi che facciamo in moto, ricerche di campeggi, acquisti online, leggo i giornali, i social ormai li uso molto poco, però un'occhiata si dà anche a quelli, e internet H24, anche durante il lavoro mi serve molto spesso per andare a cercarmi un bando di una gara d'appalto, internet è 24 su 24 parte integrante della mia vita. Buona giornata a tutti, dai che la settimana si è quasi conclusa. Ciao!
0: E voi, per cosa usate internet? Raccontatecelo!

0: continuiamo a parlare di internet. Fra un po' stiamo indagando su cosa utilizziamo, cioè quanto utilizziamo internet e per cosa.
1: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Signorina, contatti subito la... Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
14: E per cosa, ingegnere?
13: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
15: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
16: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Minchiomariano.it.
17: Vuoi prezzi shock?
18: Di più!
17: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
18: Di più!
17: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
18: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
22: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
23: Perché Nova del gusto.
24: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
25: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bunny con Summer Funk. Stiamo parlando di internet che è sempre più presente nelle nostre vite. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 per che cosa utilizzate internet solitamente.
1: Io ci ho aggiunto anche la usate come medico? Così per sapere quali magagne avete, quali quel doloretto lì alla spalla che invece che andare dal medico, il medico ti dica prenda un antidolorifico. Grazie dottore, sapevo anch'io che mi bastava il Brufen per...
0: Se ti riceve. Detto questo,
1: se ti risponde più che altro, sai, devi prendere appuntamento.
0: Perché a volte parli con la segretaria che fa da medico.
1: Sì, vabbè. Vabbè, lasciamo stare. Non volevamo essere polemici, anche i medici poverini sono pochi. Hanno
0: e soprattutto hanno
1: pazienti.
0: Tantissimi pazienti.
1: E hanno tantissimi pazienti, gli unico, per cui insomma diventa
0: difficile. È cambiato un po' il mondo.
1: È cambiato il mondo da quando ero giovane,
0: ecco,
1: io.
0: Sì.
1: Mamma mia.
2: Buongiorno Anca. Io lo uso per fargli varie domande anche sciocche,
1: tipo?
2: Anche robe di contratti, robe così.
1: Ah.
2: Per esempio l'ultima volta l'ho usato per chiedergli cosa succede se lo mandi il tuo datore di lavoro.
1: Se lo mandi
2: con robe così.
1: Cioè se lo mandi
2: tutte le domande che mi arrivano in testa. Faccio una ricerca tramite Google.
0: Okay.
2: Se siano vere o no, non lo so, ma. Mi fido al 70%.
0: Cioè, a lui viene un dubbio, chiede subito all'intelligenza artificiale o comunque segue internet.
1: Cioè, io sarei molto curioso nel capire cosa gli ha risposto San Google o San motore di ricerca quando gli ha chiesto cosa succede se mando a quel paese il capo. Cioè, viene licenziato presumibilmente, no?
0: E
1: cioè,
0: penso di sì, o comunque una lettera di richiamo ti capita. Lo uso la domenica per preparare pranzi a base di un solo ingrediente.
1: Cioè, tipo tu hai una roba in frigo, dici c'ho un uovo in frigo, cosa posso fare?
0: Nel suo caso, perché ci ha mandato diverse opzioni, il gorgonzola comunque era l'ingrediente, secondo me, perché ricorre nelle diverse ricette.
1: Bruschetta, gorgonzola, miele, fico e crudo, risotto e fichi, ottaleggio, gorgonzola, dopo fico spaccato. Avevi il fico, secondo me, aveva soltanto il fico, secondo me, lui, questa cosa. Sì.
0: Nient'altro in frigo.
1: Tutto
0: però
1: a base...
0: che gorgonzola doveva avere, perché altrimenti...
1: Tutto a base di fichi.
0: Non lo so.
1: Cioè, quattro spicchi con dentro il formaggio di capra. Solo il fico aveva, cioè apriva il frigorifero e c'era il fico che lo guardava.
0: Fichi e gorgonzola.
3: Fai qualcosa per me, per favore.
0: Buongiorno Anca, sì, ormai uso internet, è un mio gesto quotidiano, sia per lavoro sia per la vita privata. Lo uso anche per consultare i necrologi funebri online.
1: No, come
0: manca funebri mai funebri. Che mi sia scappato un morto, dice.
1: No. Necrologi, no!
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: 90 gradi, quelli che non ci sono più.
1: E non ci saranno più fino al prossimo anno, quando ce ne saranno 52. Perché...
0: Sentiamo le vostre ricerche in internet.
1: Sentiamo, sentiamo un po'.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Unca. Internet.
1: Sì.
2: Innanzitutto per ascoltare in streaming Radio Bella e Monella con l'app.
0: Brava.
2: Così dovunque sono riesco ad ascoltarvi. E poi per tutto, la famosa app della banca per tenere monitorato, i consulti medici, sto per morire. Internet.
1: Sì.
2: Innanzitutto per ascoltare in streaming Radio Bella e Monella con l'app.
0: Brava.
2: Così dovunque sono riesco ad ascoltarvi. E poi per tutto, la famosa app della banca per tenere monitorato, i consulti medici, sto per morire un giorno sì e l'altro anche, no, sì. Per me.

0: Ricordo la prima volta che sono stato a Milano, sì, nella mia vita, ero giovanissimo, da solo, mi ero portato le fotocopie di tutto città. Sai, era il cioè te lo mettevano nella guida telefonica, che neanche quella non esiste più, sì, che c'era la guida con tutti i numeri di telefono, sì, fissi, no? C'era un supplemento che si chiamava Tutta Città, ogni guida c'aveva la sua e aveva le mappine della città. E io mi facevo le fotocopie e andavo in giro con quella. Adesso c'è Google Maps.
1: Sì, adesso nessuno riuscirebbe più ad andare in giro con una cartina.
0: No, no, no, assolutamente.
1: È difficilissimo.
0: Beh, io ci sono stato qualche anno fa in Irlanda.
1: Sì, sì.
0: Avevo la cartina geografica, perché siccome avevo noleggiato la macchina non aveva il navigatore, il telefono, quella volta si pagavano ancora i dati se andavi, sì, all'estero, avevo preso la mappina, ce l'ho ancora la mappina dell'Irlanda e sono anche molto bravo a leggere le mappine.
1: Bravo.
2: Buongiorno. Grazie a tutti, cercherò questa volta di essere molto breve.
0: Faccia,
2: internet lo uso per lavoro, tantissimo. Perché mi serve internet per lavoro, quindi banchi date giuridiche, okay, mail, PEC, eccetera, per ascoltare voi,
1: sì,
2: con l'app Bella e Monella,
0: e ci piace,
2: per guardare video, streaming, Netflix, cose di questo genere, ma soprattutto per giocare con la PlayStation. Se non ci fosse internet non ci sarebbe la mia PlayStation, e quindi certe volte per scaricare mi metto con un mio amico su Call of Duty, che è un gioco dove devi semplicemente andare avanti e uccidere persone, e niente, partono le risate e troviamo anche da dire con dei bambini. Va bene, ho 40 anni. Ciao.
0: Ma no, guarda, io quello della passione dei videogiochi è una passione che credo non abbia età, cioè.
1: No, ma lui dice, sai che si può giocare via remoto con tanti
0: con
1: altri componenti, gioca anche con i ragazzini, sì, e quindi, sì, dice trovo da ridire, quindi.
0: Beh, ci mancherebbe altro, ti cazzo i ragazzini, cosa vogliono? Vogliono vincere anche, dai, avanti!
3: Radio Bella e Monella.

0: Danilo Mancino con Punto Fermo a proposito di Tutto Città. Senti lui.
1: Allora, a proposito del Tutto Città, noi servizio psichiatrico, non dico di dove, praticamente abbiamo ancora il Tutto Città e abbiamo la fotocopia del Tutto Città, della piantina della città, per sapere quali sono i medici di riferimento dei nostri pazienti.
2: Allora, intanto questo ci ha fatto molto ridere, l'idea del tutto, della fotocopia del Tutto Città attaccata, ma poi avevamo pensato bene che teniamo il tuo numero,
0: sì,
2: nel caso ne avessimo bisogno, perché fra le persone che conosciamo e qui la situazione interna,
0: forse anche noi stessi
2: potremmo un giorno averne bisogno, per cui sappi che abbiamo registrato il tuo numero di telefono.
3: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
0: E sì, anche oggi arriva Giuseppe Chete. Partiamo subito con l'Ariete. Oggi potresti avere una botta di fortuna proprio quando avevi ormai smesso di aspettarla. Non fare domande, prendi e porta a casa tutto. Voto di oggi 8.
2: Attenzione Toro, per voi c'è solo un 5 come voto. Hai un nervo per capello, ma anche quando ti arrabbi lo fai con una certa elegance. Ma praticamente sei infastidito, ma con classe.
0: Che ci sta. Gemelli, voto 6 per oggi. Giornata ideale per iniziare le cose e finirne una e mezza.
2: Cancro, oggi tutto sembra andare per il verso giusto tranne quella piccola cosa che continua a ricordarti che la perfezione non esiste. Il voto è 6.
0: Leone, potresti ricevere una bella notizia oppure semplicemente trovare il capo che ti sorride.
2: Strano questo.
0: In entrambi i casi oggi le stelle hanno fatto il loro dovere, quindi un bel 9.
2: Per la Vergine, hai già pensato a cosa fare, quando farlo e probabilmente anche a cosa potrebbe andare storto. Oggi ora manca solo una cosa: farlo davvero. Il voto e la sufficienza, un 6.
0: Bilancia, giornata piena di piccole soddisfazioni, però attenzione, potresti passare 20 minuti a decidere cosa ordinare per poi prendere sempre la stessa cosa.
2: Io prendo sempre la stessa cosa.
0: Un 7 per
2: te. Scorpione, attenzione, siete il segno super fortunato della giornata, 10 il voto. Oggi siete ufficialmente i cocchi delle stelle, coincidenze fortunate.
0: Giuseppe Chet.
2: Bella roba. E quella sensazione di armonia, 10 per lo Scorpione, 10.
0: Sagittario, la voglia di fare molte cose non ti manca, a volte ti sembra che 24 ore siano poche, un 7.
2: Per il Capricorno, non arriviamo alla sufficienza, amici, non hai mica tempo per le frivolezze, perché il tuo cervello deve pensare a cose importanti per tutta l'umanità. Perlomeno non ti alzi dal divano, quindi siete un 5, non hai molta voglia oggi.
0: Acquario, avresti tutte le carte in regola per combinare qualcosa di buono, ma sei così indeciso che passerai buona parte della giornata a chiederti da dove cominciare. Il voto per te oggi è 6.
2: Chiudiamo con i pesci, che hanno un bel 7. Partirai con un programma preciso e finirai a fare tutt'altro, ma sarà proprio quella deviazione casuale a migliorarti la giornata.
0: E speriamo. Radio Bella e Monella.

0: dobbiamo fermarci, mia cara Elisa, anche se il tema potrebbe essere ancora coinvolgente.
1: Eh sì, qualunque sia la vostra ricerca, ricordate una cosa:
2: libertà!
0: Sempre libertà! Fra poco!
3: Radio Bella e Monella. Buon

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. La zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica vera.
5: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: incredibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di scandare. L'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: 8:03.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno da Ester Roletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Che bello!

0: eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti con Paolo Zippo ed Elisa, un'altra ora ricca d'amore.
1: Ah, è vero, allora ci vuole la base adeguata, scusa, era sbagliata sì. Quella base là, non so.
0: I violini.
1: Tu la vedi lì, bella come il sole in quell'angolo.
0: Bello, scusa.
1: In quel luogo. Oh, bello, sì, vabbè, adesso, cioè, voglio dire, io.
0: Mi sto immaginando Brad Pitt.
1: Ecco, vabbè, cioè, tu vedi Brad Pitt, o vedi Sharon Stone,
0: sì.
1: Che ne so, Elisabetta Canalis.
0: Sì.
1: Lì, e qui dietro le nostre spalle.
0: Sì, lasciamo stare.
1: Comunque la vedi lì, bellissima, te ne innamori, e nasce una storia d'amore, e dopo 5 anni invece ti accorgi che non era Elisabetta Canalis, ma la Pina di Fantozzi. Sì, succede così. L'amore è amaro, cara la mia Elisa.
0: L'amore cieco, dicono.
1: L'amore cieco, l'amore ti fa venire le fette di prosciutto sugli occhi, ma non è che ce lo siamo inventati noi, lo dice la scienza, questa cosa qua.
0: Sì, ma non è solo una questione fisica, di solito è una questione anche comportamentale.
1: Anche caratteriale.
0: Caratteriale.
1: Sì, sì.
0: All'inizio è tutto bello, tutto roseo, come in luna di miele, e poi ti accorgi che lascia la tavoletta del bagno al sole.
1: Vabbè, adesso sarà una tragedia. La tavolettina, il calzino.
0: Che si mette le mani nel naso, che ne so.
1: Vabbè, sei prude. Non attacchiamoci a queste cosucce banali. Però se la questione sembra veramente provata scientificamente. Cioè, quando ci innamoriamo, i primi periodi di una storia d'amore, tutto di lui o di lei ti sembra meraviglioso. Cioè, sembra la persona più bella del mondo e più brava del mondo. Cioè, ti manda 26 messaggi al giorno. Mi ama. Dopo 5 anni, se ti manda 26 messaggi al giorno, che coglioni! Così, no? Oppure, che ne so, qualche altra cosa che ti.
0: Una volta ti apriva la portiera, ti portava fuori a cena, eccetera.
1: Non ti porta più.
0: Adesso si siede sul divano e dice: cosa c'è per cena? Cosa hai preparato?
1: Oppure lei usciva, adesso
0: la preparava.
1: Si tirava a fuoco, tacco 12, la minigonna, tutto un po' di fuori, che tu eri tutto. Adesso si veste che sembra la suora, scusa.
0: Ecco, una cosa, donne, ma non è che dovevate prepararvi per il vostro uomo, ma per voi stessi.
1: Ma certo, ma anche per il vostro uomo.
0: No, quindi non trascuratevi.
1: Anche per il vostro uomo che sta là, insomma, c'è da guardare. Insomma.
0: Ma in primis per noi stessi.
1: Allora, noi volevamo coinvolgere, cioè ne parleremo un po' noi, ma volevamo anche un po' coinvolgere voi in questa discussione di quest'ultima ora di Buongiorno Unca.
0: No, perché a tutti è capitato magari un amore giovanile.
1: Sì,
0: poi riguardi quelle foto, rileggi quelle lettere.
1: Ma come facevo a stare con questo?
0: Sì. O magari guardate il vostro lui e la vostra lei e dite: ma come faccio a stare con questo?
1: No,
0: con questa?
1: Io spero
0: e
1: che
0: capitano
1: questo.
0: Anche queste cose qui, sai. Ma come ho fatto quella volta?
1: Forse è meglio parlare degli ex, perché cioè, non vorrei essere causa di divorzi stamattina o di separazioni brutali. Cioè,
0: costa troppo.
1: Se avete mai riguardato una foto di un vostro ex e vi siete dette o detti: ma come facevo a star con questo?
0: Beh,
1: o questa?
0: Poi sai cos'è? Passano anche gli anni.
1: Sì.
0: Uno sta con una persona.
1: Magari
0: bella,
1: era un figaccione.
0: Giovane, lo riguarda adesso e dice:
1: è invecchiato male. Sì, invecchiato.
0: Sì.
1: Io ho visto delle mie ex che sono invecchiate male.
0: Ecco, visto.
1: Però non faccio nomi e neanche cognomi stamattina.
0: Okay.
1: Diteci voi se è capitato.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: lo so, oggi è difficile trascinare i nostri ascoltatori in questa discussione oggi, perché uno tende a non dare, no? A non ammettere di essersi sbagliato in qualche maniera in passato nella sua vita.
1: Ma non è che uno si sbaglia soltanto.
0: Cioè, in quel momento sei innamorato.
1: In quel momento vedi delle cose, percepisci delle
0: esistono.
1: Cose. O che non esistono,
0: non esistono. Alle volte
1: valuti male,
0: sì.
1: Ed è un'esperienza anche quella.
0: Ma è capitato tutto, ma anche caratterialmente, no? Magari cioè, incontri una persona, ti sembra che sia la persona meravigliosa, una persona
1: gentile.
0: Ma magari
1: gentile, è la persona meravigliosa.
0: Ma
1: però no,
0: alle
1: può
0: volte
1: essere
0: no.
1: Anche una persona meravigliosa, ma non compatibile su alcuni aspetti con te.
0: Alle volte è soltanto una persona stronza. Ma sì, no, dai, diciamocelo, alle volte sì.
1: Dipende dall'esperienza.
0: Sì, ma alle volte no, alle volte sì.
1: Sì.
0: Cioè, alle volte ti sbagli proprio, cioè pensavi che una persona sia un tipo di persona, te ne sei innamorato perché sembrava quella così, ma invece, come diceva il caro vecchio Troisi, sembrava fosse amore, invece era un calesse.
1: Capitano queste cose, poi magari rileggendo le lettere o rileggendo, non lo so, rivedendo i regali che ti faceva.
0: Gli estratti conto.
1: Che gli è stato
0: sì, stati conto, magari sono così, cioè, magari ci approfittava di te.
1: Ah, dici?
0: Sì, può succedere anche questo.
1: Sì?
0: Sì, sì, sì, magari presti dei soldi a delle persone che poi spariscono.
1: Sì, vabbè, in amicizia o...
0: No, no, in amore.
1: Sì, sì, sì. Presti dei soldi, poi la gente se la... Ma che gente hai conosciuto?
0: Ho conosciuto gente anche così.
1: Vabbè,
0: va tranquilla. Se vuoi ti racconto dei tempi di Vittorio Emanuele II come andava.
1: E anche il conte di Cavour.
0: Esatto.
1: Allora, non so se avete mai riguardato una vecchia foto del vostro ex, riletto qualcosa e cosa ne avete dedotto? Cioè, meglio lasciar perdere, è stato meglio così? C'è qualche rimpianto? O avete mai pensato, ma chi me l'ha fatto fare quella volta?

0: questa è Isabella Biffi con Non è mai finita. Siete nella mattinata di Bella Monella. Stiamo parlando di prosciutto sugli occhi, perché scientificamente provato, amici, l'hanno testato dopo anni di studio. Quando ci si innamora abbiamo il prosciuttone sugli occhi e tutto ci sembra bello, di lei o di lui.
1: Sì.
0: E poi si piomba nella dura realtà.
1: Sì. Sentiamo qualche messaggio.
0: Dai, un messaggio almeno, dai.
2: Buongiorno un caro ragazzi. Allora, giusto poco tempo fa mi è capitato per le mani, o meglio per Facebook, il profilo del primo ragazzino che ho baciato quando ero piccolina.
0: Oh, che bello!
2: E ho capito perché l'avevo baciato, perché me lo ricordavo figo, adesso è una cosa spaziale. Mamma, è una cosa spaziale. Scusate, sì, con figli mai più sentiti negli ultimi X anni, però resta un figo. E invece la persona di cui mi sono veramente innamorata, roba da perdere la ragione, adesso che sono passati 7 anni e mi è passata, dico ok, psichiatra e oculista.
0: Vedi? Prosciuttone.
3: Radio Bella e Monella.

0: Zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Vuoi prezzi shock?
15: Di più.
14: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
15: Di più.
14: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
16: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
22: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
23: Cosa?
24: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
25: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
24: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
26: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
27: Il buongiorno si vede dal mattino.
28: Buongiorno Unca!
29: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
30: Non potete perdervelo!
31: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
32: Bella e Monella.

0: tutto.
1: Sembra la vita di tutti i giorni questa canzone. Secondo me Gay Marrakesh ci hanno azzeccato alla grande. Cioè la nostra vita è così, così tutta la vita. Cioè come ti giri quando ti sembra che la situazione sia diventata migliore, che il sole sorga all'orizzonte, sbra.
0: Caos, sì.
1: No,
0: sì,
1: non è vero, siamo, noi siamo degli ottimisti di base.
0: Beh, tu no.
1: Io dipende.
0: Tu non sei tanto ottimista.
1: Sì, invece sì.
0: Sì,
1: sì, sì. Ma sì,
0: potremmo
1: sì.
0: fare una puntata anche su questo.
1: Sull'ottimismo, sul pessimismo, ottimismo, cioè bicchiere mezzo pieno contro bicchiere mezzo vuoto.
0: Domani
1: abbiamo.
0: Stiamo parlando invece di invecchiamento, di amore, prosciutto sugli occhi, prosciutto bello spesso, che poi ogni tanto è un po' come Schopenhauer, no? Si svela il velo di Maya, come diceva lui, e si scopre la verità.
1: E dopo quest'attimo di filosofia, sì, l'angolo di filosofia intellettuale di Buongiorno Unca, sì, molto spiccia, ma d'altronde tu sei con un collega che il livello, purtroppo, Schopenhauer era, secondo me, il gatto.
0: Lui era pessimista.
1: Sì, era molto pessimista, insomma, vabbè, però andiamo, sentiamo un po' i nostri ascoltatori.
2: Ciao, bella Manella, buongiorno, sono Giovannino da Iesi, anche su questo voglio dare la mia testimonianza.
0: Vai,
2: niente,
0: vai.
2: Io avevo sui 15-16 anni, mi ero innamorato di una ragazza perdutamente. Diciamo che questo amore in poche parole non è stato mai corrisposto. Però dopo l'ho incontrata, forse dopo 3, 4, 5 anni, o forse anche 6,
1: sì, forse anche 20.
2: E niente, dopo mi sono chiesto: ma come mai? Cioè, come ho fatto a innamorarmi di una roba del genere? Cioè,
0: no,
2: lei a 20 anni già ne dimostrava 80. Quindi voglio dire, niente, la topa è sempre dopo, però ragazzi, quando ti vedi queste cose qua,
0: ti
2: vieni quasi scioccato.
0: Ciao.
1: Beh, quello che, di cui abbiamo parlato stamattina, cioè alle volte ci si innamora, poi dopo, quando ti passa l'amore, quando ti passa quello sconvolgimento anche biologico che comporta l'amore di ormoni e ferormoni e tutta quella cosa là, ti rendi conto che magari questa persona non era o esteticamente o caratterialmente esattamente quello che faceva per te.
0: Lei ha trovato una soluzione.
1: Oh, sentiamo.
3: Sì, poi Lisa, io ogni 6-7 anni cambio il prosciutto. E va bene? A me sì. Buongiorno.
0: Lei arriva tipo alla crisi del settimo anno e cambia partner.
1: Il Patanegra ha scelto stavolta.
4: Radio Bella e Monella.

0: dicendo a Elisa adesso quanto mi piaceva questa canzone ai tempi in cui è uscita, mi piace ancora adesso se sì. Sentirla. Sì, sì, sì, Negrita a me sono sempre piaciuti moltissimo. Abbiamo altri messaggi a proposito di prosciutti?
1: Beh, ascoltiamo lei.
0: Abbiamo aperto la salumeria. Buongiorno Unca, benvenuti.
2: Buongiorno Unca. Ciao. Allora, io il prosciutto sugli occhi l'ho dovuto cambiare ben due volte. La prima volta avevo 14 anni fino ai 18.
0: Abbiamo altri messaggi a proposito di prosciutti?
1: Beh, ascoltiamo lei.
0: Abbiamo aperto la salumeria. Buongiorno Unca, benvenuti.
2: Buongiorno Unca. Ciao. Allora, io il prosciutto sugli occhi l'ho dovuto cambiare ben due volte. La prima volta avevo 14 anni fino ai 18 col mio vecchio fidanzato.

0: fatto per 8 mesi, per fortuna è durato così poco, e invece adesso sono felicemente felice. Anzi, sto anche per sposarmi.
1: Oh, che bello!
2: Ma sì, ma succede. Alle volte,
1: ma che meraviglia!
2: Alle volte semplicemente non ci si incontra, secondo me. Cioè, oppure ci si incontra per un breve tratto di strada e poi non si è destinati a proseguire la strada insieme. Ma, cara la mia Elisa, è arrivato il momento.
3: Buongiorno un ca presenta Hector Studio.
2: Sì! È il momento di
1: recitare.
2: Sì, è il momento di rendervi tutti attori per un giorno.
1: Beh, per un giorno.
2: Per qualche minuto.
1: Sì, per qualche minuto
2: qualche
1: soltanto.
2: Qualche secondo addirittura.
1: Però qualche minuto fondamentale, perché il premio è davvero molto molto ghiotto. Cosa succede? Vi facciamo sentire una frase tratta da un film che potete aver visto o non aver visto. Basta ascoltarla.
2: Basta ascoltarla. Poi questa è veramente molto famosa, come quasi tutte quelle che facciamo, però magari qualcuno non ha visto il film. Pochi secondo me.
1: E ho capito.
2: Cosa volevo dire?
1: Pochi secondo me.
2: Bravo.
1: Non era questa la frase.
2: No,
1: aspetta,
2: Non era questa la frase. No.
1: Vi facciamo sentire una frase, voi al 393-7366-170 dovete interpretarla, quindi ripeterla con le stesse parole, ma a modo vostro.
2: Sì, interpretare al meglio del meglio del meglio, perché il vincitore, colui o colei che sarà il migliore interprete, avrà il premio prestigioso che solo Buongiorno un ca regala nella storia della radiologia, ma anche della radiofonia.
1: Sì, ovvero la gloria eterna. A tempo però, perché vale fino a domani.
2: Attenzione, sì, perché siamo poveri, di conseguenza non potevamo dare una gloria eterna che fosse eterna, ma attenzione, oggi ci trasferiamo in un film celeberrimo, ovvero Ritorno al futuro, quando lui, Marty McFly, confessa di arrivare dal futuro. Sentiamo.
4: Doc, io vengo dal futuro. Doc, io vengo dal futuro. Doc, io vengo dal futuro.
2: Ve l'abbiamo fatta sentire
1: 3 volte.
2: E ora tocca a voi. Doc, io vengo dal futuro. Io l'ho visto
1: abbastanza.
2: L'ho visto 2.757.000 volte sto film.
1: Sì, però lui la fa meglio.
2: 393-7366-170.
1: Non ce la facciamo più. È solo giovedì.
2: Sì, manca ancora un giorno alla fine della settimana. Amici, aspettiamo i vostri messaggi. Vogliamo sentire come la interpretate voi.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Stamattina il nostro appuntamento con l'Hector Studio vi ha coinvolti sicuramente. Cos'è
1: tanti
0: successo?
1: Messaggi, tanti ascoltatori bravi,
0: sì,
1: tanti ascoltatori creativi.
0: Oh, questo ci piace perché insomma la frase può essere ripetuta pedissequamente.
1: Sì.
0: Oppure a modo vostro.
1: Esattamente. Ricordatevi quando registrate magari di tenere il telefono un po' vicino.
0: Sì, sì. Sentiamo cosa è successo.
2: Ehi. No. Io vengo dal futuro.
0: Sì. Era un po' bassino, ma ci stava.
3: No. Io vengo dal futuro.
0: Sì.
3: Ciao da Rod.
0: Ciao, buona giornata. Sentiamo anche questo.
4: No. Io vengo dal futuro.
0: Ci sta pure questo.
5: Io vengo dal futuro.
1: Questo è un po' disperato.
0: Questo era un po' disperato di stare dal futuro.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno Luca. Maddalena da Vicenza.
1: Ciao.
0: Vada.
6: Doc, io vengo dal futuro.
0: Brava Maddalena, brava.
1: Licenze poetiche.
6: Ehi tu.
7: Io vengo dal futuro.
0: Un po' neomelodico, un po' la Gigi D'Alessio, così ci stava ancora un paio.
8: Doc, io vengo dal futuro.
0: Era un po' caparezziano questo. Sì.
8: Vengo dal futuro.
1: Ma da giudicarsi, la gloria eterna è lui.
9: Doc, io vengo dal futuro.
0: Ci stava.
9: Buongiorno K.
0: Sempre
1: buongiorno K, Fabio. Bravissimo, sei tu ad esserti aggiudicato questa mattina la gloria eterna.
10: Radio Bella e Monella.

0: abbiamo finito anche per oggi la puntata di Buongiorno Unca.
1: Se ne sono andate via. Pronta, sì. Quindi sì, noi sì, proseguiamo la mattinata e ci risentiamo invece con l'anteprima e con un'altra puntata, la puntata del venerdì importantissimo di domani.
0: Già, partiremo alle 5 con l'anteprima e poi dalle 6 alle 9 come sempre insieme qui per accompagnare i primi momenti della vostra giornata.
1: Ciao ciao Paolo.
0: Ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
0: Non potete perdervelo!

0: 9 e 3 minuti.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Violento temporale nella notte a Como, con diversi smottamenti e frane. Chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como Camerlata, con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus, che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: mare.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Lidl, il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Buongiorno, buon giovedì 17 di settembre. Elisa Nadai e Monica Morgan con voi nella mattinata di Radio Belle Monella. Buongiorno.
1: Buongiorno, piovoso oggi.
0: Oggi giornata acquatica.
1: Anche noi vogliamo mettere un po' di pepe.
0: Sì.
1: Perché partiamo da una ricerca che è stata condotta su 2000 italiani. Il momento in cui si inizia a percepire la vecchiaia, ragazzi, sono i 30 anni.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, è vero. Dai 30 cambia tutto, me lo dicevano. Io dicevo, ma che fesserie.
0: No, figurati.
1: È vero.
0: Io devo dire no, dopo, fino tipo ai 40, un pochino dopo me la sono sentita bene. Dopo ho detto, vabbè, ok, è andato tutto un po' a scatafascio, ma lì sono stati altri fattori. Comunque, un quarto degli intervistati ha cominciato a pensare agli anni che si sente tra i 25 e i 34 anni. Qualcuno addirittura anche prima, insomma. Ma con il passare degli anni le persone tenderebbero, così dice la ricerca, a sentirsi più giovani dell'età che hanno.
1: Cercano di tirarsi su una costola o anche due. Il 62% degli over 65 dichiara di sentirsi più giovane dei propri anni.
0: Vedi? Bello.
1: Bello, sì.
0: È una bella notizia.
1: E allora facciamo un esperimento. Vediamo se confermiamo o smentiamo questa classifica. Oggi, col tempo che c'è, voi
0: stamattina,
1: che state andando al lavoro,
0: alle 9.14 del 17 di settembre del 2026, care amiche e cari amici,
1: quanti anni vi sentite?
0: Adesso in questo momento,
1: mamma,
0: se doveste dichiarare un'età, quanti ve ne sentite e perché soprattutto? Il numero è sempre quello, 393 736 6170.

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il capo.

0: quanti anni vi sentite? Hanno fatto una ricerca su 2000 italiani e il momento in cui si comincia a pensare all'invecchiamento è intorno ai 30 anni, ma in generale la gente si sente un po' meno anni di quelli che ha.
1: Sì, diciamo che gli over 65 di solito si diminuiscono l'età o comunque non si sentono l'età che hanno.
0: È bella questa roba qui.
1: Sì, ti dà più energia.
0: Sì, invece sentiamo. C'è della gente che non sta benissimo, ma sentiamo lui o lei.
2: Ciao, no, bella Morella. Io, Andrea da Isola Vicentina.
0: Ciao Andrea.
2: Ho 47 anni a ottobre. Mi sembra ieri di averne avuti 20. E quindi io oggi me ne sento tranquillamente comunque. Vorrei dire 35.
0: Vabbè, dai.
2: 35, dai.
0: Bello 35.
2: Mi guardo allo specchio, sono abbastanza in forma, anzi direi che sono molto in forma.
0: Bravo.
2: E quindi mi sembra di approcciarli anche molto bene.
0: Ma bravo.
2: Ciao bella Monella.
0: Ciao, e metà secondo me lo fa lo spirito che hai, no?
1: Sicuramente, cioè, come affronti le cose, come affronti la vita. Io invece dice 90 me ne sento, dolori all'anca, sento il tempo, quindi la pioggia sicuramente okay. Non aiuta. Siccome però sono solare, me ne sento 20 di meno.
0: Ah ok, quindi 70. Vabbè dai, abbiamo fatto una bella media. Dice se non sto male me ne sento comunque 48.
1: Vabbè dai, perché, onesto,
0: dai, okay,
1: onesto.
0: Ci può stare, ci può stare. Ragazzi, c'è la canzone che fa
1: insieme a dirci quanti anni vi sentite questa mattina. Mandate un bel messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
4: Tolte i filtri sotto gli occhiali. Facciamo i ricchi, non siamo umani.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica. Allora siamo velocissimi, tra poco sentiamo anche la canzone che avete chiesto, ma la domanda di oggi era:
2: quanti anni vi sentite? Ciao ragazzi, io domani compio 57 anni, ma in questi giorni ho mal di schiena, me ne sento 80.
1: Roby, non benissimo,
2: No, mi raccomando, voi quanti anni vi sentite? 393-7366-170. Vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Gli anni d'oro del grande Real. Grazie mille, buona giornata.

0: anni vi sentite, ragazzi, in questo momento?
1: Io ho 26 anni e ogni giorno ho un dolore nuovo.
0: Ma come?
1: Ma partiamo malissimo. Quindi direi che me ne sento un minimo 70.
0: Malissimo, malissimo. Ricordatevi di firmare i messaggi, ragazzi.
1: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray.
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionato.
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
18: Sorteggio del tavolo. Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
22: La rimpatriata delle superiori?
23: Ne riparliamo a settembre.
22: L'iscrizione in palestra?
23: Ne riparliamo a settembre.
22: Il controllo gomme?
23: Ne riparliamo a settembre!
24: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
25: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo.
0: Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
25: Eli, ma che facciamo stamattina?
26: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
25: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
27: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
28: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
29: Bella e Monella, tutta da cantare.
30: Non perdete tempo, per favore.
31: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
32: Antonello Cerri suona Italiamo.
33: Italiamo. Italiamo.
32: Italiamo. La grande festa italiana.
30: Vogliamo cominciare?
34: Come dici?

0: di anni se ne sente al massimo 23 con una tripletta incredibile.
1: Ma ne ha 24?
0: Sì.
1: Cosmo con Troppo Forte, The Human League, gli 883 con Don't You e Tieni il Tempo e Cesare Cremonini con Grey Goose.
0: Ci è piaciuto tutto, bravo tutto, Ciccio tutto. Bello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di età, perché c'è uno studio condotto su 2000 italiani, il momento in cui si inizia a percepire un po' la vecchiaia parte dai 30 anni.
0: Aia.
1: Sì. Mi stiamo chiedendo al 393-7366-170 oggi 17 settembre 2026 quanti anni vi sentite?
0: Ditelo alle vostre, Elisa Radà e Monica Morgan tutte le mattine su Bella e Monella. Ma amiche all'ascolto, ora questo messaggio ci piaceva perché suonava un po' come un annuncio, infatti poi noi vorremmo chiedere a questo amico delle cose. Ma prego, prego, sentiamo.
3: Buongiorno ragazze, mi chiamo Francesco, sono sessantenne, ho un fisico da quarantenne, la testa da cinquantenne, sono atletico.
0: Annuncio, infatti poi noi vorremmo chiedere a questo amico delle cose, ma prego, prego, sentiamo.
3: Buongiorno ragazze, mi chiamo Francesco, sono sessantenne, ho un fisico da quarantenne, la testa da cinquantenne, sono atletico e mi sento molto bene.

0: ragazzi, quanti anni vi sentite e perché?
1: Ciao bella Manella, Armando da Maerne, Venezia. Ho 79 anni, me ne sento 30 di meno perché mi piace fare teatro e io sostengo che chi fa musica, chi fa teatro, chi fa queste attività è giovane a prescindere.
0: Perché sì, tieni la testa e anche il fisico in allenamento, no?
1: Sì, infatti ci ha mandato anche una foto, tra l'altro.
0: Sì, che belli, bellissimi in costume. Tra l'altro consigliamo a tutti quelli che sono in pensione, hanno molto tempo libero, no, perché da quando sono in pensione da fare più di prima, non lo so, di fare queste attività qua, capito?
1: Sì, e se non amate il teatro, la musica, queste cose qui, non so, lavorare a maglia.
0: Esatto, e non stiamo parlando solo di te, Loredana.
1: Ma lei non lo so, è ancora impegnata quella donna.
0: Per adesso è in pensione da 17 giorni, ma è ancora piena di casini.
2: 393 73 66 170 è il numero per

0: ossessione, ragazzi, siamo tutti belli, giovani, allegri, pimpanti, sì. E se vi sentite qualche acciacco, qualche anno in più, è solo temporaneo. Dai,
1: esatto,
0: dai.
1: Solo il temporale, sì, non è colpa
0: anche,
1: vostra.
0: Anche.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzuole belle, io sono Katia da Conegliano, ho 51 anni e devo dire che, a parte che me ne danno tutti di meno, io mi sento meglio adesso di quando avevo 20-25 anni, cioè fisicamente mi trovo meglio, cerco di curarmi di più, anche se a volte dai dolori che hai alle ossa ti sentiresti qualcosa in più, ma non importa, cerco di curarmi bene, quindi mi sembra di dimostrare meno anni. Ciao, un bacio.
1: Brava Katia, vedi?
0: L'importante è prenderla sempre con filosofia.
1: Bene, e a domani.
0: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella. Vuoi prezzi shock?
4: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Il presidente del Veneto ha dato il proprio applauso alla decisione del Consiglio dei Ministri di tagliare la tassa sul bollo auto per veicoli medi e piccoli e per le moto. Sentiamo Alberto Stefani.
6: Una storica nostra battaglia che oggi vinciamo. L'abolizione del bollo auto per il 2027 per le automobili e i motoveicoli di piccola e media potenza. Una scelta di campo coraggiosa che va incontro a milioni di famiglie.
7: Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux con l'azienda, le istituzioni locali e le parti sociali. A comunicarlo il MIMIT, la convocazione è stata comunicata durante un incontro tra il ministro e i sindacati e fa seguito a un altro confronto delle scorse ore con i rappresentanti del gruppo.
5: Daniele Canella, il nuovo presidente della provincia di Padova, ha ricevuto il testimone dal sindaco del capoluogo, Sergio Giordani. Ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'elezione.
8: È stato davvero emozionante vedere la percentuale che si è riusciti a raggiungere di partecipazione e i voti espressi sulla mia candidatura. Sono grato davvero a tutte le persone che hanno contribuito a questo importante risultato.
5: L'annuncio della nomina a vescovo di Chioggia di Monsignor Michele Di Tolve, finora ausiliare della diocesi romana, è stato dato anche nell'aula della conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense dal cardinale vicario Baldo Reina in contemporanea con la sala stampa della Santa Sede.
1: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: strada.
1: Fred e Palma con Ragazzino su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, lo spazio della mattina lo passiamo insieme. Anche oggi un'occhiata alle news utili di questa mattinata, ne scegliamo una, poi giocheremo insieme con il vero o falso. Anche oggi in palio c'è una maglietta firmata Radio Belle Monella e poi tra pochissimo la canzone che fa. Per cui se volete già mandare il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di sentire stamattina, fatelo, è il vostro momento. Usate WhatsApp o Telegram come andate meglio, mandate un messaggio vocale al 393 7366 170 in cui cantate un pezzettino di quella canzone lì italiana che vi gira per la testa, che magari non abbiamo ancora messo, che voi avete voglia di ascoltare stamattina, noi ve la facciamo sentire. Fatelo anche subito. Tra poco si parla di Galateo digitale per genitori.
2: 393 73 66 170.

0: giorni qui c'è anche il Galateo Digitale, perché ormai si sa, no? Il gruppo di classe, la foto quando entri a scuola, tutte queste robe qua diventano anche un boomerang, diventano anche pericolose in questo periodo storico. Si sa che bisogna stare un po' attenti, no? Non si mette fuori foto, cose, video di altri bambini, ma anche del tuo è meglio di no. La chat di classe non è la chat del bar, della pasticceria, dove andare a raccontarti tutti gli affari tuoi a tutte le ore del giorno e della notte. Insomma, un po' di maniera. Hanno fatto 10 regole da seguire per le mamme e i papà che hanno dei figli a scuola. Allora, foto, entrate e uscite dalla scuola, ragazzi, non si fa né dei vostri né degli altri. Chat di classe, attenzione a usarla con sentimento, pochi messaggi e sensati, leggete quello che già hanno scritto gli altri, non scrivete di notte o all'alba, non va bene. Non si pubblicano foto o video di figli di altri, ovviamente. Evitate la condivisione online di voti, difficoltà, problemi con le maestre e quant'altro, perché insomma non si fa, risolvetevela prima voi. Non si postano voti, pagelle, rendimenti scolastici, ma manco le punizioni. Dopo vediamo le altre 5 regole. Intanto mandate la vostra canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: allora parliamo di Galateo Digitale. Avete i figli a scuola? State attenti, ragazzi, state attenti, perché è sempre tutto insomma pericoloso per tutti quanti. Cosa fare con i figli e le app, per esempio, di social e messaggistica? Se sono piccoli e hanno meno di 13-14 anni, sarebbe meglio non farle usare, perché non si sa mai, insomma, i pericoli in cui possono incorrere, specialmente, appunto, dicevamo, in questo momento storico. E poi dovete essere attenti, conoscere i rischi e i limiti anche di internet. Insegnate ai figli che non devono accettare regali, offerte, messaggi degli sconosciuti online. Bisogna stare attenti anche a scambio di foto, messaggi, insomma, va tutto spiegato. Anche il fatto che l'intelligenza artificiale non è né un tuo amico, né un tuo confidente, né un tuo analista, né uno psicologo, insomma, ci sono professionisti bravissimi. Detto questo, dovete essere i primi a dare il buon esempio. Ce la possiamo fare?
1: Radio Bella e Monella.

0: proposito di momenti divertenti, voglio fare tantissimi, tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra Chiara dell'Osteria Il Santo e del Motivi. Salutiamo anche Stefano, salutiamo anche tutto quanto il gruppo al lavoro. Oggi fa 40 anni, ma lei comunque, raga, non se li sente perché è sempre una ragazzina. Tanti, tanti auguri, Chiara, da parte nostra. Un abbraccio grandissimo. E andiamo direttamente con la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Oh, sono Veronica, vorrei ascoltare la canzone che fa. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Grazie e buona giornata.

0: baci con Maledetta Primavera e buon compleanno alla nostra Chiara che ci sta ascoltando. Tanti tanti auguri. Piccola pausa per noi, dopo torniamo, si gioca con il vero o falso.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
11: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
12: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
16: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delex.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: rimpatriata delle superiori?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: L'iscrizione in palestra?
20: Ne riparliamo a settembre.
19: Il controllo gomme?
20: Ne riparliamo a settembre!
21: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
23: Il buongiorno si vede dal mattino.
24: Buongiorno Unca!
25: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
26: Non potete perdervelo!
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
29: Stessa storia, stesso posto, stesso
28: va. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni su Radio Bella e Monella. Monica Morgan con voi, con Neffa, la mia signorina, e pinguini tattici nucleari con Ringo Starr e Boom Da Bash con il Fell 65 e Heaven. Ci è piaciuto molto.
0: Bella e Monella.
1: Ma veramente tanto. Siamo arrivati al momento del vero o falso. Anche oggi c'è in palio una maglietta per quello, quella di voi più veloce ad indovinare la sequenza del vero o falso di oggi. Anche oggi, come sempre, vi do tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Stavo a indovinare esattamente la sequenza corretta. Il primo, la prima che arriva con un messaggio al 393-7366-170 via WhatsApp o Telegram vince la maglietta in palio. Come sempre ce n'è una sola e la sfida di solito è abbastanza scatenata. C'è gente che ci prova tutti i giorni da un sacco di tempo, qualcuno nel tempo poi è riuscito, qualcuno ancora no. Quindi raga, dai che ce la mettiamo tutta. Sigla, che ce l'abbiamo. Notizia numero uno, parliamo di Aldo Cazzullo, grande autore di bestseller molto famosi, tradotti in tutto il mondo. All'inizio della sua carriera le case editoriali editrici erano obbligate per legge a consegnargli le prime 100 copie stampate di ogni suo nuovo libro all'interno di storiche cassette di legno usate per la vendemmia del Barolo nelle Langhe, perché secondo lui portava fortuna. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, parliamo di Reinhold Messner, il quale accettò di salire scalando l'Everest portando uno zaino di un pesante prototipo di registratore medico che lo obbligava ogni 200 metri di dislivello a recitare ad alta voce le tabelline matematiche dall'1 al 10 per dimostrare la sua lucidità mentale. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Joe Bastianic aveva una carriera come trader finanziario a Wall Street, ha abbandonato la borsa perché durante una trattativa milionaria, colto da un attacco di nostalgia per la cucina di sua mamma Lidia, rispose a un cliente gridandogli al telefono la ricetta degli gnocchi fatti in casa invece dei dati sui titoli azionari. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero

0: Battaglia durissima, ragazzi, perché ogni giorno cercate di guadagnarvi sta benedetta maglietta.
1: Io dico vero, falso, vero. Ciao, sono Antonella.
0: Ciao Antonella, ma non è questa la sequenza.
2: Falso, vero, falso, Pasqualino.
0: Ciao, nemmeno questa.
3: Ciao, bella Monella, secondo me oggi è falso, vero, falso. Salutoni da Dennis.
0: Ciao Dennis, no.
4: Buongiorno, le risposte di oggi sono falso, vero, falso.
0: No, non è questa.
5: Ciao Radio Bella Monella, secondo me sono vero, falso, falso. Cristian dalla piovosa Udine.
0: Ciao Cristian dalla piovosa Udine, ma non è nemmeno quella.
6: Sarà vero, sarà falso.
7: Sarà vero, falso, falso.
0: No.
7: Ciao Orlando.
0: Ciao Orlando, no. Andiamo a vedere qual era la sequenza corretta di oggi per vincere la maglietta. Aldo Cazzullo, no, non si è mai fatto consegnare i suoi libri, sebbene lui sia legatissimo alle sue origini piemontesi, ma non si è mai fatto consegnare i libri nelle cassette della vendemmia, quindi la prima era falsa. Reinhold Messner non è salito con questa cosa di dire le tabelline matematiche dall'1 al 10 per dimostrare la lucidità mentale, ma fece la scalata senza ossigeno in quello che lui chiama alpinismo per rinuncia, e l'ascesa insomma venne affrontata riducendo il peso dello zaino al minimo assoluto. Niente test delle tabelline, quindi falsa anche la seconda. La terza invece, ragazzi, è vera, perché Joe Bastiani ci faceva il trader finanziario, ha dato la ricetta degli gnocchi a un cliente perché gli mancava sua mamma Lidia, da lì ha deciso che insomma avrebbe dovuto seguire la strada di famiglia e occuparsi di ristorazione. Quindi falso, falso, vero, la sequenza corretta è stato Simone, il più veloce, che ha già ricevuto il mio messaggio. Se ci mandi i dati, noi ti mandiamo la maglietta. Bravissimo Simone.
8: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Italia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io sono
6: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, le 11:01.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. La polizia locale di Venezia e i militari della Guardia di Finanza hanno operato oltre 50 sopralluoghi presso locazioni turistiche, B&B, alloggi turistici e strutture alberghiere. Gli accertamenti effettuati sia d'iniziativa sia a seguito di segnalazioni hanno consentito di individuare numerose irregolarità pari a circa 2 controlli su 3. L'ammontare delle sanzioni amministrative previste supera finora i 47.000 euro.
11: In Veneto è partito il percorso di confronto tra regione e territori per tutelare la risorsa idrica, le cosiddette autostrade dell'acqua. Ieri c'è stato il primo incontro a Palazzo Balbi fra l'assessore regionale Marco Zecchinato e i rappresentanti dei consigli di bacino. Sentiamo dall'assessore cosa è emerso.
12: È emerso che è un sistema molto efficiente, stanno lavorando molto bene in maniera veramente precisa e anche hanno dovuto affrontare delle sfide importanti in questi anni, ben affrontate con un bel piano di investimenti, perché l'orizzonte temporale è da qua a 20 anni, sia per reperimento della risorsa e qualità dell'acqua.
10: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: labiale da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 € al chilo. Taglio intero 5,49 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 €. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 € grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno!
2: Oh, santo cielo, è arrivata la pioggia, è arrivato l'autunno, che bello, siamo freschi, più sereni. Buongiorno, disagiati e disagiate.
1: Ma la piega.
2: Esatto, quello mi rompe un po' di balle. Però ho trovato la lacca anti-umidità. La spruzzi e l'onda non si muove neanche a bastonarla.
1: Ma che meraviglia!
2: Bellissimo. Oggi parliamo di sogni che diventano realtà. Lewis Hamilton ha finalmente messo le mani sulla Ferrari dei suoi sogni. Pensate, una F40 del 91 che è rimasta chiusa in un garage per oltre 30 anni. Era coperta di polvere dimenticata, ora l'ha riportata alla vita. Sui social dice: la mia F40 tutta mia, l'auto dei miei sogni fin da bambino. Che culo!
1: Perché da piccolo la desiderava tanto e alla fine è riuscito a trovare proprio quel modello e quell'anno. L'ha portata a Maranello, i meccanici, i tecnici la stanno sistemando, insomma gliela stanno ricondizionando, sì, come si dice adesso, no? È l'ultima provata da Enzo Ferrari, ce ne sono soltanto 1315 in tutto il mondo.
2: E guarda che culo, proprio lui.
1: Ho capito, lui può, capito, l'ha comprata, sì, e può anche metterla a posto, perché da piccolo hai magari un sogno, no?
2: Esatto, e allora parliamo di cose ritrovate. La cosa più particolare che avete trovato o ritrovato nel vostro garage, nella vostra cantina, nella soffitta, che avevate dimenticato, l'avete ritrovata, vi ha fatto brillare gli occhi, vale un po' tutto.
1: Sì.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Alessandra Amoroso con sì. Si mette male. Allora Occio. Si parla di Lewis sì. Hamilton che è andato a ripescare, no, un suo sogno da piccolo. Si è comprato la Ferrari che desiderava da piccolo. Adesso sì. la sta facendo mettere a posto proprio in Ferrari. Qual è quell'oggetto che avete trovato in cantina, in soffitta, da qualche parte dimenticato, che vi ha emozionato, che vi ha fatto brillare gli occhi?
1: Perché questa Ferrari di Lewis Hamilton, che poi l'ha rifatta mettere a posto dai certo. meccanici di Maranello,
0: facile così,
1: era in una rinchiusa in un garage un po' abbandonata a se stessa, no, piena di polvere, e mi vengono in mente tante cose che anche noi magari mettendo a posto la casa ritroviamo.
0: Sì,
1: io ho ritrovato esatto nell'ultima anta di un vecchio armadio degli anni 50 la casetta della Barbie.
0: Ah beh,
1: un po' impolverata, un po' rotta, però c'erano ancora tutti i suppellettili mignon, la cucina, la pentolina, il mestolino, la barbina,
0: tutto messo via bene.
1: Esatto.
0: E ti sei per un minuto
1: per
0: trovata,
1: un minuto mi sono
0: no,
1: emozionata
0: piccola, certo.
1: E poi è andato tutto nell'umido della contadina.
0: Ah, no, nell'umido, nel secco, caprona.
1: Ah, nel secco. E per quello ho avuto un'adolescenza ecco. un po' travagliata.
0: Da Padova Marco sì. che dice:
1: cosa
0: ciao
1: dice?
0: Sorelle, in cantina facendo le pulizie da mia mamma ho trovato il Game Boy originale del 90 ancora con le pile dentro.
1: Porca
0: logicamente
1: miseria.
0: Tutte ossidate
1: sì.
0: una volta pulite, però attenzione, è partito Tetris, quindi funzionava ancora, incredibile ragazzi.
1: Elena dalla provincia di Verona, lei dice: in soffitta quella volta ho trovato il diario segreto delle medie. Chi non ha avuto il diario segreto con il lucchetto a combinazione,
0: aprirlo il lucchetto,
1: lei ricordava ancora il codice,
0: che brava.
1: E ho riletto un po' tutti i miei drammi, le prime cotte, i fidanzatini, la scuola, che tenerezza. Anche io
0: certo.
1: c'avevi tu il diario con lucchetto.
0: Sì,
1: cioè, me lo ricordo bene.
0: E l'ho chiuso con lucchetto e chissà dov'è la chiave, quindi non c'avevo lo spacco, capito?
1: Io
0: ce l'ho ancora mia mamma.
1: Ce l'ho visualizzato, so che c'aveva lucchetto, però non ce l'ho più fisicamente.
0: Chissà. E voi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. 6-6-1-7-0.

0: nostalgia stamattina. Avete mai ritrovato in soffitta, in cantina, a casa dei genitori, dei nonni, un oggetto che vi eravate dimenticati e che vi ha emozionato?
1: Esatto, che magari conservate ancora. Ci racconta Rossana da Treviso: io ho trovato in un baule la cartella di quando andavo a scuola e dentro delle foto in bianco e nero dei miei genitori, noi figli da piccoli. Bel ritrovamento.
0: Eh sì, perché poi magari no, la metti via, ci metti dentro cose per riempirla e trovi un tesoro nel tesoro.
1: Michele da Cittadella ci saluta: lui ha trovato il borsone con la prima divisa da calcio della squadra del paese in cui giocavo, si parla degli anni 80, tutta la mia giovinezza e i miei amici, tanti dei quali purtroppo non ci sono più.
0: Eh beh, anche la borsa, no, della borsone, squadra di calcio ti emoziona.
1: Ma c'avrà la muffa?
0: No, ma sai che una volta li facevano, li ho visti a qualche mercatino, di quella cosa grossa che tenevano, cioè
1: che tenevano,
0: tipo di gomma, cioè, qualcuno lo trovi ancora in giro. E voi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: torna al suo paese.
1: No, non torna, sta qua.
0: Innanzitutto con le luci sempre accese, anche no.
1: E non si fa.
0: Non si fa.
1: Ecologia.
0: E quando torni al tuo paese, ti prego, restaci.
1: Ma no.
0: Soprattutto
1: perché, no,
0: perché sì.
1: No, dai, allora. Bene, allora.
0: Che culo sto Hamilton che trova in un garage tutta così piena di polvere la sua auto dei sogni.
1: Bella,
0: una Ferrari.
1: Una pagata però.
0: Sì,
1: che culo,
0: infatti.
1: Perché ha trovato quella che voleva, però. Se la trovavi tu.
0: Esatto.
1: La lasciavi là.
0: Beh, no, beh, capisco che è una Ferrari che c'ha valore, la facevo valutare, la vendevo subito, che cazzo me ne frega.
1: Se fosse stata tua, ma mica
0: esatto,
1: la compravi mica... se era da casa di un altro,
0: è
1: no?
0: Vero.
1: Cosa la compri che c'hai la macchina da 32 anni, non riesci a
0: cambiarla. Insomma, la guardavo, dicevo, boh, che bella.
1: Ma adesso ti tolgo il volo e quindi abbiamo risolto dei problemi.
0: Esatto, volo molto in alto.
1: Allora,
0: che bella paraculata, brava presidentessa.
1: Bene.
0: Luigi, meccanico in pensione, prima della pubblicità leggiamo il suo messaggio. Siamo a Portogruaro. Dice: sorelle, ho svuotato il garage e in fondo a un mobiletto ho trovato alcuni anni fa la sacca con il mio primo set di attrezzi che mi regalò mio papà meccanico quando iniziai a lavorare nella nostra officina, avevo 14 anni.
1: Che bello!
0: Tutto consumato dal tempo, ma questa è una reliquia. Questa è una reliquia, Luigi.
1: Tienila.
0: Scusa Luigi che sei un meccanico in pensione, facendo una roba tutto in nero, avrei da mettere a posto.
1: Ma finiscila.
2: Belle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
10: Vuoi prezzi shock di più?
11: Vuoi vero?
10: Vuoi prezzi shock di più?
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più!
11: Vuoi offerte da non credere?
10: Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
22: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
23: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
24: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
25: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
24: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
25: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
26: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.
28: Non perdete tempo, per favore.
29: Solo un poco di zucchero alla pila.
30: Antonello Cerri suona Italiamo.
31: Italiamo.
32: Italiamo.
30: Italiamo. La grande festa italiana.
33: Vogliamo cominciare?

0: Ci è piaciuto tutto tanto, bravo Ciccio Bello.
1: Bravo Ciccio
2: Italiano.
1: Bello.
2: La musica italiana tutta da ballare.
1: La puntata del giovedì gnocca.
0: E beh, eccoci qua.
1: Dove siamo gnocche, qua gnocche. Giovedì gnocca, la puntata in cui parliamo di ritrovamenti, quello che ha fatto Hamilton, una vecchia Ferrari che ha fatto così rimettere a lucido cose trovate e che vi hanno suscitato un po' la lacrimuccia, no? Perché vi hanno ricordato momenti belli della vita. Stiamo sentendo un po' tutto, sentiamo la postina dalla Sicilia nella gioiosa Marca, Luciana.
3: E io ho ritrovato dei pupazzi che si chiamano Spumone e Moncicci.
1: Spumone.
3: Ora mi direte sì. Cosa sono?
0: Certo che
3: allora sono
0: sappiamo.
3: Dei pupazzi con il classico pollicione
0: a forma di scimmia
3: che si metteva in bocca. Quindi
1: ah, sì?
3: Hanno sta
1: sì,
3: forma
1: sì.
3: Di del labbro un po' diciamo a O
0: si ciucciavano il ditone,
3: appunto,
0: no?
3: Si metteva sto pollice in bocca.
1: Mai sentiti?
0: Bellissimi.
1: Hai capito?
0: E l'aveva mia cugina che era ricca.
1: Da Trebasilica in provincia di Padova ci scrive Emanuela. Dice: a Silvelle ho fatto catechismo per tanti anni e una cartellina tempo fa ho trovato i nomi dei miei alunni alunni che adesso sono quasi tutti sposati e hanno famiglia. Io non sono tanto vecchia perché ho cominciato a fare catechismo da giovincella.
0: Okay.
1: E quindi
0: l'elenco degli alunni del catechismo
1: che sono tutti sposati, hanno famiglia.
0: Che bello.
1: Meno che la nostra ascoltatrice. No, questo lo sparo io.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Emanuela, tu ti sei sposata?
0: Raccontaci, Emanuela.
1: Hai filiato?
0: Raccontaci.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: ritrovamenti in soffitto e in cantina che vi hanno emozionato?
1: Allora, Thomas che fa il barista, maestro, e dici il bar Thomas che veniamo a fare il cappuccino, lo spezzetto?
0: Eh certo.
1: Ha trovato il suo vecchio skateboard degli anni delle superiori con tutte le scritte dei miei compagni di classe fatte col pennarello indelebile, ritrovato dietro la caldaia. Bello.
0: Ma è un
1: questo,
0: classico,
1: è un classico,
0: gli
1: no?
0: Oggetti di quando sei adolescente.
1: Esatto.
0: L'astuccio, il diario, la cartella anche con,
1: esatto,
0: le scritte degli amici.
1: Da un bellissimo posto dove c'è stata la mostra del cinema, da Lido abbiamo il signor Elio, nostro ascoltatore, che ha trovato la chitarra classica di quando facevo sedicenne i falò in spiaggia, era dentro la custodia di tela mezza mangiata dalle tarme.
0: Eh beh, figurati.
1: Le corde arrugginite,
0: figurati.
1: Mi è ritornato in mente come eravamo liberi davvero a quell'età.
0: Sì,
1: caro
0: che
1: Elio,
0: tu pensi che
1: benvenuto.
0: Palle, sono gli anni più belli della vita e tutti ti dicono ma sono gli anni più belli, e tu dici, oh,
1: ma io non ho mai fatto un falò in spiaggia.
0: È perché tu non abitavi a Lido, Pirlona.
1: No, ma voglio dire, nella mia giovinezza non ho mai fatto un falò.
0: Non
1: ma quante
0: si poteva, in realtà,
1: cazzo, cioè, di cose non ho fatto nella mia vita.
0: Ma anche adesso non fai.
1: Ma anche adesso. Ma chi se ne frega, voglio dire.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: perché un
1: allora io direi
0: certe cose non le fa.
2: Che dovremmo chiudiamo fare la sigla di sorelle questa canzone qua,
1: perché cosa ha detto?
2: È quella balla di fratelli, gli facciamo fare perché una sorella, gli facciamo fare una
1: sorella. Ma no, è moscia, è smorta, no? Mi cadono le balle. Lorena da Susegana, con il tuo messaggio chiudiamo questa puntata, giusto? Siamo arrivati alla fine.
2: Sì, sì.
1: Ciliegina sulla torta, perché quello che lei ha ritrovato non solo quell'oggetto, ma un pezzo di vita. Lorena da Susegana ci dice: nella soffitta ho trovato una vecchia macchina fotografica analogica Zenith degli anni 80 e dentro un rulino mai stato sviluppato. L'ho portato a sviluppare, ci siamo riusciti e sono uscite le foto dei miei genitori da fidanzati al mare.
2: Tu pensa, cioè dopo...
1: Porca miseria!
2: Dopo una vita ancora erano buone. Se, cioè non si
1: è conservato...
2: Incredibile!
1: Oh, e ha visto le foto dei suoi genitori da fidanzati al mare. Magari i genitori di Lorena, non lo so, adesso sono anziani oppure non lo so, rivederli così spensierati, giovani al mare, ti si apre un capitolo.
2: Che bello!
1: Vado di là a piangere.
2: Sì, a domani.
1: Ciao!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Bella e Monella.
10: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
9: Radio Bella e Monella.
11: Siamo come Troia Panda.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027. Lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura spiega spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan in Europa League, perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
22: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
23: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima!
26: E per il gas?
27: Ottima!
26: Internet?
27: Ottima!
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
27: Davvero?
28: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
29: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Bella e Monella. Tutta da cantare.
31: Cosa

0: Fibra, pinguini tattici nucleari con Goya ad iniziare la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è paciarotta e scrocchiarella.
2: Paciarotta e scrocchiarella.
3: Ciao amici, buon giovedì 17, quindi non può portare sfortuna,
0: no.
3: Non lamentatevi,
0: no.
3: Che è venerdì 17 e c'è anche un altro giorno, venerdì 13 può essere.
0: Sì, venerdì 13.
3: O lunedì 13.
0: No, 3, venerdì, sempre venerdì.
3: Sempre venerdì, va bene. Non è nessuno di questi giorni, pronti a passare le prossime 3 ore insieme, la pausa pranzo, Damiana Menta e la Dall'Anna.
0: Che si fa in queste 3 ore? La prima mezz'ora si canta, quindi ci sarà la canzone che fa, quindi aspettiamo i vostri messaggi audio al 393 736 6170, e nella seconda mezz'ora si gioca.
3: Sì, giocheremo al gioco della parola misteriosa, lo sapete se ascoltate la nostra radio, se siete nuovi lo scoprirete strada facendo.
0: Noi iniziamo subito con la musica tutta da cantare, c'è Vasco Rossi con Vivere.
4: Radio Bella e Monella, tutta

0: canzone che volete ascoltare ora in onda, ovviamente in italiano, 393 7366 170, c'è la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Fabri Ponte e Giovanotti e DNA. Invece adesso è il momento di andare a sentire chi è stato scelto questo giovedì nella pausa pranzo per la canzone che fa.
1: Beh, tutta da cantare questa, ne sono sicura.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, Lando! Mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare e farmi male, voglio morire.

0: Non sono morto!
1: È Ludwig con il pagante e ti soffro. E noi ci stiamo preparando per giocare con voi. Lo sapete, il gioco è quello della parola misteriosa.
2: Dicono che sono carichi da malo, carichi per la parola misteriosa. Ci bene, aspettano, bene, tutti
1: bene,
2: i giorni.
1: Bene. Vediamo se oggi qualcuno riuscirà a portarsi a casa il nostro super premio. Ancora dobbiamo decidere cosa, vedremo.
2: Potremmo regalare un paio di mutande di Damiano.
1: Usate? Vabbè, sarò.
2: Sai che adesso piacciono queste cose.
1: Sarò un po' scontento per i nostri ascoltatori. Però
2: c'è a chi piace Damiano.
1: Beh, accetto.
2: Va bene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
18: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Oro non serve altro. perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video.
20: Musica.
18: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli, design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola di Matteo Monti qui su Bella e Monella con Cochi e Renato. È la vita, la vita.
2: C'era anche Lucio Battisti con Il Nastro Rosa e all'inizio i New Trolls con Quella carezza della sera.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca al gioco della parola misteriosa. Saluto gli amici che giocano sempre con noi. Saluto, certo, i nuovi. E vi spiego un po' come funziona. Andiamo a darvi 5 parole, quindi le 5 che tra poco sentirete qui in diretta. Voi dovete trovarne una sesta, una parola che vada bene con le 5 che vi stiamo per dire.
2: Le parole di oggi sono costante, reale, salute, lavoro e pubblico.
1: Ve le ripeto: pubblico, lavoro, salute, reale e costante.
2: 393-7366-170. Chi si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella?
3: Radio Bella e Monella.

0: più. Qui su Bella e Monella si gioca con voi. Pubblico, lavoro, salute, reale e costante. Queste le 5 parole di oggi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Passo.
0: No. Non è passo.
2: Potrebbe essere valore. Ciao.
3: Davide da Martellago, ciao, la parola può essere rendimento? No.
0: No, c'è chi gioca con velocità, Roberta ci prova con stato. Sentiamo Annalisa, pronto?
4: La parola può essere impegno?
0: No, non è impegno. Servizio, Max dal Trentino, ciao, ma non è questa la parola di oggi. Poi
3: ci provano con parco, con sportello. Buongiorno ragazzi, proviamo. La parola misteriosa potrebbe essere bene. Saluti da Udine, Francesco.
0: Ciao.
3: No.
5: La parola di oggi potrebbe essere forza?
0: No. Non è forza, c'è chi gioca con settore o servizio, entrambe sbagliate.
3: Qualcun altro gioca con obiettivo, qualcun altro invece con ministero, esercizio.
6: Buongiorno, sono Marisa.
0: Salve.
6: Ciao Bella Manella, per me è servizio.
0: No, non è servizio. Pubblico, lavoro, salute, reale e costante.
3: Qual è la parola misteriosa di oggi? Ora Joliet.

0: pubblico, lavoro, salute, reale e costante. Queste le 5 parole di oggi. Sentiamo le risposte.
1: Ciao, sono Barbara. Ciao. Io provo con tormento.
0: No, non è questa la parola di oggi. Gioca Emanuela con sicurezza. Niente
2: oppure
0: da fare.
2: Tempo anche ha scritto. No, Vania da Frescata dice forse uso. No, ciao, la parola è dato. Manuel, Loris ci prova con sociale. Monica con spesa. Poi
3: ciao bene Monella.
0: Ciao.
3: Sono Gabriele.
2: Ciao Gabriele.
3: La parola misteriosa potrebbe essere diritto. Ciao.
0: No, non è diritto. Giocano con centro. No, poi veloce. No, c'è chi prova con bisogno. Chiara, ciao Chiara.
2: Ciao, la parola misteriosa di oggi è crescita. E sono Stefano, Marco e Luca da Malo. No, ci riprovano con forza. Interesse, messaggio. Ancora con diritto. No ragazzi, no.
4: Ciao,
2: no.
4: Secondo me la parola giusta è ufficiale. Ciao, ragazzi, ciao Camilla.
0: Va bene, ancora poco tempo. Pubblico, lavoro, salute, reale e costante.
2: 393-7366-170.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: E allora un vincitore ce l'abbiamo per la nostra t-shirt. Sentiamo.
1: Convintissimo.
2: Pericolo.
1: Pericolo.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Un pericolo costante, sì. Un pericolo reale, sì. Un pericolo per la salute, sì. Un pericolo sul lavoro, esatto. E il pericolo pubblico.
1: Un pericolo pubblico, esatto. Il vincitore si chiama Fabrizio. Bravo,
0: bravo
1: Fabrizio.
0: Bravo, bravo, ti porti a casa la t-shirt di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Vuoi prezzi shock? Di più! Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Radio Bella e Monella.
16: Lasciami stare, sono
15: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 13 e 2 minuti.
17: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno, in apertura il caso del 17enne padovano che è stato abusato negli scavi di Pompei in provincia di Napoli. Il custode responsabile dell'episodio è stato arrestato. L'uomo, fingendosi guida turistica, avrebbe attirato il ragazzo in una domus, toccandolo e costringendolo a subire atti. I fatti sarebbero avvenuti in agosto durante una visita agli scavi.
19: 30 anni di legami, solidarietà e collaborazione guardando ora a una nuova fase del rapporto tra Vicenza e Sarajevo. È questo il senso dell'incontro che si è svolto a Sarajevo tra il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l'ambasciatore d'Italia in Bosnia Erzegovina Sara Eti Castellani, i rappresentanti dell'associazione Insieme per Sarajevo e il sindaco di Sarajevo Samir Avdic.
18: E ora due appuntamenti. I Simply Red si esibiranno il 25 giugno prossimo in Piazza San Marco a Venezia. Apriranno le date italiane del Summer Funk 27 Tour, che celebra oltre 40 anni di carriera della band.
19: Da venerdì 18 a domenica 20 settembre Conegliano ospiterà una tappa dell'International Street Food, manifestazione itinerante arrivata alla 10ª edizione. Quella coneglianese è la 90ª tappa del circuito 2026. L'apertura degli stand è fissata per venerdì 18 settembre alle 17 e proseguirà fino a mezzanotte. Sabato 19 e domenica 20 l'area sarà aperta dalle 12 alle 24. L'accesso è gratuito.
2: È tutto, a più tardi.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulio con Bresh e Serenamente qui su Bella e Monella, la nostra seconda ora insieme. 8 ufficiali, 8 minuti dopo le 13.
1: Parliamo di stare da soli, sì. Parliamo di questo trend che sta crescendo sempre di più, soprattutto al ristorante. Tanti ristoratori appunto si sentono telefonare e dicono: un tavolo
0: per uno.
1: Beh, quindi capita da solo, sì.
0: L'altra volta mi è capitato che ero al sushi e ho visto questa persona che stava mangiando da sola. Effettivamente fa un po' strano, ma non c'è nulla di male.
1: Niente.
0: No? Anzi.
1: Ma poi quanto bello è mangiare da soli in silenzio, senza che nessuno ti rompa le scatole.
0: Molto molto bello. Tu l'hai mai fatto?
1: Sì.
0: Andare al ristorante da sola?
1: Sì. Beh, lo faccio spesso, con il fatto appunto che sono in giro dalla mattina alla sera, mi capita. Però devo dirti che se vedo una persona anziana mangiare da sola,
0: ti intenerisce?
1: Mi intenerisce, vorrei andare a mangiare con lui.
0: Prossima volta puoi farlo. Ti autoinviti al tavolo.
1: Sì, magari mi prende per pazza.
0: Ma va. Radio Bella e Monella.

0: che Gentile, bella.
1: Bellissima, ecco. Sai che è appena stata definita una cantante mediocre, Gentile?
0: No.
1: Sì, da un ascoltatore. Sia lei che anche noi, che siamo dei conduttori mediocri.
0: No, aspetta, non ho capito.
1: Sì.
0: È arrivato un messaggio contro di noi.
1: È arrivato un messaggio contro di noi, sì. Solamente perché ho detto che mi avvicinerei a un signore che sta mangiando da solo, che mi fa un po' tenerezza. Mi dispiace che sia stata fraintesa questa cosa, perché un aspetto tenero è un aspetto carino. Cioè non è un'offesa verso un signore che magari uno vuole stare veramente da solo. Quindi se mi avvicino, questo qua mi dice: ma cosa cavolo vuole?
0: Vabbè, oh, se l'è presa.
1: Magari
0: lui era tante volte da solo al tavolo e non si è mai intenerito nessuno.
1: Ma può essere, magari il congiuntivo, direi che è il caso di imparare ad usarlo. Dai. Se uno vuole offendere, ma c'è ChatGPT.
0: Mi sembra esagerato
1: questo messaggio, dai.
0: Va bene, lo salutiamo comunque. Ciao Sam.
1: Ciao Sam, grazie per questo messaggio.
0: Si parla di pranzi e cene da soli. Diteci la vostra al 393 736 170.

0: tattici nucleari.
1: Ciao ragazzi.
0: Sì.
1: Allora, a proposito di pranzi da solo, ho appena finito di pranzare da sola e ho la mia età, nel senso che ho 67 anni, non trovo niente di male,
0: certo.
1: Però sì, anche a me fanno tenerezza i signori, gli anziani, diciamo, okay, un po' più anziani di me, mi fanno tenerezza quando mangiano da soli. Oggi direi che io sono stata benissimo perché non mi capita quasi mai di pranzare da sola. E niente, questa è la mia opinione, volevo fare
0: una riflessione.
1: Buona giornata e grazie della compagnia che ci fate.
2: Grazie.
1: Sono Flora da Castelfranco.
2: Ciao Flora.
0: Ciao, ciao, ciao Flora. Allora vedi che è sempre più fatta questa cosa, anche perché immagino tutte le persone che magari lavorano negli uffici, magari non sempre si va d'accordo con tutto il personale, con tutti i colleghi, quindi magari
2: sì,
0: la pausa pranzo te la fai da sola.
2: Infatti quelli erano i momenti in cui pranzavo da sola, quando lavoravo nelle aziende, insomma nei posti dove ho lavorato, c'è stato molto spesso dei momenti in cui anche prendevo per stare un po' da sola, staccare un attimo la testa per un'oretta e andavo a mangiare in un ristorante da sola, appunto. Radio Bella.

0: Ciao Roberto da Treviso.
1: Ciao Roberto.
0: A me per lavoro capita sempre di mangiare da solo durante il pranzo, e per necessità, nel senso che sono divorziato, da lunedì al venerdì mangio da solo anche di sera.
2: Okay.
0: E ogni tanto mi viene lo sfizio di andare a mangiare da solo anche al ristorante.
1: Ci
0: perché sta, non ci voglio preparare.
1: Certo.
0: Sinceramente la trovo una cosa stupenda. Mi faccio i beep miei.
2: Sì.
0: Ed è stupendo. Sono io con la mia mente. Ciao, un abbraccio.
2: Visto che io prima parlavo di sushi, vai al sushi da solo.
1: Bello,
2: non sushi. Devi condividere i piatti con nessuno.
1: No.
2: E nessuno dice no, questo l'avevo ordinato io.
1: No.
2: L'hai ordinato esclusivamente tu.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
11: E per cosa, ingegnere?
10: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
12: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: di Antonello Cerri, è la pillola di Italiamo e 10-100.000 la canzone dei Brothers.
1: C'era anche Capri Ponte con Jordi all'inizio, Capo Plaza con Giovane Fuori Classe, che quest'estate ha veramente fatto saltare i palchi. Bravo Capo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare,
0: tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta in questo giovedì pioveggiante, piovoso.
1: Stiamo parlando di cenare da soli, che si chiama solo dining, quindi questa cosa che si sceglie di fare.
0: Bisogna sempre dare questi nomi in inglese.
1: Sì, va bene,
0: mezzo italiano, mezzo inglese.
1: Esatto. Questa modalità, insomma, di cena, comunque di pranzare da soli, che è aumentata del 23% tra giugno del 2025 a giugno 2026.
0: Quindi un aumento rilevante.
1: Rilevante. E perché si fanno queste cose? Perché secondo me anche la maggior parte delle persone non ha più voglia di aspettare uno che dice: ma stasera usciamo a cena? Ma sì, dai, vediamo. E
0: tante
1: io vado
0: volte
1: da sola.
0: Si ha anche paura di chiedere, perché si ha paura di sentirsi rifiutati, no? Quindi magari dici: non chiedo neanche, vado da solo.
1: Certo,
0: vado da sola.
1: Cioè, grazie. Apprezzo questa frecciatina.
0: Ma che frecciatina!
2: Radio Bella

0: sincerità, sinceri anche voi, anche noi, tutti quanti, perché si parla di mangiare da soli, pranzare o cenare, insomma, indifferente, perché nell'ultimo anno è cresciuta di molto questa cosa.
1: Sì, allora, non per forza parliamo di andare fuori a mangiare, quindi ai ristoranti, però secondo me è anche sottovalutata la pizzetta a casa, in solitaria, quando non c'è nessuno, magari ti metti anche a letto, lenzuola pulite e ti rilassi.
0: Beh, secondo me si fa molto di più la pizza da soli a casa piuttosto che andare a cena.
1: Certo, certo, però a volte si evita di stare a casa da soli perché non c'è un po' di malinconia, soprattutto anche d'inverno.
0: Qualche giorno fa mi sono fatto la pizzetta surgelata da solo a casa.
1: Mi ricordo. Secondo voi, bruciata.
0: Aspetta, il mio nuovo cibo preferito.
1: L'avrà mai bruciata, Damiano? No. B, oppure no? Secondo me sì, l'hai bruciata.
0: La prima volta mi sono dimenticato.
1: E poi? Perché guarda che cuociono velocissime.
0: Sì, ci mettono un attimo. Poi dipende anche, ho imparato, dipende da dove le metti, cioè se sopra o sotto.
1: Mamma mia, quando non c'è nonna Maria.
0: Bisogna essere esperti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: lavoro datato 1993. Beh, avete capito di chi stiamo parlando. È Laura Pausini con Non c'è.
1: È arrivato questo messaggio: passati gli ultimi anni ad insegnare ai miei figli che si mangia solo a tavola, seduti, composti ed altri ad orari consoni, poi ci sono io che quando loro non ci sono mi strafogo di pizza iper farcita sul divano con filmetto horror e cane accanto.
0: Bello, bello, bello, bello. Viva le mamme single coerenti.
1: Vabbè, ma alla fine poi facciamo quello che ci fa stare bene. Certo. È giusto insegnare l'educazione, poi uno quando diventa adulto fa un po' quello che vuole, rispetto degli altri.
0: Visto che tutti parlano di pizza, sarebbe bello un giorno aprire anche l'argomento di pizza, cioè qual è la comfort pizza invece la pizza che mangi al ristorante. Anche lì si cambia.
1: È vero, è vero. Anche qua si potrebbe aprire un gran ventaglio, ci sto già pensando perché ho voglia di pizza, hai capito?

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 14.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Il 19 settembre sul Monte Panarotta in Valsugana, provincia di Trento, torna la Foresta degli Innovatori, l'appuntamento annuale promosso da Vaia. Ne parliamo e scopriamo tutti quanti i dettagli con Federico Stefani, co-founder e presidente di Vaia. Benvenuto, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Perché avete scelto di dedicare la quinta edizione della Foresta degli Innovatori a un tema importante come quello dell'attenzione? Che cosa significa oggi rimettere a fuoco tutto quello che conta?
6: Questa è una domanda che ci facciamo ogni giorno. Cos'è che è importante nelle nostre vite? Siamo sempre pieni di input e tutti richiedono la nostra attenzione, dai social, le persone, il lavoro, tutta questa vita frenetica. È un po' pensare a quello che è importante per noi, è un po' il centro del lavoro di Vaia che facciamo da tanti anni, e quest'anno abbiamo proprio voluto mettere questo titolo con delle persone, degli ospiti che parleranno ognuno per la propria esperienza proprio di cosa è importante e dove dobbiamo mettere la nostra attenzione: dall'arte, il design, la musica, il giornalismo, la sostenibilità, lo yoga, la mindfulness. Una giornata fatta proprio per vivere, scoprire, pensare, fare tutto quello che è importante per noi.
5: La data è il 19 settembre, tutte le informazioni su www.vaia.eu.
6: Grazie a voi.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Bella e Monella, tutta

0: e Summer Funk qui su Belle Monella, 6 minuti dopo le 14. Prima è arrivato anche qualche messaggio, come sempre quando il Milan perde, sempre pronti.
1: Pensate gli spavaldi quando vincete. Adesso dillo.
0: Ha fatto il turnover il mister.
1: Com'è andata?
0: Non troppo bene, però stiamo prendendo una brutta direzione, ecco.
1: Aia, contro chi ha giocato il Milan in Europa League?
0: Benfica.
1: Con il Benfica. Quanto ha perso?
0: 2-0.
1: Quindi vabbè, neanche un tiro in porta, o sì?
0: No, beh, secondo tempo abbiamo fatto qualcosina. Però, dai, è solo la prima del girone. Poi quel girone, nei nuovi gironi, passa chiunque. Adesso registreranno questa clip.
1: La registreranno.
0: Passa chiunque, il Milan non passerà.
1: Ma già il fatto che siete in Europa League comunque.
0: Vabbè, step by step, welcome back in the Champions League.

0: Paola e Chiara, c'è anche Big Mama. È il linguaggio del corpo che tante volte parla più di quello delle parole.
1: Ma noi adesso dobbiamo usare un linguaggio universale, che è quello del canto, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Che bella!

0: è safe, parlare d'amore. Qui su Belle Monella, adesso a cantare tocca a voi, c'è qualcuno che è stato scelto per la canzone che fa.
1: Una bellissima canzone di Rama che secondo me non ha avuto il successo che meritava, La genesi del tuo colore.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao La Dallan, ciao Dami, mi piacerebbe sentire la canzone che fa. Mai smetterai, canterai, perderai la voce. Ciao.

0: E Mango e la rondine qui su Bella e Monella. Altra mezz'ora che giunge al termine. Dobbiamo ancora ricordarvi i nostri prossimi eventi, dove non potete mancare e dove vogliamo vedervi, anche per poi conoscerci tutti quanti insieme.
1: Esattamente, no? Vi ricordo anche che Bella e Monella la potete ascoltare ovunque, perché non solo in macchina avete la possibilità di sentire la vostra radio tutta da cantare, ma scaricando l'app oppure andando sul sito, sullo streaming, quindi radiobellamonella.it. E sul sito anche trovate, insomma, tutti i nostri orari, le nostre foto, prossimi eventi, tante cose. Che, perché fai questi tiri?
0: Che tiri?
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Vuoi prezzi shock?
9: Di più!
8: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
9: Di più!
8: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
19: Devi
9: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola, questo giro tocca a Matteo Monti, tanti artisti come sempre e tante belle canzoni.
2: Esatto, noi lo ringraziamo sempre perché lui fa musica tutta da ballare e tutta da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Vi ricordiamo i nostri next events, quelli più vicini, quindi parto dalla Montebelluna in rosa domenica 20 di settembre.
2: Appunto, torna la Montebelluna in rosa, che è la camminata, la corsa solidale di 5-10 km a sostegno della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Radio Bella Monella è media partner dell'evento e sarà presente con la nostra animazione.
1: Iscrivetevi su montebellunainrosa.it e partecipate anche voi. Montebelluna in rosa, insieme un passo alla volta.
3: Radio Bella e Monella.

0: Noi vi ricordiamo quelli che sono i nostri eventi. Abbiamo parlato della Montebellone in Rosa, ma domenica 27 settembre c'è anche la Run 51. Siamo all'aeroporto di Strana, in provincia di Treviso.
1: La sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare ospita una nuova edizione della Run 51. Ci saranno 10 km, quindi la competitiva FIDAL, oppure la 5-10 km non competitivi. Quindi scegliete voi il vostro modo di partecipare.
0: Radio Belle Monella è media partner della Run 51 e come sempre saremo presenti sul posto con la nostra animazione.
1: È un evento sportivo ma soprattutto solidale, perché a sostegno di un dono dal cielo e la nostra famiglia. Iscrivetevi su endo.net e preparatevi a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona, vola.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sono un passo dal caos, non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Era il 1988 e Anna Oxa con Quando nasce un amore, una canzone sicuramente senza tempo. L'abbiamo ascoltata qui in diretta su Bella e Monella, ma la Dallan ha detto che adesso ci fa giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
2: Allora, giochiamo ovviamente con Radio Bella e Monella perché noi abbiamo una cosa da regalarvi, quindi un'iscrizione gratuita alla quinta edizione della Treviso Urban Trail Centro Marca Banca, 10 km di trail running urbano che si terrà venerdì 25 settembre alle 19 e si partirà alle 21, quindi sarà una cosa serale.
0: Bene.
2: Allora, siccome voi...
0: Sì.
2: Siete bravi,
0: sì.
2: E chi vuole partecipare ovviamente deve saperne di corsa, ci deve dire esattamente quanto è lungo un percorso della maratona. Quanti chilometri è una maratona?
0: Per essere definita maratona.
2: Maratona. 393-7366170. Chi ce lo dice si porta a casa un'iscrizione gratuita alla quinta edizione della Treviso Urban Trail.
1: 393-7366170.

0: Alfa e vai, andiamo via anche noi, però come sempre torniamo domani dalle 12 alle 15 qui su Bella e Monella.
1: Che bello, che bello, noi ci ritroviamo sempre nella pausa pranzo, Pacciarotti e Scocchiarella, io sono la Dallan.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, 15 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Sicurezza sul lavoro, è con noi Sandro Martin, direttore di Sicurform Veneto, che è l'ente bilaterale delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali degli edili. Cos'è che ancora non funziona nel sistema?
4: Ci sono evidentemente, di fronte ai dati oggettivi, ai morti, agli infortuni, ci sono molte cose che non funzionano. Forse la prima cosa è che non c'è piena consapevolezza che la sicurezza deve essere un diritto dovere di tutti, e qualche volta si separano questi due aspetti. C'è un dovere comune di avere attenzioni alla sicurezza, assieme naturalmente a un diritto di esercitare la propria sicurezza.
3: Dal punto di vista pratico, come si può intervenire?
4: Le norme ci sono, anche le norme tecniche e quindi anche le procedure, scusate il termine, per poter eseguire i lavori in sicurezza, in particolare in edilizia. Il fattore umano resta un fattore importante, resta il fattore principale, dove qualche volta disattenzioni, forse anche scorciatoie che si intraprendono, portano a fatti drammatici.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Ernia con dedica su Radio Bella Monella apre ufficialmente quest'ora insieme. Grazie Damiano che torna domani con Eleonora. Sigla! Ah!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con anche Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, la primissima però è per entrare ufficialmente a pie pari in questa seconda parte del pomeriggio, quindi bisogna riequilibrarsi. Prendetevi questi 3 minuti di tempo, torneremo nel 1998 con Luciano Ligabue, ok? Quindi dovrete anche cantare a squarciagola, sicuramente. Ve li prendete, fate un bel respiro profondo, torniamo tutti quanti nel 1998 e quanti ricordi?

Lara con Febbre su Radio Bella e Morella. Adesso è arrivato il momento di raccontarvi quali erano le canzoni prime in classifica, o meglio, tre canzoni prime in classifica il 17 di settembre di tre anni diversi. Ovvero, se tornassimo al 17 settembre 1994, troveremmo Strani amori di Laura Pausini. O se tornassimo nel 17 settembre 2007, troveremmo La compagnia di Vasco Rossi. O il 17 settembre del 2023, quindi veramente dietro l'angolo, Italo Disco dei The Colors. A voi amici Lardo a sentenza al 393-7366-170, in che anno volete tornare? Nel 94 con la Pausini, nel 2007 con Vasco Rossi o nel 2023 con i The Colors? Radio Bella e Monella.

Su Belle Bonella vi abbiamo dato la possibilità di scegliere a voi la prossima canzone da ascoltare qui su insomma la nostra radio, la radio tutta da cantare. Tre erano le possibilità. Tornando al 17 di settembre del 1994 potremmo ascoltare Strani Amori di Laura Pausini, o tornando al 17 settembre 2007 La Compagnia di Vasco Rossi, oppure il 17 settembre del 2023 Italo Disco dei The Colors. Ecco, non torneremo a tre anni fa, non torneremo con i The Colors, come non torneremo neanche nel 1994 con Laura Pausini. Ma preparatevi, torniamo al 2007 con Vasco Rossi. Radio Bella e Bonella.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade su Bella Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo giochiamo insieme a voi. Piccola pausa e torniamo.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Sono più furbi, sono più svegli.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Il buongiorno si vede dal mattino.
16: Buongiorno Unca!
17: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
18: Non potete perdervelo!
19: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
20: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
21: Prenota subito una prova.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

Ivana, fai ballare l'occhio sul TIC. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare DJ Shorty con Vida Nueva, Takagi, Ketra e tutto il Cucuzzaro con l'esercito del selfie, Blanco Mahmood vs Black Eyed Peas con I Gara Brividi Mashup. Grazie ancora Antonello, adesso su Belle Monella, giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Crucifermami questo!
0: E ritorna il crucifermami questo, molto semplice. Qui accanto a me ho il classico cruciverba estivo, anche se poi in realtà lo portiamo avanti per tutto l'anno, quindi non è mai estivo, anche perché io chiedo a voi, allo stesso numero con il quale poi giochiamo, quindi il 393-7366-170, di dirmi nella vita quante settimane enigmistiche avete finito davvero al 100%. Tuttavia, adesso concentriamoci sul cruciverbami questo. Due definizioni, le vostre risposte al nostro numero, stiamo cercando due parole, una ovviamente da 6 lettere, l'altra da 9 lettere. Quali sono le definizioni di oggi? Antica lingua dei romani, e stiamo parlando di 6 lettere, divinità greca del mare. Ripeto, antica lingua dei romani, 6 lettere, divinità greca del mare, 9 lettere. Di quali parole stiamo parlando?
1: Radio Bella e Monella.

0: Litfiba Regina di Cuori su Belle Monella, dovevo capirlo, che erano molto molto facili, infatti 100% di voi le indovinate, quindi andiamo molto molto velocemente. Stavamo giocando con voi per regalarvi una maglietta di Belle Monella con il cruciverbo mi questo. La prima definizione era antica lingua dei romani, la seconda è divinità greca del mare. Io pensavo che qualcuno di voi cadesse almeno sulla divinità greca del mare e invece no, siete stati tutti bravissimi. Dica, aspetta, perché la tecnologia, sì, ma che cosa? Dica
1: latino. Sì? Poseidone,
0: esatto.
1: Ciao Emanuela.
0: Sì, esattamente, stavamo proprio parlando
2: latino
0: di questo.
2: Latino e Poseidone.
0: Stavamo cercando proprio latino e Poseidone. Bravi tutti quanti, ma c'è stato qualcuno che è stato il più veloce di tutti, ovvero Andrea da Venezia, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella.

0: su Radio Bella e Monella, chiudiamo la nostra prima ora insieme. Tra poco torniamo dalle 16 alle 18 in due con anche Andrea Ferrara. Tra poco.
1: Vuoi prezzi shock?
2: Di più!
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più!
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99€, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49€.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. E ancora coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900.
8: Bella e Monella, tutti.

0: Irama con Cabana su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Non ci credevamo nemmeno noi, ma siamo arrivati a giovedì.
0: È bello che ogni giorno non ci crediamo.
1: No, è vero.
0: Il momento in cui ci crederemo sarà la fine.
1: Domani non ci crederemo ancora, no, signori. Però nel frattempo la nostra

0: siamo, signori. È il momento di cominciare 16-19, tre ore insieme, due ore per quanto riguarda me e Alvise, fino alle 18. Esatto. Anche oggi, anche questo giovedì, siamo spumeggianti o sfumeggianti. Sai che c'è questa piccola diatriba?
1: Eh sì, perché per chi non lo conoscesse, il film di The Mask con Jim Carrey, quindi il primo The Mask venuto fuori, tutti quanti si pensava dicesse spumeggiante, invece diceva sfumeggiante.
0: Abbiamo anche la risposta scientifica.
2: Io che cazzo ne
1: so. Non era questo, giusto, non era questo giusto, assolutamente, sì, è vero. Tante cose stanno per accadere, un po' come ci dicevano nelle fiabe sonore, ok? Sì. Tante cose accadranno, ad esempio arriveranno i titoli di notizie casuali.
0: Che culo.
1: Che sono un po' differenti dalle fiabe sonore.
0: È un pochettino. Tiriamo sulla ruota, nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. C'è lui, Eros Ramazzotti, Cose della vita.
3: Radio Bella e Monella.

0: Noemi, non ho bisogno di te su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di aprire il celofan della nostra ruota della fortuna.
1: Addirittura
0: tutte le
1: celofan.
0: Sere noi la incelofaniamo proprio per non farle prendere polvere e di modo tale che possa continuare a correre finché non finisce.
1: Come funziona? Dobbiamo girare, ok, la nostra ruota, uscirà un numero, questo numero è collegato a un titolo, noi vi leggeremo il titolo senza darvi spiegazioni.
0: Esatto.
1: Ok, un titolo di una notizia, chiaramente.
0: Eh beh, esatto, che sarà totalmente casuale in base ai numeri.
1: Giriamo questa ruota, vai! Guarda come gira bene dopo il cellophane, eh? Si vede che scorre di più, eh?
0: Eh sì, perché rimane l'olio, non c'è la polvere.
1: Un pezzo di salsiccia lì, però, cos'è?
0: La mia di ieri.
1: Ah, vabbè, vabbè. Numero 15.
0: Ah, Marina La Rosa.
1: Bene.
0: Torno al GF VIP per il cachet. Al top della forma, giravo con la scorta. Dopo due serate in disco, buttai 100 milioni sul tetto.
1: Sul tetto?
0: Sul tetto. Sul letto, perdonami.
1: Ah.
0: Sul letto.
1: Cosa vuol dire? Scusa.
0: Che comunque non cambia.
1: No, non cambia nulla, però sul tetto è un po' strano. Cioè adesso, vabbè. Però scusami, ha buttato 100 milioni sul letto. E
0: sì.
1: Ma 100 milioni di cosa? Di lire? Che anno era?
0: No, all'epoca c'erano già gli euro.
1: Allora sono tanti. Sono Marina, tanti, sì. Marina, sul letto.
0: 100 milioni di euro? Ma sono tantissimi.
1: Che materasso hai comprato per buttarci?
0: Non ho capito. C'era Mastrotta anche con.
1: No,
0: nel senso che faceva la pubblicità, non
1: sì,
0: stiamo insinuando
1: sì.
0: nulla.
1: Certo, certo.
0: Però
1: certo.
0: Ecco, insomma, lei è tornata al GF VIP per il cachet.
1: Esatto, esatto.
0: Che è una cosa isolata. Per
1: cioè,
0: quanto riguarda
1: per forza,
0: le
1: per forza. Ma sti cazzi lo
0: no!
1: Devo dire.
0: Oh!
1: Scusami,
2: non si possono dire parolacce, te lo vieto.
1: Chiedi
2: assolutamente
1: scusa.
2: Chiedi scusa al pubblico,
1: chiedo scusa, però era quello che stavano pensando tutti,
0: però dai. Trovarsi 100 milioni sul letto farebbe piacere. Radio Bella.

0: Buon Seif con buona domenica, sempre gentile, vuole sempre sì. anticipare e darci la buona domenica. Signori, siamo nel bel mezzo dei nostri titoli di notizie casuali, abbiamo la nostra ruota della fortuna che è bella attiva, bella carica, bella oliata.
1: E certo.
0: Girerà, uscirà fuori un numero che è collegato a un titolo, noi vi leggeremo semplicemente il titolo di questa news.
1: Vi ricordiamo che se volete leggere la notizia intera ce la domandate e noi ve la giriamo, perché noi vi raccontiamo solamente i titoli.
0: Bravo, bravo, giriamo, vai. Guarda come gira bene.
1: Yeah, yeah.
0: C'è un dosso.
2: Caparezza.
0: No, mannaggia, no, mannaggia no. Il dosso.
1: C'è un dosso, c'è caparezza, perdonami. Dai, su via.
0: Eccoci qua, numero 45.
1: Andreas Müller.
0: Chi?
1: La nuova casa. Andreas Müller.
0: Così?
1: Sì, sì, sì. È uno dei ragazzi vincitori sì. di Amici. Beh, ed è beh. Il compagno di Veronica Peparini.
0: Bah, okay. Straordinaria Veronica. Beh, quanto sì. tempo, quanto tempo.
1: Cosa è? Sembra che stessi entrando a casa tua in
0: fa ancora
1: momento.
0: Quadri come...
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ah, non è lei, scusa. Non
1: è
0: lei.
1: È insegnante di ballo, quindi insomma.
0: Ah,
1: un po'
0: giusto,
1: tu,
0: giusto,
1: amici.
0: Giusto.
1: Perdonami. Riepiloghiamo. Andreas Müller,
0: che?
1: La nuova casa, la cameretta di Ginevra e Penelope, il terrazzo con divani verdi, il salone e la cucina.
0: Perdonami, allora non voglio spiegare la notizia. Tu mi stai dicendo che esistono delle persone che si chiamano Ginevra Müller e Penelope Müller?
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Beh,
0: Andreas,
1: che sono due nomi.
0: Nomi straordinari.
1: Sono due nomi meravigliosi.
0: No, senza ironia, veramente. Veramente.
1: No, no, esatto. Ah, e poi vabbè, il cognome del padre.
0: Müller!
1: Quello viene.
0: Ma sarà italianizzato in Müller.
1: No. È proprio Müller. È che non è tipo il marito di Ilary Blasi, capito?
0: Come?
1: È un po' più. Lui è Thomas Müller.
0: Ah, è così.
1: Qui invece è Andreas Müller.
0: Non era Bastian, scusami.
1: No.

0: Isabella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però la ruota continuerà a girare appena torniamo.
0: Eh sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Oh no. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Errore. Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
8: Come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
9: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro incredibile Matteo Monti. Ci ha fatto ascoltare Lucio Dalla con Attenti al Lupo.
2: Gli Stadio con Grande Figlio di Puttana.
1: E Draft Gold Sfera e Basta con Elegante.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo questa seconda mezz'ora insieme, anche se in realtà ormai è un quarto d'ora, perché tante sono le cose da fare.
1: Facciamo 5 minuti? Facciamo 5 minuti?
2: No, assolutamente.
1: Vabbè, non importa, dai.
2: Dobbiamo andare avanti perché c'è l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi giriamo la ruota.
1: Vediamo che numero uscirà. Il numero è collegato appunto a un titolo e questo titolo ve lo leggeremo senza darvi spiegazioni. Vediamo il numero, vai.
2: Vadas.
1: Però dai.
2: Parliamo in spagnolo.
1: Che bella cosa. 1643.
2: Cristiano Ronaldo e Georgina. Vedi un po' tu come dirlo, se vuoi dire Georgina.
1: Georgina, perfetto.
2: Georgina, sì. Il viaggio segreto alla Madonna di Fatima dopo le nozze, dalla preghiera antimessi al rosario regalato agli sposi.
1: Ma cos'è la preghiera antimessi? Scusami.
2: Non ne ho la minima idea. Non lo so, non posso saperlo. Non ho cliccato su questo titolo.
1: Che acqua c'era lì a Fatima? Perché però è tornato biondo, mi pare.
2: Mi ha fatto molto strano pensare che Cristiano Ronaldo e sua moglie abbiano volontà di usufruire del loro tempo in una preghiera anti-Messi.
1: Ma non è vero, Georgina è argentina, non farebbe mai una preghiera anti-Messi. No, con tutto il rispetto.
2: Ma credo che nessuno nel mondo possa fare.
1: E questa è una cosa dei giornalisti.
2: Ma come Messi non farebbe mai una preghiera anti-Cristiano Ronaldo?
1: Ma no, assolutamente. Credo che abbiano altre cose da fare.
2: Noi l'altro giorno l'abbiamo fatta nei confronti di Damiano, ma era così tanto per scherzare, su via.
1: Era normale, non era nulla di grave. Insomma,
2: va benissimo.
1: A proposito, bene.
2: Sta molto bene.
0: Radio Bella e Monella.

0: di Zero Assoluto, sei parte di me su Radio Bella e Monella, ci porta ad aprire le quattro chiacchiere insieme a voi al 393-7366-170, perché entriamo nel mondo dei supereroi.
1: Oh, ok, che bello.
0: Quasi tutti i supereroi hanno un soprannome, ok?
1: Beh, sì, tutti, cioè, qual è uno senza? Come...
0: Thor.
1: Ah, è vero.
0: Ti è? Ci ho pensato tutto il pomeriggio.
1: È vero.
0: Proprio perché ti ho anticipato.
1: Sapevi che ti avrei fatto questa domanda.
0: In quanto dito nella piaga.
1: Oh, che bello.
0: Quasi tutti i supereroi hanno un soprannome, ok?
1: Beh, sì, tutti, cioè, qual è uno senza? Come...
0: Thor.
1: Ah, è vero.
0: Ti è? Ci ho pensato tutto il pomeriggio.
1: È vero.
0: Proprio perché ti ho anticipato.
1: Sapevi che ti avrei fatto questa domanda.
0: In quanto dito nella piaga tu.
1: Però scusami, Thor è il nome, giusto?
0: Sì, e non.

0: nome lo ha preso per via della paura che ha Bruce Wayne dei pipistrelli.
1: È vero.
0: Ok, fin da piccino, tutta quanta la storia.
1: Cade
0: io credo
1: cava.
0: Che
1: sì, sì,
0: bene o male tutti quanti possano conoscerlo, però.
1: Almeno ecco, una volta.
0: È per quanto riguarda la paura che Bruce Wayne aveva per quanto riguarda i pipistrelli.
1: Esatto. Utilizzando sempre questa logica, noi vogliamo domandarvi una cosa molto importante, ossia, voi avete una paura? Quale sarebbe, secondo questa paura, il vostro nome da supereroe?
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1998, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora?
1: Quanto?
0: Un'ora insieme è andata.
1: È vero.
0: E ne manca un'altra.
1: Un'altra, capito? Tutto fra pochissimo, torniamo, non scappate, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.e-once.com.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 un minuto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Il governo ha sospeso il bollo per le autovetture e i ciclomotori con potenza fino a 80 kW per il 2027. La promessa è di rendere la misura strutturale, ma secondo stime recenti questa tassa fa incassare allo Stato 7,5 miliardi di euro all'anno, poi lasciati alle regioni. In questo senso i maggiori introiti interessano Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Il transito di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali. Le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale stanno colpendo o sono attese su Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma anche sulla Liguria. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. I Simply Red hanno annunciato Summer Funk 27, tour che interesserà anche l'Italia. Annunciati 5 concerti, il gruppo guidato da Mick Hucknall terrà la prima esibizione il 25 giugno 2027 a Venezia, esattamente in Piazza San Marco. Gli altri concerti a Roma, Pompei, Bari e Lucca. E questa l'ultima notizia.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Bella e Monella, tutto.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando insieme a voi al 393-7366-170, chiedendovi quale nome da supereroe potreste avere. O meglio, lo sappiamo, quasi tutti i supereroi ce l'hanno. Prima abbiamo parlato di qualcuno, tipo Thor, che non ce l'ha.
1: Certo.
0: Però Batman, ad esempio, ha preso questo nome per via della paura di Bruce Wayne per quanto riguarda i pipistrelli. E noi vogliamo giocare proprio con voi su questo, cioè utilizzando la stessa logica della paura. Quale sarebbe il tuo nome da supereroe?
1: Attenzione, perché ci scrive Fabio e dice spia del motore man.
0: Vabbè, però
1: è un po' lunga, però è carina, dai.
0: È un po' lunga, cioè tu prova a pensare ad essere una persona in difficoltà e devi chiedere aiuto a...
1: Spia del motore, man.
0: È troppo lungo,
1: lui.
0: Affoghi alla fine.
1: Pensa invece a Equitalia Man. Salutiamo comunque gli amici di Equitalia.
0: Certo,
1: noi siamo
0: sempre
1: in regola,
0: assolutamente.
1: Siamo in regola.
0: Mamma
1: siamo
0: mia.
1: Damiano Amenta, tu sei?
0: Io sono Paola Cavinato.
1: Paola Cavinato.
0: Paola Cavinato.
1: Ti vedevo infatti un po' biondo, sì. Infatti ci sta. Ciao anche Paola e ciao,
0: sì.
1: Damiano. Ancora c'è chi si chiamerebbe Spider-Man, d'altronde la paura per i ragni comunque rimane.
0: Ci sta.
1: Quindi ci sta come cosa. Lui però non ha paura dei ragni, Spider-Man, viene solo punto, quindi non...
0: Però chissà, non so, magari Peter Parker aveva comunque paura dei ragni.
1: Dici?
0: E vai in mezzo a 100 ragni?
1: Dai, insomma, su, per favore.
0: Un po' di intelligenza.
1: Rossella scrive Beetle Woman. Giustamente.
0: Aveva paura dei Beatles, certo.
1: No, no. Gli scarafaggi sono i
0: Beatles. Ok.
1: Quindi okay. Scarafaggio, donna scarafaggio sarebbe.
0: Beh,
1: tradotto.
0: Però scusami,
1: un po' bruttino,
0: svegliarti, vedere Ringo Starr che suonava la batteria davanti a te, un po' di paura uno poteva.
1: Perché hai fatto quegli occhi molto aperti alla Ringo?
0: Perché tu provi a immaginarti Ringo Starr con gli occhi.
1: Perché Ringo Starr è così carico le tre di notte?
0: Perché
1: è
0: tutta la notte che sta suonando la batteria. 393-7366-170, quale sarebbe il tuo nome da supereroe con la paura che hai?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Estate, non mi innamorerò, su Radio Belle Monella. Allora, amici, stiamo parlando con voi al 393-7366-170. Parliamo di soprannomi per quanto riguarda il supereroe, utilizzando la logica di Batman, quindi con la paura. Esatto. Quale sarebbe il tuo nome da supereroe?
1: Anche coi soldi, se volete, non preoccupatevi, perché Batman comunque quello c'ha. Enzo dice Multaman.
0: Anch'io potrei.
1: Anch'io sono molto, molto terrore per le multe, ma anche per i Velox. Quindi Angelo, che ha Veloxman, ci sta.
0: Posso consigliarti una cosa?
1: Dimmi.
0: Delle multe. Ti ricordi? Allora, apro una piccola parentesi. All'interno del cartone animato Ollie e Benji,
1: sì,
0: ok, c'è un portiere che si chiama Alan, è il secondo portiere
1: Quello per i lunghi
0: della squadra. No, quello è della squadra avversaria. Scusami. C'è un altro che tendenzialmente, quando inizia ad approcciarsi con la porta, ha paura del pallone. Arriva Ollie e gli fa: tu non devi avere paura della palla, la palla è tua amica.
1: Certo.
0: La stessa cosa la sta facendo io con le multe. Io non ho paura delle multe, io le sto accogliendo a braccia aperte.
1: Certo,
0: il problema è che mi vogliono tanto bene. Capito?
1: Arrivano quindi tutte insieme.
0: Capita, capita.
1: Che vuoi farci? Torna sempre di moda quella degli insetti, quindi anche Anna ha paura delle blatte. Blatta woman.
0: Ok, ci sta. Non è mai bello trovarsi
1: però.
0: Uno. Sì, poi dipende dalla misura.
1: Sì, però brutto il nome, blatta woman, perdonami.
0: Ho capito.
1: E poi qual è il tuo aspetto? Cioè, un'enorme blatta che corre? Cioè,
0: No, ti viene un carapace. Capito?
1: Ok. Matteo invece ha paura delle bollette, bolletta man.
0: Che non è tanto diverso da blatta, perché sì, diventi una busta.
1: Anche aumento della benzina man mi è piaciuto.
0: Questa fa tanto paura, fate attenzione, questa fa tanta paura.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Caminacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 di dirci qual è il vostro nome da supereroe, mettendo la vostra paura davanti, più man o woman, o se volete, che ne so, tipo io magari ho ipoteticamente paura delle altezze,
1: sì,
0: quindi l'uomo altezza?
1: Alturamen.
0: Alturamen.
1: Bello Alturamen, non è male come cosa. Sì. Attenzione, Umberto ci scrive Proctoman. Allora Umberto, se devi andare a fare un controllo, non avere timore, cioè nel senso, è un dottore,
0: proctologo, è tuo amico.
1: Certo, ma sì, assolutamente
0: accoglilo.
1: Sì, assolutamente sì, però chiaramente se ti vuole incontrare fuori è un'altra cosa, ok? Però finché sei lì nell'ambulatorio è assolutamente regolare.
0: C'è anche chi dice congiuntivo man.
1: Congiuntivo man.
0: Fa sempre paura utilizzare il congiuntivo, ragazzi.
1: Sgrammaticato woman mi è piaciuto moltissimo, assolutamente.
0: Sai che è tanto difficile dirlo velocemente? Sgrammaticato woman.
1: Sgrammaticato woman. Bello, però quando sei in pericolo, in crisi, per terra, disteso, ti stanno attaccando tu. Sgrammaticato woman! È un po'. No.
0: Già allontani chi ti sta menando.
1: Certo, certo, assolutamente. Certo. Secondo me Proctoman funziona meglio in questo
0: Dici?
1: Caso. Sì, sì, sì, anche perché anche la persona fa. Oh,
0: che cosa hai detto?
1: Vabbè.
0: 393-7366-170, ancora pochi minuti per raccontarcelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante! Di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: La voce di Coez, ci vuole una laurea a chiudere questa nostra mezz'ora, la terza mezz'ora, quindi è giro di boa, signori.
1: Esatto, tra pochissimo chiudiamo il nostro argomento e poi ovviamente ci sono tante altre cose per voi.
2: Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Vuoi prezzi shock di più? Vuoi prezzi shock di più? Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
9: Di più!
8: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati di più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
16: Ageo!
15: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
17: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
18: Tu lascia fare, sempre polemico.
19: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
20: Succede solo questo mese, succede solo da noi.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pillola.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare di Sugar Free con Kleptomania.
1: Dargen D'Amico con Ai Ai.
0: E Gianna Nannini con Sei nell'anima.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento dei supereroi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Hai sentito come l'ho detto in spagnolo?
0: Supereroi. Lo so. Utilizzando la stessa logica di Batman, ossia lui ha preso Bat Pipistrello, quindi la sua paura, e ci ha creato il suo nome, va bene?
1: O anche semplicemente...
0: No,
1: Batman
0: non aveva paura di battere le mani.
1: No,
0: assolutamente. Comunque, utilizzando questa logica, create il vostro soprannome da supereroe. Va bene? 393-7366-170.
1: C'è Daniela che dice: ciao, la mia paura più grande sono le vespe che con le loro punture mi mandano al pronto soccorso. Quindi il mio soprannome potrebbe essere Vespa Girl o Woman. Dipende
0: dalle cose.
1: Comunque, no. Viva le vespe, ma solo quelle con due ruote e un acceleratore.
0: Però, Daniela, secondo me, Vespa Woman con sotto una vespetta che va straordinaria.
1: Posso dirti una cosa? Se anche le vespe con le due manovelle e un sellino ti vengono addosso, potresti andare al pronto soccorso.
0: In effetti,
1: ecco, tutte le vespe comunque addosso fanno male.
3: Il supereroe sarebbe Polemic Woman.
0: In che senso? Hai paura?
3: Polemica.
0: Ma no, ma non è questa la domanda, no. Mi dispiace. Si è sbagliata.
1: Questa è la sua caratteristica. O in realtà magari ha paura. Potrebbe aver paura
0: di se stessa.
1: Sì, delle polemiche.
0: Mamma
1: e quindi
0: mia, queste cose incredibili.
3: Stacca.
0: Troppo complottismo al viso.
1: Siamo nell'etere.
0: Selfie
1: woman addirittura.
0: Ma perché hai paura dei selfie? Scusami.
1: Perché cade sempre il telefono.
0: Ma cosa
1: potrebbe essere quello?
2: Radio Bella e Monella.

0: Io sto riflettendo se mi potrei chiamare Cupid Girls,
1: Cupid.
0: Nel senso che ho paura di Cupido.
1: Ok, cioè, dici?
0: Che l'amore mi stia ben lontano.
1: È un tizio che ti tira le frecce addosso,
0: sì,
1: in effetti.
0: O chiamarmi Collions Woman, perché sì, ho paura dei coglioni che mi circondano.
1: In effetti.
0: Scegliete voi.
2: Occhio anche a quelli che girano. È un attimo che possono partire tipo pam.
1: Può così essere un po' scomodo. Comunque, ecco, abbiamo capito. Bello, bello, bello. Stefano.
2: Stefano che dice: io sarei bat vertigine.
1: No, Stefano, no.
2: L'altitudine mi fa paura.
1: Chiaro, sì.
2: Ciao, Pacciarotti.
1: Ma proprio no, Stefano, no. Hai fatto un paio di errori in questo tuo messaggio.
2: Però ci ha salutati.
1: Bat vertigine.
2: Sì, perché lui ha paura di essere preso da un pipistrello e portato in alto, capito?
1: No, non credo.
2: Lui è bat vertigine man.
1: Volesse dire vertigine man, capito? Però a meno che non abbia anche paura del pipistrello, appunto, come dici tu, però chi lo sa. Però ciao Pacciarotti, anche no. Anche
2: io
1: no.
2: Sarei Pacciarotto man, capito?
1: Ah, sì? Hai paura di Pacciarotti?
2: Di essere anche chiamato. No, allora, no, diciamolo, vogliamo bene a tutti quanti, però i Pacciarotti.
1: C'è un gruppo rotto. No, scherziamo, no, scherziamo.
2: Dalle 12 alle 15.
1: No, li abbracciamo sempre calorosamente, pacciarottamente.
2: Dalle 15 dire. Alle 19. Ci sono Ernesto ed Evaristo. Fate voi.
1: Perché dobbiamo autochiamarci così? Che poi lei ha paura.
2: Ha paura di noi, capito? Ha paura di noi. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: i pinguini tattici nucleari con Goya qui su Radio Bella e Monella a chiudere queste nostre due ore insieme.
1: Pensa che ha paura dei pinguini tattici nucleari. Sarebbe sì. Pinguini tattici nucleari, man. Incredibile.
0: Lunghetto, eh.
1: Abbiamo concluso, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea per un venerdì scoppiettante.
0: E io vado ancora avanti, qui mi lasci da solo ogni volta, veramente.
1: Che,
0: ragazzi,
1: che brava persona che
0: lo so,
1: sei.
0: Lo so,
1: buona
0: fra
1: serata,
0: poco.
1: Domani.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
12: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 18 e 2 minuti.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. La replica del premier canadese Carney. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen. Si gioca dalle 21. Riflessione in casa mia. Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
18: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
25: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
27: Permesso? Che bel parquet!
28: Ha visto?
27: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
28: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
27: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
28: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
27: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
29: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
30: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
31: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
32: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
33: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Il Lorenzone Giovanotti con Capri Ponte, DNA, ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella che va dalle 18 fino alle 19, con me Andrea Ferrara in solitaria, signori, questo l'orario aperitivo praticamente, ci avviciniamo alla cena, ma prima beviamo qualcosina, ok? Senza guidare però, mi raccomando, mi raccomando. Fra poco abbiamo le news sotto sopra, che sono già belle calde per voi, e poi è giovedì e quindi si parlerà di serie televisive. Tutto fra un po' però, con calma, con tranquillità, e voglio vedervi tranquilli in quest'ultima ora, pronti per festeggiare il weekend che sta arrivando. Nel frattempo ci ascoltiamo anche grande musica qui su Radio Bella e Monella. Da cantare insieme a noi c'è lui, Fabrizio Moro, dal 2007 con Pensa.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora Rocco Hunt su Belle Monelle. È il momento di cominciare con le nostre news sotto sopra. Ci spostiamo perché parliamo di Betty Bromage, che a quanto pare ha stabilito un nuovo record del mondo volando legata all'ala di un biplano a 97 anni. Ok? Ora direte, ha volato guidando lei? No, era semplicemente legata a un aeroplano. Questo è il concetto. Comunque, l'esibizione di wing walking, si chiama così, quindi camminata sulle ali, è servita comunque per cose molto buone, a raccogliere fondi per il reparto di neurologia del Cheltenham General Hospital. Ok, l'ex infermiera, lei, quella che era sopra appunto il biplano, aveva superato un ictus nel 2025 e qualche problema l'ha avuto, però l'ha superato ben forte. Adesso lei ha la vista verso i 100 anni, signori, capito? L'impresa è stata anche elogiata dalla Cheltenham and Gloucester Hospitals, anzi Gloucester, una cosa del genere, charity, per l'acquisto di apparecchiature verrà utilizzato. Quindi insomma è una cosa fatta bene da una persona che era ben legata, fortunatamente ha fatto anche alcune acrobazie, un looping si chiama, qualche così rivolo nel cielo, ed è tornata sana e salva a terra. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene, soprattutto per una buona causa, è sempre molto molto più bello.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

DJ Flamenco Paranoia, stiamo parlando delle news sotto sopra con voi. Siamo andati in cielo con la nostra Record Woman, ma adesso parliamo di uno studio che ha seguito 4019 single tra i 18 e i 39 anni, quindi diciamo in giovane età, ok? Analizzando circa 12.000 obiettivi sentimentali, quindi circa cos'è, 3 a testa, una cosa del genere. 6 mesi dopo, 3.176 partecipanti su quei 4019 hanno valutato i progressi compiuti verso gli obiettivi indicati all'inizio della ricerca, ok? Quindi si erano posti degli obiettivi, quegli obiettivi là sono stati valutati 6 mesi dopo. Ecco, chi desiderava una relazione per ragioni legate, insomma, all'autostima, tendeva a concentrarsi più sull'avere qualcuno accanto che sulla qualità del rapporto. E questo, a quanto pare, secondo lo studio, non porta bene. Capito? Cioè, pensare semplicemente ad avere qualcuno accanto non porta a relazioni ottime. Ma dai! E hanno fatto uno studio, ragazzi, io ve lo giuro, questo studio è stato fatto, pagato, ok, stiamo parlando dell'agosto del 26, quindi finito nell'agosto del 26, firmato da Laura Hawkins, Serena Thapper, Will Ryan. Posso andare avanti, sono tanti anche, per uno studio che forse aveva poco utilizzo. Chissà se vincerà l'Ig Nobel, sapete che ci sono i premi per le ricerche più inutili? Ecco, questo potrebbe essere un buon candidato. Radio Bella e Bonella.

0: Incredibile di Elisa con Amore è a chiudere questa nostra mezz'ora, eh. Piccola pausa, fra poco ve l'ho promesso, arrivano le serie televisive, non mancate.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
10: Devi organizzare il tuo evento.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Di Giulio con Brescia serenamente qui su Radio Bella e Manella ad aprire questa nostra seconda e ultima mezz'ora per quanto riguarda la nostra ora in solitaria che ci porta fino alle 19 quando arriverà anche Rocky, quindi fra poco c'è lui, ma parliamo di serie TV, ve l'ho detto prima, no? E non possiamo non parlare in questa settimana degli Emmy. Hanno dato i premi delle serie TV per eccellenza, poi chiaramente si inseriscono anche altre premiazioni, ma comunque sono state alcune conferme, ci sono state sicuramente come The Pitt, una serie straordinaria, diciamocela, e giustamente ha preso una caterbata di premi, ma anche alcuni exploit come Widow's Bay, una comedy molto interessante che è stata premiata giustamente, però non era fra quelle papabili, diciamo, no? E Pluribus, che nessuno si aspettava arrivasse insomma a prendere questo tipo di premiazioni, anche con la protagonista Rhea Seehorn, che già con Better Call Saul stava riuscendo a prendere un po' di premi, ma con Pluribus ha preso proprio a man bassa, ragazzi. Quindi una serie di premi interessanti, se volete andate un attimo a ricercare tutto. Se sapete di cosa sto parlando, avete già visto insomma perfettamente quali sono i premi assegnati. Poi torniamo in Italia invece come seconda news legata al mondo telefilmistico, perché i Cesaroni danno una notizia importante. Claudio Amendola parla della possibilità di una nuova stagione dicendo: no, io non credo, quindi non c'è possibilità. Ma in effetti, Claudio, va bene così.
1: Radio Bella e Manella.

0: Businessman a chiudere queste nostre tre ore insieme, l'ultima in solitaria. Adesso io vi saluto, ci sentiamo domani come il nostro solito dalle 16, però attenzione perché fra poco c'è lui, Rocky, quindi non potete andare via, non potete scappare. Altre ore qui su Radio Belle Monella, ma c'è anche lui nel frattempo. Eh sì, beh, c'è Robby Borillo con i belli di gruppo. Un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: E qui ci occupiamo di tormentoni, di canzoni che hanno veramente spaccato e hanno dato il tormento proprio in quell'anno in cui sono usciti. Ma capita a volte che effettivamente dei tormentoni rimangano lì come delle meteore, cioè arrivano, passano nel cielo delle nostre estate, lasciano decisamente il segno perché ce le ricordiamo ancora, però poi questi artisti magari spariscono. È il caso proprio di Valeria Rossi, che quell'anno fece una canzone che si chiamava Dammi tre parole, e chi non l'ha cantata, chi non l'ha ascoltata questa canzone, per cui la consideriamo decisamente una meteora, ma un tormentone a tutti gli effetti. E poi ascoltiamo Lorenzo Fragola insieme a Takagi, Ketra e Arisa con L'esercito del selfie. E quanti se ne sono visti quest'anno di eserciti del selfie in tutte le spiagge, in tutte le montagne, in tutte le vacanze. Mamma mia, io vorrei sapere quanti terabyte, terabyte, non credo neanche ci sia l'unità di misura per descrivere quanta memoria deve avere, devono avere i server di Instagram, di Facebook, eccetera, per tutte le foto che ci facciamo noi giornalmente. Buon ascolto, arrivano i belli!

0: Siamo l'esercito del selfie, decisamente, con Lorenzo Fragola, Taccagi e Risa e tre parole di Valeria Rossi. Roby Borillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi prezzi shock?
3: Di più!
2: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più!
2: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni

0: scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, 3 Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
12: Radio Bella e Monella.
13: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
12: Radio Bella e Monella.
14: Fatemi fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ora. Le 19 un minuto.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni e lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi, figli iraniani, tre bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca, il capitano ucciso nel raid, tre membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato, anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Chiudiamo con la Sardegna, dove 5 giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un 11enne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
22: Rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
23: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. No, per di tempo, info su nissan.it.
26: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
27: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
28: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
29: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
30: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
29: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Bella e Monella, tutto.

0: Critici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Frase che potremmo utilizzare per descrivere, per sentire veramente tantissime cose, come per esempio la voce di Rocky. Buonasera a tutti quanti, salutiamo e ringraziamo intanto Andrea Ferrara che tornerà domani sempre alla solita ora. Diamo il via ufficiale alla penultima puntata della settimana, giovedì 17 di settembre, le 19 ormai da 9 minuti. Stiamo per cominciare, stiamo per raccontarvi un sacco di cose e soprattutto, piccolo spoiler, nella prima mezz'ora parleremo di vizi, ragazzi. Oggi si va così, giustamente mi sono svegliato stamattina con questo pensiero, ho detto ma il vizio di mangiarmi le unghie, prima o poi riuscirò a buttarlo via, ecco, mettiamola così, insomma è una cosa veramente veramente difficile. 393-7366-170 intanto, potete raccontarci tramite messaggio scritto oppure vocale se siete usciti dal lavoro, se state andando a fare aperitivo, se state magari andando in vacanza, perché oh vabbè, ho capito che c'è ancora gente che è in ferie a quanto pare, insomma. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, intanto parte lui a raccontarci qualcosina. Dal 2005 Ligabue con Happy Hour.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Gali con Niente Panico, qui su Radio Belle Monella. Niente panico, tutto normale. Le 19:17 minuti, state ascoltando la voce di Rocky, con lui che vi accompagna ogni sera fino alle ore 21. Niente panico, ma tanti vizi, tanti vizi. Ve l'ho anticipato durante il primo intervento, no, di presentazione, che ho questo vizio un po' strano, che me lo porto ormai avanti da tantissimi anni, perché poi si sa, si sviluppano anche da bambini e si portano avanti col tempo, con l'età. Tutti abbiamo quel piccolo vizio che facciamo quasi senza accorgercene. Io, per esempio, ve l'ho detto poco fa, ho quello di mangiarmi le unghie, e magari anche voi ne avete uno ancora più strano, cioè chi si tocca continuamente i capelli, chi controlla il telefono anche quando non è arrivata nessuna notifica, perché succede, ne conosco veramente di persone che fanno questa cosa qui, chi deve lasciare sempre un piede fuori dalle coperte, perché adesso mi viene in mente la mia ex che doveva sempre dormire con i piedi fuori dalle coperte. Io ad esempio ci dormo fuori dal letto perché sono tanto alto, però insomma non è un vizio, è proprio una questione di abitudine, per il semplice motivo che non fanno materassi troppo grandi. Allora, al 393 7366 170, volevo sapere anche un po' da voi, tramite messaggio scritto o messaggio vocale, qual è quella cosa strana che fate da sempre, ok, che anche se sapete benissimo che è un po' strana, poi di conseguenza quel vizio, ecco, mettiamola così in parole molto molto facili, che vorreste anche eliminare, perché si sa, avere un vizio non è sempre bello, soprattutto il mio, quello di mangiarsi sempre le unghie. Pensateci intanto, vi mettiamo un po' di musica dall'anno 2000, Tiro Mancino, la descrizione di un attimo. Stai ascoltando Radio Belle Monella.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Radio Belle Monella. Sì, quando si parla di vizi, cari miei, ce ne escono fuori di tutti i colori. Al 393-7366-170. Io vi ho raccontato il mio, no? Che ho il vizio di mangiarmi continuamente le unghie. Lei, per esempio, ci dice: io mi accarezzo in continuazione unghie e cuticole delle mani. Beh, in realtà questa non l'avevo mai sentita. E pensate che comunque fino a 3 mesi fa vivevo in casa con 3 donne, mia mamma e 2 sorelle. Ecco, loro avevano sempre il vizio, porca miseria, di toccarsi i capelli. Sono lisci, li ho lavati, senti che profumo, come sono, cioè loro di incontinuazione, penso sia una cosa che fanno quasi tutte le donne, ecco questa cosa qui. Al 393-7366-170 vi chiedo vizi particolari che avete e che magari volete anche eliminare, chi lo sa. Intanto c'è Achille Lauro dal 2023 con Stupidi Ragazzi.
1: Radio Bella e Monella.

0: con il disco di Achille Lauro, Stupidi Ragazzi, qui su Radio Belle Monella. Concludiamo la nostra prima mezz'ora assieme. Si torna tra pochissimo. Intanto al 393-7366-170 vi chiedo vizi particolari che avete. Pensateci.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Signorina, contatti subito la compagnia. Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
6: E per cosa, ingegnere?
5: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
7: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli

0: tutti gli anni su Bella e Monella. Sì, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Avete appena ascoltato Gli Anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Anna Oxa, Senza Pietà, nel mezzo Raffaele Gualazzi, Carioca, e ad aprire con Taranai, Comincia Tu.
0: Bella e Monella.
1: E invece noi diamo il via ufficiale alla seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella, per chi si fosse appena collegato. Buonasera a tutti quanti, sono Rocky e nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso un pochettino dei vizi, perché si sa, ognuno ha i suoi vizi che piacciono oppure no. Per esempio, vi ho raccontato il mio, quello che ormai ho da quando sono bambino, quello di mangiarmi continuamente le unghie. E al 393-7366-170 vi ho chiesto: avete anche voi vizi particolari? Insomma, se vi va, tramite messaggio scritto oppure vocale. E ci ha pensato lei a darcene uno veramente veramente figo, che tra l'altro non ho mai sentito.
2: Ciao, sono Laura. Una cosa stranissima che faccio da sempre: quando bevo devo passarmi l'acqua nella bocca come per fare un risciacquo.
1: Ma come?
2: Non me lo riesco a togliere di vizio.
1: Ma non capisco.
2: Un bacio
1: anche te a Laura, però insomma non cerco ancora di capire insomma come funzioni, perché in realtà non capisco. Te bevi l'acqua, poi ne ribevi un'altra goccia perché boh, devi fare un risciacquo. 393 7366 170. Hai dei vizi particolari?

0: con Mi Ami Mi Odi qui su Radio Belle e Monelle. Stiamo parlando di vizi, no? Ce ne state raccontando veramente tantissimi. Però mi è rimasto impresso quello di Laura, no? Che ogni volta che beve l'acqua deve ribere un altro goccio d'acqua per sciacquarsi la bocca. È un vizio abbastanza strano. Però Laura, guarda, ti dico la verità, hai già fatto conquiste, perché c'è Walter che mi sta chiedendo più informazioni su di te che riguardano te. Però vai tranquilla, non darò nessun numero di telefono, stai molto molto tranquilla. Un vizio è anche quello di partecipare agli eventi targati Radio Belle e Monella. Per esempio, domenica 20 settembre torna Montebelluna in Rosa la camminata corsa solidale di 5 o 10 km a sostegno della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Noi di Radio Belle e Monella saremo media partner dell'evento e sarà presente anche la nostra animazione, musica ed energia per accompagnare questa speciale giornata. Iscriviti su montebellunairosa.it e partecipa anche tu. Montebelluna in Rosa, Montebelluna in Rosa, insieme un passo alla volta. E intanto un passo alla volta vi mettiamo anche il prossimo disco, che è quello di Laura Pausini dal 2004, Vivimi.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

sarebbe quello di parlare d'amore, o ancora meglio fare l'amore. E abbiamo capito, insomma, che noi italiani siamo pieni di piccole abitudini strane, ma non siamo gli unici esseri umani ad avere queste abitudini. Anche in giro per il mondo ne esistono veramente di

0: Tantissime, anche di bizzarre. Però ve ne racconto un paio tra pochissimo, state qui. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Vuoi prezzi shock?
2: Di più.
1: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: niente da cantare.
1: Le 20:02.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trevi Meteo. È attiva una perturbazione atlantica sulle nostre regioni settentrionali, responsabile di variabilità e instabilità, di fenomeni localmente abbondanti e intensi, ma in graduale attenuazione entro sera. Le temperature sono in diminuzione, in diverse aree non andremo oltre i 25 gradi. La giornata di domani sarà ancora con cieli per lo più nuvolosi, ancora qualche pioggia principalmente su Alpi e zone prealpine, poi col passare delle ore il tempo sarà più asciutto e con anche tendenza a schiarite via via più ampie. Il tutto con clima gradevole, le temperature diurne saranno comprese fra i 23 e i 26 gradi. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebimeteo.

0: mondiale da cantare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Bella e Monella, tutta da...

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso errore. No, Gianna, non ti preoccupare, perché te non sei un errore, sei una divinità con una grandissima canzone, meravigliosa canzone. Il meraviglioso errore, eccolo qui, con lui che vi sta parlando. Ciao, sono Rocky. Cominciamo ufficialmente la seconda ora insieme di questo giovedì 17 di settembre, le 8:08. Buonasera a tutti quanti. 393-7366-170 è sempre il numero per interagire con noi. Errori sono anche i nostri vizi che ci portiamo avanti per tantissimo tempo, e anche i vizi che ci avete raccontato tramite messaggio scritto oppure vocale, perché vabbè, si sa, ormai vi ho raccontato il mio, insomma, quello che devo per forza sempre continuare a mangiarmi le unghie. C'è gente che mi scrive mi tocco sempre i capelli. C'è gente che deve risciacquarsi la bocca più volte, un po' come vizio, anche una cosa molto strana in realtà. Però anche in giro per il mondo ne esistono veramente di strani. Per esempio, Giappone: annusare i propri vestiti prima di metterli, non necessariamente perché puzzano, ma per controllare se sono ancora portabili, ancora indossabili, ecco, mettiamola così. In realtà è una cosa che faccio anch'io, perché se non sono profumati li ributto a lavare senza nessun problema. Poi, per esempio, abbiamo USA, quindi in America: masticare continuamente il ghiaccio per alcune persone diventa quasi un bisogno automatico. Quindi non la chewing gum, il ghiaccio. Beh, non fa neanche così tanto bene in realtà ai denti, però contenti loro.

0: Toscano con Maledetto ti amo anch'io Sara, non ti preoccupare. Però non è questo il momento di parlare d'amore, ma stiamo viaggiando in giro per il mondo a scoprire anche i vizi che ci hanno le persone negli altri paesi, perché non ce li abbiamo solo noi in Italia. Per esempio, in Giappone raccogliere e conservare oggetti di apparentemente inutili perché potrebbero servire un giorno. Poi per esempio abbiamo in Australia dove le persone camminano continuamente scalze, là è normalissimo. Poi abbiamo anche Germania, controllare più volte porte, finestre o fornelli prima di uscire. Ecco, questa cosa qui ce l'abbiamo anche noi italiani, però ecco, non controlliamo spesso e volentieri finestre o fornelli, ma più le macchine. L'ho chiusa, non l'ho chiusa, fai il giro 3-4 volte e poi ti assicuri che la macchina appunto sia chiusa. 393-7366-170, non vi chiederò più di inviarmi i vostri vizi tramite messaggio scritto pure vocale, ma di richiedere la canzone che fa
1: Bella e Monella e la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Grande collaborazione quella tra Marrakesh e Gwek, un casino in questo Radio Belle Monelle, un disco che è uscito il 9 di settembre, quindi per l'esattezza 8 giorni fa. Invece domenica 27 settembre venite a correre insieme a noi, oppure a camminare, decidete un pochettino voi. Domenica 27 settembre l'aeroporto di Istrana in provincia di Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, ospita una nuova edizione della Run 51. 10 km competitiva Fidal, oppure 5 e 10 km non competitivi. Scegli il tuo modo di partecipare, un evento sportivo, ma soprattutto solidale, a sostegno di Un Dono dal Cielo e la nostra famiglia. Noi di Radio Belle Monella saremo media partner di questa Run 51, saremo lì presenti con animazione, gadget e tanto divertimento. Iscriviti subito su end.net e preparati a una domenica tutta da vivere. Run 51, corri, dona e vola.

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa:
1: vorrei due ali d'aliante per volare sempre più distante. È una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume. Ciao da Franci.

0: allora diccelo che vuoi, diccelo Fiordaliso. Dal 1984 la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170. Non voglio mica la luna. Allora dai, io so quello che vuoi, so quello che vuoi te e so anche cosa volete voi che state ascoltando Radio Bella e Monella. Un'altra mezz'ora da passare assieme a Rocky, torno tra poco.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: AR6 Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
11: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: piacere suona così Antonello Cerri in questa ultima mezz'ora assieme. Tiro mancino con due destini, nel mezzo Coez, Fra Quintale, Che colpa ne ho, e in apertura il disco di Mango, La rondine. Stai ascoltando Radio Bella e Monella. Dai, ultima mezz'ora, poi se magna.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sì, oh, ve l'ho detto, comunque anch'io devo mangiare, sono alto 1,92, peso 90 kg, insomma, c'ho bisogno di cibo. Però insomma, sono arrivate un sacco di novità, avete sicuramente letto da tutte le parti, anche perché la notizia sarà giunta veramente ovunque, quella che riguarda il bollo, insomma, l'abbiamo già capita, è stato abolito il bollo per l'intero anno del 2027 per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW. E quindi dai, qui siamo veramente forti, però non siamo veramente forti soltanto per questa cosa qui, non è l'unica novità fresca fresca. Pensate che l'Italia è il paese con più persone tatuate al mondo, è stata confermata da tante indagini, il nostro paese è il paese con più persone che hanno tatuaggi. Una persona su due, 48%, avrebbe almeno un tatuaggio, seguirebbero la Svezia, 47%, e gli Stati Uniti con il 46%. Quindi anche qui, anzi almeno qui, siamo forti in qualcosa. Insomma, ognuno ha il suo potenziale come paese, noi almeno sui tatuaggi andiamo forti. C'è Ernia con la canzone che si chiama Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ti voglio, ti voglio. Tu dimmi, non mi lascerai. Dal 1997, Marina Ray con Primavera. In realtà no, siamo quasi in autunno, però insomma va bene lo stesso. E stiamo discutendo però del fatto che il nostro paese è il paese con più persone tatuate al mondo. Infatti in Italia una persona su due, il 48%, avrebbe almeno un tatuaggio. Seguirebbero la Svezia col 47%, gli Stati Uniti col 46%. Gli italiani però avrebbero principalmente un solo tatuaggio, a differenza degli svedesi e degli americani, in cui la media salirebbe addirittura a 4 tatuaggi, che secondo me iniziano ad essere un po' tantini. Che poi stavo dicendo, no? Stavo pensando nel fuori onda, ma tatuarsi un numero di volte che corrisponde a pari, insomma, non porta sfortuna. Non bisogna mai, cioè non bisogna tatuarsi sempre 1, 3, 7, 5, insomma sempre numero dispari. O io ho sentito così, nel senso, poi io non ho tatuaggi, quindi non so dirvi di più. È una cosa molto molto bella, insomma. Sono sempre molto fighi i tatuaggi. Poi secondo me stanno bene su tante persone, su altre un po' meno. Poi anche lì subentra sempre il fatto che se vuoi andare a lavorare in una certa azienda di certo livello, i tatuaggi, se ce li hai, devi per forza coprirteli. Noi invece, che lavoriamo negli studi dove nessuno ci può notare, possiamo tenerceli in bella vista. Radio Bella e Monella. Ehi, fatti viva.

0: disco di Emma e Fabri Fibra, Antidroga, questa Radio Belle Monella. Noi concludiamo le nostre due ore insieme di questa magnifica serata del giovedì sera. Ci risentiamo sempre domani sera dalle 19 alle 21 per l'ultimo appuntamento della settimana. Ciao e buonanotte.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è

0: Chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
3: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
2: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se deghi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Bella e Monella. Tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: messaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
16: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Non
2: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
20: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
21: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
20: Ele, muoviti!
21: Arrivo!
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella.

0: Fa. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti, sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutte da cantare.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50. È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
17: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
18: Bella e Monella, tutto.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: mare.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Qui ci occupiamo di tormentoni, di canzoni che hanno veramente spaccato e hanno dato il tormento proprio in quell'anno in cui sono usciti. Ma capita a volte che effettivamente dei tormentoni rimangano lì come delle meteore, cioè arrivano, passano nel cielo delle nostre estate, lasciano decisamente il segno perché ce le ricordiamo ancora, però poi questi artisti magari spariscono. È il caso proprio di Valeria Rossi, che quell'anno fece una canzone che si chiamava Dammi tre parole, e chi non l'ha cantata, chi non l'ha ascoltata questa canzone, per cui la consideriamo decisamente una meteora, ma un tormentone a tutti gli effetti. E poi ascoltiamo Lorenzo Fragola insieme a Takagi e Ketra e Arisa con L'esercito del selfie. E quanti se ne sono visti quest'anno di eserciti del selfie in tutte le spiagge, in tutte le montagne, in tutte le vacanze. Mamma mia, io vorrei sapere quanti terabyte, terabyte, non credo neanche ci sia l'unità di misura per descrivere quanta memoria deve avere, devono avere i server di Instagram, di Facebook, eccetera, per tutte le foto che ci facciamo noi giornalmente. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Siamo l'esercito del selfie, decisamente, con Lorenzo Fragola, Taccagi e Risa e tre parole di Valeria Rossi. Roby Borillo si congeda da voi, i belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene la biocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: Tuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Relax con Vita Morte e Miracoli. Buongiorno, buon giovedì, il 17 di settembre. Elisa Nadai e Monica Morgan con voi nella mattinata di Radio Belle Monella. Buongiorno.
1: Buongiorno, piovoso oggi.
0: Oggi giornata acquatica.
1: Anche noi vogliamo mettere un po' di pepe.
0: Sì.
1: Perché partiamo da una ricerca che è stata condotta su 2000 italiani. Il momento in cui si inizia a percepire la vecchiaia, ragazzi, sono i 30 anni.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, è vero. Dai 30 cambia tutto, me lo dicevano. Io dicevo, ma che fesserie.
0: No, figurati.
1: È vero.
0: Io devo dire no, dopo, fino a tipo ai 40, un pochino dopo me la sono sentita bene. Dopo ho detto vabbè, ok, è andato tutto un po' a scatafascio, ma lì sono stati altri fattori. Comunque, un quarto degli intervistati ha cominciato a pensare agli anni che si sente tra i 25 e i 34 anni, qualcuno addirittura anche prima, insomma. Ma con il passare degli anni le persone tenderebbero, così dice la ricerca, a sentirsi più giovani dell'età che hanno.
1: Cercano di tirarsi su una costola o anche due. Il 62% degli over 65 dichiara di sentirsi più giovane dei propri anni.
0: Vedi? Bello.
1: Bello, sì.
0: È una bella notizia.
1: E allora facciamo un esperimento. Vediamo se confermiamo o smentiamo questa classifica. Oggi, col tempo che c'è, voi che
0: stamattina,
1: state andando al lavoro,
0: alle 9.14 del 17 di settembre del 2026, care amiche e cari amici,
1: quanti anni vi sentite?
0: Adesso in questo momento,
1: mamma
0: mia, se doveste dichiarare un'età, quanti ve ne sentite e perché soprattutto? Il numero è sempre quello, 393 736 6170.

0: 333-7366-170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi non sono.

0: vi sentite, hanno fatto una ricerca su 2000 italiani e il momento in cui si comincia a pensare all'invecchiamento è intorno ai 30 anni, ma in generale la gente si sente un po' meno anni di quelli che ha.
1: Sì, diciamo che gli over 65 di solito si diminuiscono l'età o comunque non si sentono l'età che hanno.
0: È bella questa roba qui.
1: Sì, ti dà più energia.
0: Sì, invece sentiamo. C'è della gente che non sta benissimo, ma sentiamo, lui o lei?
2: Ciao,
1: no, lui sta bene.
2: Io, Andrea da Isola Vicentina.
0: Ciao Andrea.
2: Ho 47 anni a ottobre. Mi sembra ieri di averne avuti 20. E quindi io oggi me ne sento tranquillamente comunque. Vorrei dire 35.
0: Vabbè, dai.
2: 35, dai.
0: Bello 35.
2: Mi guardo allo specchio, sono abbastanza in forma, anzi direi che sono molto in forma.
0: Bravo.
2: E quindi mi sembra di approntarli anche molto bene.
0: Ma bravo.
2: Ciao bella Monella.
0: Ciao, e metà secondo me lo fa lo spirito che hai, no?
1: Sicuramente, cioè. Come affronti le cose, come affronti la vita. Io invece dice 90 me ne sento, dolori all'anca, sento il tempo, quindi la pioggia sicuramente okay. Non aiuta. Siccome però sono solare, me ne sento 20 di meno.
0: Ah ok, quindi 70. Vabbè dai, abbiamo fatto una bella media. Dice se non sto male me ne sento comunque 48.
1: Vabbè dai, quindi, onesto,
0: dai.
1: Okay, onesto.
0: Ci può stare, ci può stare. Ragazzi, c'è la canzone che fa
1: insieme a dirci quanti anni vi sentite questa mattina, mandate un bel messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
4: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

Andrea su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Ernia con Dedica. Allora siamo velocissimi, tra poco sentiamo anche la canzone che avete chiesto. Ma la domanda di oggi era:
2: quanti anni vi sentite? Ciao ragazzi, io domani compio 57 anni, ma in questi giorni ho mal di schiena. Me ne sento 80.
1: Ai, Roby, non benissimo, non benissimo.
2: No, mi raccomando, Voi quanti anni vi sentite? 393-7366-170. Vediamo chi si è aggiudicato la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Gli anni d'oro del grande Real. Grazie mille, buona giornata.

0: anni vi sentite, ragazzi, in questo momento?
1: Io ho 26 anni e ogni giorno ho un dolore nuovo.
0: Ma come?
1: Ma partiamo malissimo. Quindi direi che me ne sento un minimo 70.
0: Malissimo, malissimo. Ricordatevi di firmare i messaggi, ragazzi.
1: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: che di anni se ne sente al massimo 23 con una tripletta incredibile.
1: Ma ne ha 24?
0: Sì.
1: Cosmo con Troppo Forte, The Human League, gli 883 con Don't You e Tieni il Tempo e Cesare Cremonini con Grey Goose.
0: Ci è piaciuto tutto, bravo tutto, Ciccio tutto. Bello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di età, perché c'è uno studio condotto su 2000 italiani, il momento in cui si inizia a percepire un po' la vecchiaia parte dai 30 anni.
0: Aia.
1: Sì. Mi stiamo chiedendo al 393-7366-170 oggi 17 settembre 2026 quanti anni vi sentite?
0: Ditelo alle vostre, Elisa Radai e Monica Morgan tutte le mattine su Bella e Monella. Ma amiche all'ascolto, ora questo messaggio ci piaceva perché suonava un po' come un annuncio, infatti poi noi vorremmo chiedere a questo amico delle cose. Ma prego, prego, sentiamo.
3: Buongiorno ragazze, mi chiamo Francesco, sono sessantenne, ho un fisico da quarantenne, la testa da cinquantenne, sono atletico e mi sento molto bene.
0: Francesco, sei anche single?
1: Sì, perché sembrava un annuncio.
0: Bell'annuncio.
1: Di quello, cerco moglie, cerco compagna disperatamente.
0: Noi ne avremo una qua da sistemare.
1: Sì.
0: Quindi, caro Francesco, se tu eventualmente fossi single, facci sapere.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: quanto mi piacciono questi due insieme, due tra i miei preferiti della vita, Blanco e Mina. Che spettacolo! Allora, ragazzi, quanti anni vi sentite e perché?
1: Ciao belle monella, Armando da Maerne, Venezia. Ho 79 anni, me ne sento 30 di meno perché mi piace fare teatro e io sostengo chi fa musica, chi fa teatro, chi fa queste attività è giovane a prescindere.
0: Perché sì, tieni la testa e anche il fisico in allenamento, no?
1: Sì, infatti ti ha mandato consigliamo anche una foto, tra l'altro.
0: Sì, che belli, bellissimi in costume. Tra l'altro consigliamo a tutti quelli che sono in pensione, hanno molto tempo libero, no, perché da quando sono in pensione non lavoro più di prima, non lo so, di fare queste attività qua, capito?
1: Sì, e se non amate il teatro, la musica, queste cose qui, non so, lavorare a maglia.
0: Esatto, e non stiamo parlando solo di te, Loredana.
1: Ma lei non lo so, è ancora impegnata quella donna.
0: Per adesso è in pensione da 17 giorni, ma è ancora piena di casini.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: ossessione, ragazzi, siamo tutti belli, giovani, allegri, pimpanti, sì. E se vi sentite qualche acciacco, qualche anno in più, è solo temporaneo. Dai,
1: esatto,
0: dai.
1: Solo il temporale, sì, non è colpa
0: anche,
1: vostra.
0: Anche.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzole belle, io sono Katia da Conegliano, ho 51 anni e devo dire che, a parte che me ne danno tutti di meno, io mi sento meglio adesso di quando avevo 20-25 anni, cioè fisicamente mi trovo meglio, cerco di curarmi di più, anche se a volte dai dolori che hai alle ossa ti sentiresti qualcuno in più, ma non importa, cerco di curarmi bene, quindi mi sembra di dimostrare meno anni. Ciao, un bacio.
1: Brava Katia, vedi?
0: L'importante è prenderla sempre con filosofia.
1: Bene, Eli, a domani.
0: A domani, ciao.
3: Radio Bella e Monella.
4: Oye, come va? Ha smesso quel bel vento

0: cash oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e al Vise.
1: Non ci credevamo nemmeno noi, ma siamo arrivati a giovedì.
0: È bello che ogni giorno non ci crediamo.
1: No, è vero.
0: Il momento in cui ci crederemo sarà la fine.
1: Domani non ci crederemo ancora, no. Signori. Però nel frattempo la nostra sì.

0: Ci siamo, signori, è il momento di cominciare 16-19, tre ore insieme, due ore per quanto riguarda me e Alvise, fino alle 18, esatto. Anche oggi, anche in questo giovedì, siamo spumeggianti o... sfumeggianti, sai che c'è questa piccola diatriba?
1: Eh sì, perché per chi non lo conoscesse, il film di The Mask con Jim Carrey, quindi il primo The Mask venuto fuori, tutti quanti si pensava dicesse spumeggiante, invece diceva sfumeggiante.
0: Abbiamo anche la risposta scientifica.
2: Io che cazzo ne
1: non era questo, giusto, non era giusto, questo assolutamente, sì, vero, però tante cose stanno per accadere, un po' come ci dicevano nelle fiabe sonore, ok? Sì. Tante cose accadranno, ad esempio arriveranno i titoli di notizie casuali.
0: Che culo.
1: Che sono un po' di differenti dalle fiabe sonore.
0: È un pochettino. Tiriamo sulla ruota, nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. C'è lui, Eros Ramazzotti, Cose della vita.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta

0: Noemi, non ho bisogno di te su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di aprire il celofan della nostra ruota della fortuna.
1: Addirittura
0: tutte le
1: celofan.
0: Sere noi la incelofaniamo proprio per non farle prendere polvere e di modo tale che possa continuare a correre finché non finisce.
1: Come funziona? Dobbiamo girare, ok, la nostra ruota, uscirà un numero, questo numero è collegato a un titolo, noi vi leggeremo il titolo senza darvi spiegazioni.
0: Esatto.
1: Ok, un titolo di una notizia, chiaramente.
0: Eh beh, esatto, che sarà totalmente casuale in base ai numeri.
1: Giriamo questa ruota, vai! Guarda come gira bene dopo il celofan, eh? Si vede che scorre di più, eh?
0: Eh sì, perché rimane l'olio, non ci va la polvere.
1: Un pezzo di salsiccia lì, però, cos'è?
0: È la mia di ieri.
1: Ah, vabbè, vabbè. Numero 15.
0: Ah, Marina La Rosa.
1: Bene.
0: Torno al GF VIP per il cachet. Al top della forma, giravo con la scorta. Dopo due serate in disco, buttai 100 milioni sul tetto.
1: Sul tetto?
0: Sul tetto. Sul letto, perdonami.
1: Ah.
0: Sul letto.
1: Cosa vuol dire? Scusa.
0: Che comunque non cambia.
1: No, non cambia nulla, però sul tetto è un po' strano. Cioè adesso, vabbè. Però no. Scusami, ha buttato 100 milioni sul letto. E
0: sì.
1: Ma 100 milioni di cosa? Di lire? Che anno era?
0: No, all'epoca c'erano già gli euro.
1: Allora sono tanti. Sono Marina, tanti, sì. Marina, sul letto.
0: 100 milioni di euro? Ma sono tantissimi.
1: Che materasso hai comprato per buttarci?
0: Non ho capito. C'era Mastrotta anche con.
1: No, nel
0: non senso che faceva
1: sapere.
0: La pubblicità, non
1: sì,
0: stiamo insinuando
1: sì.
0: nulla.
1: Certo, certo.
0: Però
1: certo.
0: Ecco, insomma, lei è tornata al GF VIP per il cachet.
1: Esatto, esatto.
0: Che è una cosa isolata. Per
1: cioè,
0: quanto riguarda
1: per forza,
0: le
1: per forza. Ma sti cazzi lo
0: no!
1: Dire?
0: Scusami.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Sì, chiedo scusa, però era quello che stavano pensando tutti.
0: Però dai. Trovarsi 100 milioni sul letto farebbe piacere. Radio Bella.

0: buon safe con buona domenica, sempre gentile, vuole sempre anticipare e darci la buona domenica. Signori, siamo nel bel mezzo dei nostri titoli di notizie casuali, abbiamo la nostra ruota della fortuna che è bella attiva, bella carica, bella oliata.
1: Certo.
0: Girerà, uscirà fuori un numero che è collegato a un titolo, noi vi leggeremo semplicemente il titolo di questa news.
1: Vi ricordiamo che se volete leggere la notizia intera ce la domandate e noi ve la giriamo, perché noi vi raccontiamo solamente i titoli.
0: Bravo, bravo, giriamo, vai. Guarda come gira bene.
1: Yeah, yeah.
0: C'è un dosso.
2: Caparezza.
0: No, mannaggia, no, mannaggia il dosso.
1: O c'è un dosso o c'è caparezza, perdonami. Dai, su via.
0: Eccoci qua, numero 45.
1: Andreas Müller.
0: Chi?
1: La nuova casa. Andreas Müller.
0: Così?
1: Sì, sì, sì. È uno dei ragazzi vincitori di Amici. Beh, ed è il compagno di Veronica Peparini.
0: Straordinaria Veronica. Quanto tempo.
1: Cos'è? Sembra che stessi entrando a casa tua in
0: fa ancora
1: momento.
0: Quadri come...
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ah, non è lei, scusa. Non
1: è lei. È insegnante di ballo, quindi insomma...
0: Ah, giusto, giusto, giusto.
1: Perdonami. Riepiloghiamo. Andreas Müller.
0: Chi?
1: La nuova casa, la cameretta di Ginevra e Penelope, il terrazzo con divani verdi, il salone e la cucina.
0: Perdonami, allora non voglio spiegare la notizia. Tu mi stai dicendo che esistono delle persone che si chiamano Ginevra Müller e Penelope Müller?
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Beh, Andreas, che sono due nomi.
0: Nomi straordinari.
1: Sono davvero. Due nomi meravigliosi.
0: No, senza ironia, veramente, veramente.
1: No, no, esatto. Ah, e poi vabbè, il cognome del padre.
0: Müller!
1: Quello viene.
0: Ma sarà italianizzato in Müller.
1: No. È proprio Müller. È che non è tipo il marito di Ilary Blasi, capito?
0: Come?
1: È un po' più... Lui è Thomas Müller!
0: Ah, è così?
1: Qui invece è Andreas Müller.
0: Non era Bastian, scusami.
1: No.

0: la chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però la ruota continuerà a girare appena torniamo.
0: Eh sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro incredibile Matteo Monti. Ci ha fatto ascoltare Lucio Dalla con Attenti al Lupo.
2: Gli Stadio con Grande Figlio di Puttana.
1: E Draft Gold Sfera e Basta con Elegante.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo questa seconda mezz'ora insieme, anche se in realtà ormai è un quarto d'ora, perché tante sono le cose da fare.
1: Facciamo 5 minuti? Facciamo 5 minuti?
2: No, assolutamente.
1: Non importa, dai.
2: Dobbiamo andare avanti perché c'è l'ultimo titolo di notizia casuale, quindi giriamo la ruota.
1: Vediamo che numero uscirà. Il numero è collegato appunto a un titolo e questo titolo ve lo leggeremo senza darvi spiegazioni. Vediamo il numero, vai.
2: Vadas.
1: Però dai.
2: Parliamo in spagnolo.
1: Che bella cosa. 1643.
2: Cristiano Ronaldo e Georgina. Vedi un po' tu come dirlo, se vuoi dire Georgina.
1: Georgina, perfetto.
2: Georgina, sì. Il viaggio segreto alla Madonna di Fatima dopo le nozze. Dalla preghiera antimessi al rosario regalato agli sposi.
1: Ma cos'è la preghiera antimessi?
2: Scusa. Non ne ho la minima idea. Non lo so, non posso saperlo. Non ho cliccato su questo titolo.
1: Che acqua c'era lì a Fatima? Perché però è tornato biondo, mi pare.
2: Mi ha fatto molto strano pensare che Cristiano Ronaldo e sua moglie abbiano volontà di usufruire del loro tempo in una preghiera anti-Messi.
1: Ma non è vero, Georgina è argentina, non farebbe mai una preghiera anti-Messi.
2: No,
1: con tutto il rispetto.
2: Ma credo che nessuno nel mondo possa fare.
1: Questa è una cosa dei giornalisti.
2: Ma come Messi non farebbe mai una preghiera anti-Cristiano Ronaldo?
1: Ma no, assolutamente.
2: Credo
1: che abbiano altre cose da fare.
2: Noi l'altro giorno l'abbiamo fatta nei confronti di Damiano, ma era così tanto per scherzare, su via.
1: Era normale, non era nulla di grave. Insomma,
2: va benissimo.
1: A proposito, bene.
2: Sta molto bene.
0: Radio Bella e Monella.

0: Zero Assoluto, sei parte di me su Radio Bella e Monella, ci porta ad aprire le quattro chiacchiere insieme a voi al 393-7366-170, perché entriamo nel mondo dei supereroi.
1: Oh, ok, che bello, che bello.
0: Quasi tutti i supereroi hanno un soprannome, ok?
1: Beh, sì, tutti, cioè, qual è uno senza? Come...
0: Thor.
1: Ah, è vero.
0: Ti è? Ci ho pensato tutto il pomeriggio.
1: È vero.
0: Proprio
1: è vero,
0: perché
1: è vero.
0: Ti ho anticipato.
1: Sapevi
0: la
1: che ti avrei fatto questa domanda.
0: In quanto dito nella piaga, tu.
1: Però scusami, Thor è il nome, giusto?
0: Sì, e non è un nome d'arte.
1: Capito,
0: c'è Tony Stark ed è Iron.
1: È la divinità del tuono, però, scusami.
0: Sti grandissimi tuoni. Sti grandissimi tuoni.
1: Sons of Odin, in teoria.
0: Tipo, prendiamo uno a caso: Batman.
1: Sì, okay? Certo.
0: Uno dei più famosi, se non il più famoso. Il nome lo ha preso per via della paura che ha Bruce Wayne dei pipistrelli.
1: È vero.
0: Ok, fin da piccino, tutta quanta la storia.
1: Cade
0: io credo
1: cava.
0: Che
1: sì, sì,
0: bene o male tutti quanti possano conoscerlo, però
1: almeno
0: ecco,
1: una volta.
0: È per quanto riguarda la paura che Bruce Wayne aveva per quanto riguarda i pipistrelli.
1: Esatto. Utilizzando sempre questa logica, noi vogliamo domandarvi una cosa molto importante, ossia: voi avete una paura? Quale sarebbe, secondo questa paura, il vostro nome da supereroe?
0: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora tu. 1998, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora?
1: Quanto?
0: Un'ora insieme è andata.
1: È vero.
0: E ne manca un'altra.
1: Un'altra, capito? Tutto fra pochissimo, torniamo, non scappate, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals per un domani senza Alzheimer.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Bella e Monella. Stiamo giocando insieme a voi al 393-7366-170, chiedendovi quale nome da supereroe potreste avere. O meglio, lo sappiamo, quasi tutti i supereroi ce l'hanno. Prima abbiamo parlato di qualcuno, tipo Thor, che non ce l'ha.
1: Certo.
0: Però Batman, ad esempio, ha preso questo nome per via della paura di Bruce Wayne per quanto riguarda i pipistrelli. E noi vogliamo giocare proprio con voi su questo, cioè utilizzando la stessa logica della paura. Quale sarebbe il tuo nome da supereroe?
1: Attenzione, perché ci scrive Fabio e dice: spia del motore Man.
0: Vabbè, però
1: è un po' lunga, però è carina, dai.
0: È un po' lunga, cioè tu prova a pensare ad essere una persona in difficoltà e devi chiedere aiuto a
1: spia del motore,
0: è troppo lungo,
1: lui.
0: Affoghi alla fine.
1: Pensa invece a Equitalia Man.
0: Salutiamo
1: comunque gli amici di Equitalia.
0: Certo,
1: noi siamo in regola,
0: assolutamente.
1: Siamo in regola,
0: mamma mia.
1: Damiano Amint,